Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

Stop.

adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

Jackson.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora. Oggi il 2004. Prima di ascoltare le canzoni più belle del 2004, un'occhiata agli avvenimenti più importanti. Intanto il 3 gennaio la Rai Televisione Italiana compie 50 anni. Il 4 febbraio del 2004 nasceva Facebook. Pensate, non sono passati 20 anni e Facebook è diventato una realtà mondiale, tra le più potenti anche economicamente. Tra gli altri appuntamenti, il 14 febbraio un triste evento a Rimini. Il giorno di San Valentino veniva ritrovato morto il campione di ciclismo Marco Pantani. Il 1 luglio diventa obbligatorio in Italia il patentino per i ciclomotori. Il 29 luglio, sempre in Italia, il Parlamento approva l'abolizione del servizio militare obbligatorio. Siamo alla fine dell'anno. Il 26 dicembre, un maremoto causato da un terremoto di proporzioni devastanti, con epicentro al largo di Sumatra, sconvolge una vastissima area del sud-est asiatico, dalla Thailandia fino all'Indonesia e lo Sri Lanka. Parte dell'Africa. L'onda anomala che ne consegue si abbatte per centinaia di metri nell'entroterra. Il bilancio è di circa 400.000 tra morti e dispersi. Tra i film più belli usciti nel 2004, La Passione di Cristo, Shrek, Il Signore degli Anelli, l'episodio Il Ritorno del Re, L'Alba del Giorno Dopo, Spider-Man 2, The Terminal e Troy. Moriva il 15 gennaio Delia Scala, attrice soubrette molto nota nel nostro paese. Gabriella Ferri si spegneva il 3 aprile del 2004, famosa cantante, attrice, e il 4 giugno moriva anche il grande Nino Manfredi. Ronald Reagan si spegneva il 5 giugno e il 2 luglio moriva il grandissimo attore Marlon Brando. Sanremo del 2004 lo vinceva Marco Masini, che ritornava quindi al successo con L'Uomo Volante. Al secondo posto Mario Rosini, Sei la vita mia, e al terzo posto Linda, Aria, sole, terra, mare. E adesso un'ora di successi proprio del 2004. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul palco.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

a questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone.

0: ore 8. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Posso dirlo finalmente da Via Asiago. Torniamo a parlare di quella che è la classifica, in questo caso dei dischi caldi, ovvero dalla 20ª all'11ª posizione, ovvero le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Prima, come al solito, vi facciamo un recap invece delle posizioni dalla 26ª alla 21ª posizione. Tutte canzoni in discesa, tranne la 26ª posizione con Napoleone con Cucumari. In 25ª posizione abbiamo Carmela Di Cioffi in discesa, in 24ª posizione sempre in discesa Tuca Macarena Baby K, in 23ª posizione scende anche Ultimo con Romantica, 22ª posizione quindi esce dalla classifica dei dischi caldi DNA Gabri Ponte con Jovanotti, così come esce anche Businessman di Dito nella Piaga in 21ª posizione. 20ª posizione invece andiamo subito ad ascoltare La Città degli Angeli con Achille Lauro.

Allora, andiamo a scoprire anche la 19ª posizione di questa classifica di fine agosto, primi di settembre. Vi do subito degli appuntamenti che partiranno dal 14 settembre, ovvero la top 10, la top week andrà in onda da lunedì al venerdì, sempre dalle 11 alle 13, poi dalle 19 alle 20 e dalle 22 alle 23, 24, per chi insomma avesse perso poi la versione del giorno, quindi alle 11, alle 19, alle 22 e alle 23. Mentre il sabato e la domenica scopriremo la nuova classifica delle settimane alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque insomma ci saremo spesso in onda con questa Top Week, che contiene appunto le 20 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Questa settimana in 19ª posizione scende, ma insomma è in classifica dal 1° maggio, Fulminacci con Maledetto Me.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Due posizioni stabili invece, iniziamo con la 18ª posizione, cioè la costiera amalfitana, che ormai in tanti salutano in questo periodo, con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

17ª posizione, se volete portare questa estate 2026 con voi, insomma sicuramente dovrete ascoltare questa La Testa Gira con Fred De Palma, Anitta e Mischilla, che è stata pubblicata a marzo e quindi ancora gira durante questo periodo di questo scorcio, insomma questa ultima parte di estate, anche se meteorologicamente è pienissima estate ancora. 17ª posizione, La Testa Gira.

questa settimana iniziamo a trovare in classifica anche delle novità, ma ci arriviamo piano piano. Nel frattempo, 16ª posizione con Mamma non mamma, e lei è Madame.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: In discesa, in 15ª posizione, abbiamo invece Irama con Cabana.

14esima posizione, insomma è un vento che tira quello di Jovanotti, che ha finito praticamente quello che è il Jova Tour, o meglio il Jova Giro, quello che ha accompagnato in corsa in bicicletta quello che è vero e proprio tour. Invece in queste ore ci sono le date palermitane, poi ci sarà il recupero di Bari e poi Roma Circo Massimo il 12 e il 13. Questa nel frattempo è la canzone che ha caratterizzato anche questo tour, un duetto, e in realtà poi l'artista con cui ha duettato proprio questa settimana ha pubblicato un altro duetto, e comunque ascoltiamo Buon Vento di Jovanotti con Alfa.

Ed eccoci qui in tredicesima posizione con una canzone pubblicata da Liga il 21 agosto. Le radio l'hanno accolta abbastanza bene, devo dire, perché appunto è entrata nella classifica dei dischi caldi con Qualcosa per te. Tredicesima posizione per Ligabue, novità di questa classifica, prima classifica di settembre.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In dodicesima posizione abbiamo invece in discesa, direi proprio crollo totale, perché la scorsa settimana era in prima posizione, Antidroga di Emma con Fabi Fibra, che tra l'altro è protagonista di un altro duetto che troveremo tra pochissimo. È un duetto molto ma molto interessante, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

sale invece Saif, protagonista indiscusso anche della notte dell'Ataranta 2026, ospite appunto di Armalmente di tutta la fondazione Notte dell'Ataranta. Parlar d'amore è la canzone che lo porta in vetta a questa classifica dei dischi caldi di questa settimana. Io approfitto di questa chiusura di classifica per dirvi che poi invece dal 14 settembre, ormai si può dire, dalle 12 alle 14 sarò in diretta su Rai Radio Tutta Italiana con Disco Rai, la musica scelta, dove incontreremo moltissimi degli artisti da classifica e non, anche artisti insomma che stanno per arrivare al grandissimo successo, e speriamo di portargli buona fortuna come abbiamo fatto sempre con tutte le nostre trasmissioni. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, a tra pochissimo con la top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

Beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: sognare insieme a te.
1: Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire.

Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

la città piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tanto

gli occhi chiusi, ti stringi

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Ore 10.02, siete sulle frequenze di GR Parlamento. Oggi è lunedì 31 agosto, andremo a leggere i titoli delle prime pagine dei quotidiani, iniziando da il Corriere della Sera. Il titolo principale del Corriere della Sera è legato a questo dramma in Svizzera e alla festa techno. Spari su rave, uccisa italiana. Maria Spinelli aveva 22 anni, in azione un comando, esplosi diversi proiettili, feriti altri due connazionali. Meloni, le autorità elvetiche facciano luce, non si esclude l'ipotesi terrorismo. Staremo a vedere, insomma, anche quello che dicono gli altri giornali. Di spalla a sinistra, Islanda gela l'Europa, vince il no all'adesione, respinto il referendum. E poi di spalla a destra invece gli USA, la politica estera, gli USA tornano a colpire l'Iran, i Pasdaran li puniremo, attacca Hormuz. In realtà c'è già stato, vi preannuncio, c'è già stato un attacco dell'Iran in alcune basi in Giordania, americani in Giordania, ma che non potevano essere questi attacchi riportati dai quotidiani che sono stati stampati nella notte. Si riaccende il conflitto in Medio Oriente, gli Stati Uniti attaccano l'isola di Larak in Iran, colpite postazioni di tiro che si preparavano a lanciare razzi su Hormuz. L'immagine di questo traghetto che è affondato a Cipro, 8 le vittime, una ventina di dispersi, affonda traghetto, il capitano fugge, viene arrestato. Di spalla a destra le notizie di Di Battista, con il suo malore a Cuba. Di Battista, ex esponente del Movimento 5 Stelle, Di Battista, non mollo, tornerò. La telefonata con Tajani, Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba dopo un malore, risponde ai messaggi all'affetto che gli arrivano via social, ce la metto tutta per tornare presto, ha promesso. La telefonata del ministro degli esteri è Antonio Tajani, l'ho trovato combattivo, arrivano a Cuba due neurologi dell'ospedale Gemelli di Roma. Passiamo a Repubblica, che apre invece con una notizia, con un reportage dalla Germania, in Sassonia, dove i neri di AfD Alternative for Deutschland possono ribaltare la Germania. Un'ora e mezza di fila per un selfie con l'uomo più pericoloso della Germania, è un virgolettato di Repubblica. Ulrich Schigmund ride di gusto, un suo fan gli ha portato l'ormai famosa copertina dello Spiegel. Una prima pagina ha suscitato enormi polemiche, soprattutto a Est, dove il più prestigioso settimanale tedesco è ancora considerato essi occidentale. Leggi supponente e paternalista, la tesi dello Spiegel però è inoppugnabile. Più in basso le notizie dall'Islanda, vince il no alla UE, non attrae più, bocciato il referendum sulla ripresa delle trattative per l'adesione all'Unione, la premier europeista Frosta-Dottir, prevale la democrazia. E poi la notizia del rave, spari al rave, muore abruzzese, una ragazza abruzzese, non escluso il terrorismo, assalto ad Arau, in Svizzera 5 feriti, tra cui 2 italiani, killer in fuga, forse a complici. Poi c'è anche la notizia su Di Battista, da Roma a Cuba, medici per Dibba, ce la metterò tutta. Andiamo sulla Stampa, che apre con il no all'Europa dell'Islanda. No all'Europa, il voto dell'Islanda spiazza Bruxelles, i sovranisti esultano, Le Pen, la politica francese, la leader francese, decidono i popoli, ora è più difficile l'allargamento verso i Balcani. 52% boccia il referendum sulla ripresa dei negoziati. Ci sono bandiere islandesi di gente che ha festeggiato il no all'Europa in piazza. E poi a destra la polizia svizzera, le teste di cuoio evidentemente in questa foto, spari sul rave, ucciso una ragazza, la polizia svizzera forse è terrorismo, la vittima è italiana, altri due connazionali feriti. Assalto armato al rave di Schagen ad Aarau in Svizzera, Maria Spinelli, 22enne di Atria, è morta per le ferite riportate nell'attacco. Poi ci sono le notizie sui rincari autunnali che si prevedono in autunno, anzi questi sono già calcolati, dai trasporti all'alloggio, la corsa dei rincari, non solo benzina, i prezzi dei servizi crescono del più 2,7%. Sul giornale anche qui le notizie dalla Svizzera, un'altra strage, morto un italiano a rave, caccia all'uomo ad Aarau. Una editoriale di Valeria Branghieri all'interno del giornale è lanciata da questo titolo: il mito del paese modello si infrange contro la realtà. Di Battista da Cuba, ritornerò presto, la telefonata con Tajani, e poi di spalla l'Islanda chiude la UE, ora Bruxelles si interroghi. Su Domani, inchiesta sui fallimenti del governo più longevo, rinnovabili, gas e caro energia, Meloni ha buttato 4 anni, solare ed eolico al palo e benzina alle stelle, i problemi di oggi mostrano gli errori compiuti dalla destra, sarebbe bastato un po' di coerenza lavorando per rispettare Roma e gli impegni assunti a Bruxelles. Colpo all'Europa, l'Islanda dice no a Bruxelles, l'Unione non attrae più come prima. Ci sono anche qui le foto di gente, la foto di gente di israeli, sì, scusate, di islandesi in piazza che festeggiano la bocciatura della riapertura dei negoziati per l'ingresso dell'Islanda nella UE. Sul Sole 24 Ore anche qui le notizie dei rincari, carrello della spesa, in 5 anni rincari del 30%, olio e caffè record, aumenti oltre il 45% per zucchine e pomodori, più costosi espresso e panino al bar, crescita minore per visite mediche ed estetista. Sul Messaggero un grande foto sul rave, sulla sparatoria, la foto della ragazza, spari al rave, ucciso un italiano, assalto al raduno tecnico vicino Zurigo, muore Maria Spinelli, 22 anni di Atri, ipotesi di terrorismo, c'è l'immagine della locandina del promo del rave. E a sinistra un editoriale di Angelo De Mattia che lancia gli approfondimenti sull'Islanda, che però il titolo sull'Islanda è un altro: Islanda il no alla UE, Italia verso la proroga dello stop a Schengen. Qui apre anche, parla anche dell'eventuale proroga dello stop a Schengen decretata all'Italia, caos Ceuta, ancora frontiere controllate con la Spagna. E nel referendum in Islanda vince il no anti-Europa. L'editoriale che vi stavo leggendo, il titolo è "Che cosa insegna il voto islandese?". L'autunno caldo del petrolio, carburanti, governo al lavoro per 3 misure anti-rincari. Sul Foglio, grande titolo in apertura, no dell'Islanda all'UE, l'Europa non piace più, punto interrogativo. Ombre sull'anno elettorale, il test decisivo in Francia, una vittoria di Marine Le Pen sarebbe un colpo per l'Unione. Sul Fatto Quotidiano, grande titolo e la foto di Di Battista, ce la metto tutta e vi preparo un bel reportage. Dall'ospedale a Cuba attende la seconda attack, posta sui social e chiama gli amici. Questo è il titolo del Fatto Quotidiano. Ora una breve pausa musicale e poi approfondiremo questi argomenti nelle pagine interne.

0: qua.
1: Seguivo gli ordini che ricevevo. C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare.
2: C'era una volta un aeroplano, un militare americano. C'era una volta il gioco di un bambino.
1: E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bambine.

Ore 10:18, gli approfondimenti dei giornali all'interno di questa edicola di lunedì 31 agosto. Ecco il Corriere della Sera che apre sulla vicenda del rave in Svizzera, fucilate sui ragazzi al rave, uccise i italiani di 22 anni a Rau, i colpi all'uscita dall'ippodromo, 5 feriti, 2 sono connazionali, caccia al comando, mistero sulle cause. Andrea Galli, l'inviato, si fa sera e la polizia non ha ancora completato i rilievi, pure se la scena del crimine appare codificata, ovvero una zona ridotta della spianata di terra ed erba interna alla pista di uno degli storici ippodromi svizzeri. Poi le targhette identificative a segnare le posizioni delle 6 persone colpite, tutte giovani tra i 20 e i 30 anni, spettatori del super evento. La Rauer Rave, un rave party regolare, biglietti orari fissi, 0 sgarri, elevato sistema di vigilanza, le persone colpite, si diceva forse una 30, i proiettili esplosi oltre la metà, non a segno, di diversi calibri associati a più fucili manovrati da non meno di 2 o forse anche 4 assalitori, un comando di improvvisati, di malavitosi oppure terroristi, non si sa. Un comando è entrato a piedi in direzione contraria rispetto al flusso della gente all'ippodromo tra le 2:30 e le 2:40 della notte fra sabato e ieri, quando il rave era terminato da mezz'ora, musica spenta alle 2:10, appunto i 3.500 presenti andati via o prossimi a farlo. Ne restavano sulla spianata poche centinaia, fra loro l'unica vittima, Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Adri, in Abruzzo, arrivata qui ad Arau, un'ora di macchina a Zurigo per ricominciare come tanti che emigrano, un'esistenza complicata, è morta sul colpo. Forse lei o qualcun altro del gruppo dei feriti, altri due ragazzi italiani non gravi, Fabrizio Grande e Lorenzo Lombardo, un ipotetico obiettivo non è dato sapere, nel timore di perdersi subito dell'indagine, evidente il nervosismo che abbiamo respirato, gli inquirenti soppeso in un'eventuale matrice jihadista che al netto dell'eventualità non incontrerebbe però corrispondenze nella dinamica stessa, quel cessar delle armi anziché insistere a oltranza, seminando terrore e venendo uccisi, la fuga precipitosa e assalitori di corsa nei boschi in ordine sparso e peraltro secondo dei testimoni financo inciampante e cadendo, infine l'assenza di rivendicazione avendo la polizia riferito che non esisterebbero. E dunque per intanto questa cittadina, 23.000 residenti dei quali il 20% straniero, registra acclarati problemi di sicurezza, a cominciare dai furti, specie di macchine, la presenza di nazionalità iscritta all'anagrafe di Arau, un centinaio, perché c'è davvero un mondo, rappresenta una delle storiche virtù della Svizzera, ma al contempo innesca litigi e tensioni, una fisiologica ricaduta delle dinamiche della comunità, non mancano locali malumori per taluni comportamenti di famiglie rom. L'ippodromo prende il secondo nome dal quartiere che lo ospita, una zona prossima al centro, 1 chilometro scarso di distanza, è ricca più che di appartamenti e palazzi di altre strutture sportive dentro un perimetro di boschi non ridotti che si allungano. L'area, e arriviamo a un elemento che genera supplementi di difficoltà della polizia, non vanta una sequenza significativa di telecamere, che pertanto abbiamo prodotto immagini d'aiuto, insomma c'erano poche telecamere che non aiutano a ricostruire cosa è successo. Vi sono attenzione dei testimoni in abbondanza, questo sì, a lungo ascoltati, oggi ripartirà di nuovo per assemblare gli identikit degli spettatori. Non si esclude il seguente scenario, in quanto la manifestazione ne si era conclusa, gli ingressi non c'era più il servizio di sicurezza, ovvi che i cancelli erano spalancati, in coincidenza del parcheggio potrebbe essere avvenuto un litigio proseguito a quel punto proprio nell'ippodromo, con una parte dei contendenti a cercare salvezza mischiandosi gli spettatori, di fatto utilizzandoli come scudo. Le autorità hanno annunciato già a metà pomeriggio che il pericolo ad Arau era cessato, nessuna caccia all'uomo in corso, si poteva uscire dalle case e dai bar, il comando era sparito, forse in Francia, forse in Germania, forse pure in Italia, chissà, una riunione ancora in tarda serata
da parte degli inquirenti con l'obiettivo quasi a 24 ore di battezzare una pista e seguire con nettezza, non avrebbe determinato clamorose novità. In una precedente conferenza stampa, il capo della polizia cantonale, il dottor Lupol, ha rilanciato l'invito a chiunque di veicolare alla medesima polizia ogni possibile video relativo a quei momenti. E questo è un dato finale di questo articolo che ci fa pensare: i fucili nella Svizzera della pace sono diffusi, molto diffusi, sono l'arma che rimane nelle abitazioni in quanto dotazione degli adulti che a oltranza, dopo il servizio di leva, da giovani vengono richiamati per annuali esercitazioni. Una considerazione quota di regolamenti di conti, canali della droga, esempio casuale come la cocaina assai diffusa a Zurigo, avviene con i fucili. Insomma. Sparatore a Revi in Svizzera, uccide l'italiano di 22 anni, c'è anche la pista terrorismo, scrive invece Repubblica, mentre quella sera è scettico sulla pista terrorismo, ricostruendo in qualche modo la dinamica di questo attacco. E poi ci sono i ritratti di questa ragazza che aveva lasciato l'Abruzzo sognando di farsi una nuova vita, vive nel cantone da pochi mesi. Il DJ: ho perso un'amica. Andiamo adesso su un altro argomento, sull'Islanda, un argomento politico, geopolitico e di politica estera. Perché ieri c'è stato il no all'ingresso del paese nordico in Europa. Islanda, con un referendum, chiude la porta all'UE, vincono i no, niente negoziati. 52,8% della percentuale di islandesi che si è espressa contro la riapertura di negoziati di adesione all'UE, l'affluenza è stata altissima, 82,5%, la percentuale che ha preso parte al referendum consultivo. La premier socialdemocratica per il sì in cassa, capitolo chiuso, decisivi timori sulla pesca, la domanda di adesione potrebbe essere ritirata definitivamente. Questo, poi ci sono tutti i commenti dei politici islandesi, e ci sono molti politici islandesi che affermano, ipotizzano che questo no all'Europa sia sbagliato. C'è per esempio l'intervista a uno scrittore famoso in Islanda, Magnusson, scrittore, drammaturgo e divulgatore scientifico, che dice in questa intervista: siamo già nel mercato unico e abbiamo un'economia forte, stare fuori è autolesionista. E poi ci sono i commenti, comunque un articolo di Francesca Basso che va a raccogliere tutti i commenti degli anti-europeisti che sono in Europa, negli altri paesi, a cominciare da Farage in Inghilterra e a Le Pen in Francia. Bruxelles prende atto, ma rafforzeremo i rapporti, invece dice l'Unione Europea, blindano invece i leader populisti, Le Pen, Europa di Nazioni. Leggiamo questo articolo: le istituzioni europee non si erano sbilanciate prima del referendum, pur facendo il tifo per il sì, e hanno mantenuto la stessa linea anche di fronte alla vittoria del no. Alla domanda posta al governo di Reykjavik ai propri cittadini se l'Islanda dovesse riprendere i negoziati di adesione all'Unione Europea sospesa nel 2013, la Commissione UE prende atto dell'esito del referendum in Islanda e rispetta la scelta del popolo islandese. Sono invece i populisti d'Europa a brindare, scrive Francesca Basso sul Corriere della Sera, attribuendo alla vittoria del no un significato soprattutto nazionalista, benché la questione economica sia stata centrale. Il padre della Brexit, Farage, leader del partito britannico Reform UK, si è
congratulato su X con l'Islanda per aver votato a favore di mantenere la propria indipendenza. In Francia la leader dell'estrema destra Le Pen, candidata alla presidenziale 2027, intenzionata a conquistare l'Eliseo, ha accolto con favore un voto che ha ricordato un'evidenza: l'adesione all'Unione Europea non è l'orizzonte naturale di ogni democrazia europea, ha scritto su X, sottolineando che i popoli devono poter decidere autonomamente del proprio futuro, delle proprie istituzioni e della propria capacità di difendere i propri interessi nazionali. Ma soprattutto, ha proseguito Le Pen, in un momento in cui alcuni spingono per un maggiore federalismo e il trasferimento della sovranità alla Commissione europea, questo voto ci ricorda che un'altra Europa è possibile, un'Europa di nazioni libere e sovrane che cooperano volontariamente su questioni di interesse comune. Questo scrive l'articolo di Basso sugli anti-europeisti in Europa. E l'articolo di Irene Soavi, invece, inviata a Reykjavik, sottolinea un fattore che può essere stato decisivo nel no al referendum all'ingresso dell'Europa dell'Islanda. Una questione emotiva, vi leggo questo paragrafo: la pesca è per noi islandesi una questione emotiva, riprende le frasi di un politico islandese, della premier, ha ripetuto la premier. In più l'industria peschiera produce il 6% del PIL e il 40% delle esportazioni nazionali. I regolamenti UE che l'Islanda avrebbe dovuto accettare in tema di pesca sono peculiari, dice Pertus, un professore di diritto europeo all'Università di Reykjavik, coautore di un rapporto per il governo su possibili effetti dell'adesione. Ci sono quote massime di cattura decise ogni anno da Bruxelles, l'Islanda può decide già da sé le sue quote che il sistema funziona. Molti si sono chiesti perché cambiarlo. E poi, tra le voci euroscettiche del dibattito, hanno fatto più scena nella stampa internazionale balenieri ed eccentrici come il meteorologo Olafsson, che paventa il ritorno alla violenza politica se l'Islanda entrasse nella UE. Ma comunque il fronte del no in Islanda ha avuto esponenti bipartisan, così scrive il Corriere della Sera. Islanda, alle urne trionfa il no, la lobby dei pescatori spinge le sirene dell'Europa, al referendum sulla riapertura dei negoziati con Bruxelles i contrari al 52,8%, la premier accetta la sconfitta, per questa legislatura la questione è chiusa. Un articolo di Claudio Tito con un titolo anche inquietante: la delusione della UE, sospetti di interferenze di potenze straniere. Più che l'indipendenza, scrive questo articolo di Tito, è stata la paura più o meno indotta di perdere la quota di pesca. Anche qui torna la paura per freni alla pesca, che è una quota importante dell'economia islandese nell'Atlantico, e di ridurre il proprio tenore di vita e far invertire la rotta, senza però tener conto dei possibili rischi futuri. C'è una chiara indipendenza con l'UE, basti pensare che esporta nell'Unione Europea il 66,5% dei suoi prodotti, il 45% dell'import è made in UE. Islanda poi, ricordiamo, fa parte della NATO e quindi può contare sulla protezione militare atlantica, ma non ha esercito. Questo poi c'è il timore diffuso a Bruxelles, però questo è un timore europeo, che la Russia abbia manipolato la campagna referendaria per assestare un altro colpo all'immagine dell'UE e per indebolire Reykjavik come primo controllore delle nuove rotte artiche che si stanno aprendo grazie allo scioglimento dei ghiacci.
un interesse uguale e contrario degli USA, che a cominciare dalla Groenlandia hanno concentrato l'attenzione su quella fascia di pianeta insomma non era così differente per le questioni geopolitiche questo voto in Islanda. L'Islanda dice no all'Europa, Le Pen decidono i popoli, in salita l'allargamento a est, bocciato il referendum, la Premier, vanno bene gli accordi attuali, miglioriamoli. I paesi balcanici preoccupati per le ripercussioni sui loro ingressi, esultano i sovranisti. C'è un'intervista a Bernard Guetta, fa parte del gruppo Renew, ma molti altri paesi dicono vogliono entrare, molti altri paesi vogliono entrare, a soffrire di più sarà la Groenlandia. L'eurodeputato e gli islandesi hanno paura di essere trascinati nei conflitti, stanno in disparte. Il giornale vince il no, l'Islanda chiude l'Europa, schiaffa l'UE, e c'è una foto della gente in piazza che festeggia il no. Economia e difesa, Bruxelles rifletta su cosa può offrire, un articolo di Marco Zucchetti. Se un prodotto tecnicamente di ottima fattura sfonda sul mercato, di chi è la colpa? Del consumatore che non capisce di aver davanti un gioiellino, di quel prodotto non è capace di venderlo? Da qui, da questa ennesima presa di coscienza, il fatto che l'Europa ha un enorme problema di marketing e di percezione del suo marchio, bisognerebbe ripartire dopo il referendum islandese che ha bocciato la riapertura dei negoziati per l'entrata nell'Unione. Questo è quanto dice Zucchetti, che leggeremo però fra qualche secondo dopo una breve pausa musicale.

L'Islanda, il no all'ingresso nella UE, un editoriale di Marco Zucchetti sul Giornale dal titolo Economia e difesa, Bruxelles rifletta su cosa può offrire. Stiamo leggendo da qui, da questa ennesima presa di coscienza del fatto che l'Europa ha un enorme problema di marchio e di percezione del suo marchio, bisognerà ripartire. Dopo il referendum islandese che ha bocciato la riapertura dei negoziati per l'entrata nell'Unione, invece, al di là del rispetto per il voto di prammatica espresso dalla Commissione, le prime reazioni della politica sembrano ricalcare ostinatamente l'atteggiamento sprezzante con cui la Fortezza Europa aveva defalcato la Brexit, episodio di lesa maestà. Allora avevano deciso gli ubriaconi bifolchi, oggi hanno deciso i balenieri semi-alfabetizzati. Come direbbe Nanni Moretti, continuiamo così, facciamoci del male. La realtà è che in questa fase storica, in cui da Mosca a Pechino a Washington l'aggressione della superpotenza fa paura, la Groenlandia non è lontana, l'Europa dovrebbe essere un ombrello di stabilità a cui ambire. Invece, al netto dell'Ucraina sotto attacco e dei paesi direttamente minacciati dalla Russia, l'attrattività di Bruxelles rimane drammaticamente bassa. Interrogarsi sul perché non è dar ragione all'anti-europeismo di chi oggi esulta, ma provare a capire cosa non funziona. L'Europa è la zona che investe di più in welfare e socialdemocrazia, nonché il luogo in cui vige il più radicato rispetto ai diritti umani, è in cima alle classifiche per istruzione, aspettative di vita, uguaglianza sociale, pace e ambientalismo sono valori non negoziabili, eppure la UE non riesce a convincere un'isola di 400.000 abitanti, non si dice ad aderire, ma soltanto a parlarne. È evidente che il nodo sta a Bruxelles più che a Reykjavik. Da tempo l'Unione sa offrire solo una cosa, i soldi. Nelle trattative con Londra l'unico spauracchio era economico. Nei paesi di recente ingresso ovunque sono spuntati cartelli con la bandiera stellata per sottolineare come scuole, ospedali, ponti siano stati realizzati grazie al denaro di Bruxelles. Non per nulla la richiesta islandese di adesione era arrivata all'indomani della crisi bancaria. Oggi che il paese vanta l'indice di sviluppo umano più alto al mondo, anche se il piatto nazionale, lo squalo marcio, gli euro fanno meno gola. Il fatto è che il brand Europa è percepito come fuori moda e perdente al di là dei propri oggettivi limiti, e forse ci sarebbe da riflettere anche sui costi, sia burocratici, dato che l'apertura delle acque ai concorrenti avrebbe messo in ginocchio la pesca islandese, 40% del PIL, sia identitari, perché oggi l'Europa è vista come una sovrastruttura che annacqua le specificità nazionali, il che, volenti o nolenti, magari non dà fastidio ai giovani cosmopoliti cittadini del mondo, ma ancora fa tremendamente incazzare chi ha la propria identità non intende rinunciare, dalle Midlands ai fiordi, passando da Busto Arsizio. Questo è l'articolo del Giornale, abbastanza critico con l'Europa. E dall'Islanda passiamo volando sugli argomenti di politica estera all'Iran, perché c'è stato un bombardamento americano ieri sull'Iran e l'America ricomincia a bombardare l'Iran, i Pasdaran, vi puniremo, colpi sull'isola di Larak, proprio sullo stretto di Hormuz, appello degli Ayatollah. L'isola di Larak è una scheggia di terra davanti a Hormuz e ieri sera è tornata a riaccendere la guerra fra Stati Uniti e Repubblica Islamica. Funzionari americani riferiscono che Washington ha colpito con un drone due rampe di lancio dalle guardie della rivoluzione. Secondo le stesse fonti, i Pasdaran stanno preparando razzi destinati a disseminare mine navali sullo stretto. E poi c'è stato, il Pasdaran hanno minacciato una ritorsione, perché c'è stata, perché sono state attaccate basi americane in Giordania. E poi in questa pagina ci sono anche le notizie dall'Ucraina. Un'altra ondata di droni su Kiev, il Cremlino annuncia l'escalation. Axios, il capo della CIA, ha proposto un trilaterale con Zelensky e Putin.
il Vaticano tener vivo il dialogo. Ma torniamo all'Iran. Argomento che viene trattato anche da altri giornali come La Stampa, che ora vi leggo: sponde nel Golfo, navi pirate e criptovalute, così Teheran aggira le sanzioni di Trump. L'Iran continua a vendere petrolio alla Cina, usa lo yuan e società a Dubai e Hong Kong. Due morti sull'isola di Larak, torna ecco la cronaca degli attacchi. C'è un murales di Trump a dir poco negativo sul presidente americano che viene raffigurato in questa foto. Ora concentriamoci anche sulla politica italiana, ma andiamo a leggere cosa scrivono i nostri quotidiani su Di Battista, che come sapete ha avuto un malore a Cuba. Proseguono i bollettini medici. Di Battista: ce la metterò tutta. Questo è il Corriere della Sera. Medici italiani arrivati a Cuba, le mosse per il trasferimento in Italia quando sarà possibile. Il Movimento 5 Stelle pronti a coprire le spese.

post di Gino Sorbillo che gli ha scritto: forza Ale, non mollare, postando una foto del suo vassoio in ospedale. Vi vengo a trovare presto, c'è scritto in questo post. Anche Repubblica ci informa su come sta Di Battista. Di Battista ce la metterà tutta a Cuba, due mezzi gemelli, risponde l'articolo di Miran Di Peri, risponde sui social, legge i messaggi su WhatsApp, parla al telefono. Alessandro Di Battista è vigile dopo il forte mal di testa e il malore che ha accusato lo scorso venerdì l'ex parlamentare 5 Stelle, che si trova a Cuba per un reportage per il Fatto Quotidiano. È stato trasportato d'urgenza dapprima nell'ospedale di Santa Clara, poi trasferito rapidamente a L'Avana, dove è ancora ricoverato al 19° piano dell'ospedale Amejeras, scusate. Le giornate di ieri e di oggi saranno cruciali per avere il quadro clinico. I medici cubani si sono presi 48 ore di tempo per fare degli esami, attendere i referti e provare a ipotizzare diagnosi e prognosi. La situazione, da quanto trapela, resta grave. L'equipe che segue Di Battista ha stabilito che non possa essere trasferito, almeno per il momento. Dal Movimento 5 Stelle fanno sapere che l'assicurazione attivata per Di Battista in viaggio per lavoro dovrebbe coprire tutti i costi e spese sanitarie, ma qualora qualcosa non fosse espressamente previsto dalla polizza, sia il fatto che il Movimento hanno già dato disponibilità per la copertura delle spese. Questo è quanto scrive il Repubblica sulla situazione a Cuba, che vede Di Battista ricoverato in un ospedale. Ora andiamo alla politica italiana, invece, iniziando dal dibattito, anzi iniziando da le mosse del governo sull'immigrazione. Su Repubblica, pagina 21, Meloni su Schengen, pronta a confermare il blocco con la Spagna. Oggi scade la misura presa dopo il caso Ceuta, il Viminale, lì la situazione non tranquilla, anche Madrid potrebbe rinnovare lo stop. Poi ci sono le notizie della Stampa. Ecco le notizie sull'immigrazione, sulle strategie del governo. Sull'immigrazione, vertice di governo per decidere su Ceuta, l'ipotesi di prorogare il blocco di Schengen, piante dosi, situazione tutt'altro che migliorata. Ci sono ancora 10.000 persone che non compiutamente identificate. E però la Stampa dedica due paginoni al dibattito politico. Uno in tutto incentrato sostanzialmente su quello che ha detto Conte nelle scorse settimane, schierandosi contro la cultura woke. Il titolo di questo articolo è: patriarcato e linea anti-woke, così gli uomini in politica cercano la rivincita sulle leader. C'è la foto, le leader, c'è la foto di Meloni e di Schlein in primo piano. Vannacci esplicito, Conte più sottile, l'altra partita contro Meloni e Schlein. In Fratelli d'Italia poi c'è una didascalia, in Fratelli d'Italia c'è una quota favorevole a FN, e nel PD chi scommette sul leader 5 Stelle. Flavia Perina, lo iniziamo a leggere in chiusura di questa edicola. La politica vera rialza il sipario questa settimana con il duello in terra di Puglia tra Giorgia Meloni
Lish Line.

appuntamenti simmetrici che si vedranno. Allora, Meloni sarà venerdì a Bari, Eli Schlein domenica Martina Franca, appuntamenti simmetrici segnati da un problema simmetrico dopo 4 anni di leadership femminili assolutamente inedite per l'Italia, piuttosto solide e ripetutamente convalidate da successi elettorali. C'è la netta sensazione che da entrambe le parti il mondo maschile stia cercando di prendersi la sua rivincita. Roberto Vannacci e Giuseppe Conte con le loro iniziative estive, la seconda parte del programma di FN, il lungo intervento critico sulla cultura woke e il dibattito contro le primarie che ne è seguito, hanno imposto operazioni parallele di delegittimazione di un potere femminile che in tutta evidenza soffrono e giudicano finalmente scalabile anche alla luce del virilismo platenario che domina i tempi. È un articolo abbastanza originale questo della Stampa, ma che vi ho voluto leggere per mettere carne al fuoco in questo dibattito politico estivo. Io devo chiudere l'edicola di oggi. Un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Gero Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Allora trasmettiamo un convegno sul Venezuela che si è svolto nei giorni scorsi. Buon ascolto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Io pregherei, se è possibile, far partire i saluti del presidente Stefania Pucciarelli, che per causa di forza maggiori non può essere in questo momento presente. Quindi, se è possibile, far partire i saluti della presidente Pucciarelli. Se mi confermate che può. Perfetto, grazie.
3: Buongiorno a tutti, mi scuso per non essere presente questa mattina, ma impegni sul territorio non mi hanno consentito di potermi fermare a Roma. Lasciatemi per prima cosa abbracciare il popolo venezuelano, lasciatemi abbracciare le famiglie che hanno perso i propri cari, le famiglie che hanno dei feriti, persone che stanno ancora cercando i propri congiunti. Un terremoto che ha devastato le città, che ha creato danno su una popolazione che stava già soffrendo da troppo tempo. E quindi di fatto il terremoto che ha colpito il Venezuela si innesta su una fragilità che era già presente, una fragilità profonda, una fragilità sociale, economica e politica che metteva da troppo tempo a prova la dignità delle persone. E proprio per questo oggi parlare di diritti umani significa in questo contesto parlare di soccorso, significa parlare di cure, significa parlare di protezione, di sicurezza, di verità, di ricostruzione. L'Italia da subito si è attivata con l'invio di volontari per il soccorso, anche con le unità speciali e le unità cinofile, attraverso l'invio di acqua, di medicinali, di strutture per il riparo, di personale per l'ascolto. Lo ha fatto, lo continuerà a fare fin quando ci sarà bisogno. Leggere di fatto di furti, di abusi, di speculazioni sulle macerie, sui cadaveri ancora caldi, come ho letto questa mattina del furto di attrezzature come gru che sono state prelevate e portate in quartieri dove di fatto erano concentrate le persone benestanti. Ecco, poter pensare che il soccorso venga dato prioritariamente a chi a livello economico è più avvantaggiato rispetto ad altri è veramente una cosa aberrante ed è inconcepibile, ma questo dimostra quello che era una situazione politica già presente in Venezuela. Quindi il momento di questa mattina di riflessione attraverso questo convegno che ho voluto proprio mantenere alla luce anche del terremoto, perché il poter parlare della tragedia che ha colpito il Venezuela significa anche attraverso il convegno lanciare un messaggio di vicinanza al popolo, ma anche un messaggio di speranza, perché la speranza che una volta finita l'emergenza vi sia veramente una pianificazione, vi sia una rotta da poter avviare per poter giungere a nuove elezioni, per garantire un futuro di prosperità, di libertà e di democrazia al popolo venezuelano, popolo che sta soffrendo da troppo tempo e che ha diritto di poter ambire e che ha diritto di poter avere un futuro migliore, perché da troppo tempo è un popolo che sta soffrendo. Quindi grazie ai relatori che tra poco affronteranno dei temi molto cruciali e molto importanti sul Venezuela. Un abbraccio forte a tutte le famiglie che in questo momento stanno soffrendo e ripeto con l'auspicio che a breve il popolo venezuelano avrà la possibilità di esprimersi, di poter indicare attraverso il voto chi lo deve rappresentare. Grazie e buon lavoro.
2: Ok, ringraziamo veramente di cuore alla Presidente Pucciarelli perché si è veramente battuta per poter darci questo spazio in cui sia possibile informare di prima mano la realtà del Venezuela in questi tragici momenti. E appunto, siccome parliamo di scenari così difficili da immaginare, penso che appunto le immagini possano parlare più e arrivare più che tante parole. Io vorrei iniziare dicendovi, e così iniziamo proprio ad entrare nel fulcro dell'argomento. Credo che quando accadono le tragedie nel mondo, normalmente ci sono delle informazioni e dei dati che possono più o meno illustrare la magnitudine di quello che accade. In Venezuela nemmeno questo è possibile. Non è possibile perché vi parlerò di quello che sono i dati ufficiali delle vittime. Allora, i dati ufficiali delle vittime parlano di quelli proprio del 8 luglio. Parlano di 3.900 morti, di 17.000 feriti, di circa 7.000 persone stratti vive sotto le macerie. E poi c'è una cosa abbastanza agghiacciante, perché sul numero di persone disperse c'è una discrepanza così significativa tra le cifre ufficiali del regime e quelle riportate dai familiari. Praticamente il regime fino all'8 luglio del 2026 parla di 157 persone disperse, mentre le famiglie parlano di circa 50.000 persone disperse ancora. Guardate, mentre l'ONU stima che almeno 68.000 persone siano ancora disperse. Quindi, a parte che la magnitudine di questa tragedia è dantesca, ma è veramente agghiacciante che un Stato possa trasmettere una cifra come 157 dispersi quando un'organizzazione come l'ONU parla di 68.000. Penso che questo è abbastanza illustrativo su quello che sta accadendo in Venezuela. Quindi proprio per questo voglio ringraziare vivamente il Senato della Repubblica Italiana. Voglio ringraziare alla Presidente della Commissione per i diritti umani del Senato della Repubblica, perché noi abbiamo proprio bisogno di questi spazi, istituzionali, di questi spazi in cui si possa portare la verità che sta vivendo il popolo venezuelano, che si possa dire di prima mano esattamente come stanno le cose. Quindi per noi questo spazio e questa opportunità è uno degli aspetti, diciamo, che noi teniamo di più, perché, e vedremo più avanti, sono proprio i canali istituzionali dell'organizzazione internazionale, degli stati all'estero, che quelli che ci stanno permettendo di far arrivare qualche aiuto più sicuro, di trasmettere le informazioni più certe e di dare voce a chi realmente deve parlare. Quindi è questa la mia profonda gratitudine, e la nostra profonda gratitudine verso le istituzioni italiane, nella fattispecie del Senato e della Presidente Pucciarelli. Adesso Ci spiace, ma la situazione dei treni in Italia non ha permesso di arrivare un inviato del Cardinal Baltasar Porras, che doveva essere qui presente per portare un messaggio del nostro Cardinal Porras e anche a invitare ad un minuto di silenzio. Magari lo facciamo più avanti, e chiederei a uno di voi, diciamo, di invocare questo momento, questo minuto di silenzio. Per ora vorrei, insomma, andare avanti. Qui con noi abbiamo proprio l'onore di avere una giovanissima avvocato per i diritti umani, una persona che è cresciuta con respirando la situazione del Venezuela, in una famiglia che viene da uno dei casi di persecuzione politica più noti, visto che sua zia è Dinora Hernández, è una deputata della Repubblica del Venezuela, che è stata rapita proprio dal regime ed è stata in carcere per tantissimo tempo. Ma questo, diciamo, è parte della sua vita. In realtà lei comunque è un avvocato per i diritti umani e offre la sua vita, il suo talento e la sua conoscenza proprio per portare la voce dei crimini e di tutta la situazione dei diritti umani in Venezuela. Quindi io darei voce all'avvocato Maria Laura Marquez, che è relatrice dei diritti umani dell'operazione Todos con Venezuela. Avanti, Maria Laura, avete pazienza, porterei man mano la traduzione, lei parlerà in spagnolo.
4: La voglio prima completa.
5: Muchas gracias a todos por asistir el día de hoy.
2: Presidente Pucciarelli, onorevoli senatori e autorità presenti, vi ringrazio di cuore per aver offerto questo spazio per ascoltare la voce del Venezuela. Mi presento oggi davanti a voi non solo come difensora dei diritti umani, ma anche come cittadina venezuelana che ha visto come un intero paese abbia dovuto imparare a sopravvivere praticamente da solo. Ma oggi non sono qui solo per parlare solo di una catastrofe naturale, sono qui per parlare della tragedia che si verifica quando una catastrofe colpisce una popolazione che già viveva in condizioni di estrema vulnerabilità. Perdonami, ho saltato una cosa. Lo scorso 24 giugno il Venezuela è stato colpito da due devastanti terremoti. Migliaia di famiglie hanno perso i propri cari, altri hanno perso tutto e centinaia di comunità sono state ridotte in macerie.
5: I diritti umani non iniziano quando una persona rimane intrappolata sotto le macerie. Iniziano molto prima. Iniziano quando uno Stato garantisce ospedali funzionanti, infrastrutture sicure, sistemi di emergenza preparati, corpi di protezione civile attrezzati, accesso a informazioni veritiere e una risposta rapida per proteggere la vita dei propri cittadini. Quando tutto questo viene meno, la tragedia smette di essere solo una catastrofe naturale, diventa anche una tragedia dei diritti umani. Il terremoto del 24 giugno ha messo a nudo una realtà che noi venezuelani conosciamo da anni, la impotenza. Un'impotenza causata da istituzioni indebolite, della mancanza di investimenti nei servizi essenziali e da un modello di potere che per anni ha privilegiato il controllo politico e scapito della protezione delle persone. Le prime ore di un terremoto sono decisive per salvare vite umane. Mi scuso perché avevo precetto il parrafo. Ogni ora può fare la differenza tra la vita e la morte. Tuttavia, migliaia di venezuelani hanno denunciato di aver dovuto agire completamente da soli durante quelle ore critiche. Diversi media internazionali concordano nel ritenere che la risposta delle autorità nelle prime 24 ore sia stata lenta, caotica e poco coordinata, mentre gli stessi residenti hanno avviato le operazioni di soccorso con le proprie forze. A La Guaira alcuni sopravvissuti hanno raccontato di aver dovuto cercare i propri familiari senza l'ausilio di macchinari pesanti e persino di aver dovuto noleggiare gru di tasca propria poiché i soccorsi ufficiali non arrivavano con la rapidità necessaria. Mentre aspettavano i soccorsi, sono stati i residenti a iniziare a rimuovere le macerie con le proprie mani. Sono stati medici, infermieri e volontari a improvvisare postazioni di assistenza. Sono stati cittadini a condividere acqua, cibo, medicinale e attrezzi. Non perché fossero preparati a farlo, ma perché non avevano altra alternativa. Tale abbandono ha suscitato innumerevole lamentele da parte della popolazione colpita. Intere comunità hanno denunciato la mancanza di assistenza immediata, la carenza di macchinaria per i soccorsi, l'assenza di cure mediche adeguate e il ritardo nell'arrivo delle risorse indispensabili per far fronte all'emergenza. Ricordo in particolare la testimonianza di una sopravvissuta di nome Dayali. Dopo aver perso la sua casa, ha raccontato di aver trascorso diversi giorni dormendo per strada, senza sapere cosa ne sarebbe stato della sua famiglia né quando sarebbero arrivati i soccorsi. La sua angoscia più grande non era solo quella di essere sopravvissuta al terremoto, era lì il non sapere che cosa sarebbe successo il giorno dopo. Quella storia rappresenta migliaia di venezuelani, perché la paura più grande non è stata solo il tremare della terra, è stata la sensazione di abbandono. Si resero conto che una volta cessate le frane avrebbero dovuto continuare a lottare praticamente da soli per sopravvivere. Allo stesso tempo le brigate internazionali che hanno partecipato alle operazioni umanitarie hanno espresso preoccupazioni riguardo al coordinamento della risposta e alla difficoltà nel fornire un'assistenza tempestiva alle comunità più colpite. In un'emergenza di questa portata il coordinamento salva vite umane. Ogni ostacolo significa tempo perso e il tempo perso in una zona colpita da un disastro costa vite umane. Le persone hanno bisogno di sapere dove trovare aiuto, quali zone rimangono isolate e quali sono i rischi esistenti. Tuttavia, giornalisti nazionali e internazionali hanno denunciato restrizioni e difficoltà nel riferire liberamente sulla portata della tragedia. Quando l'informazione viene limitata, non viene limitata solo la libertà di espressione, viene limitato anche il diritto delle vittime di essere visibili agli occhi del mondo. Eppure è accaduto qualcosa di straordinario. Quando le istituzioni si sono rilevate insufficienti, è entrato in gioco la cittadinanza. L'operazione Tutti con il Venezuela, insieme al suo team di volontari per i diritti umani e a centinaia di cittadini dentro e fuori dal paese, si è assunto un compito che non avrebbe mai dovuto ricadere sulla società civile. Canalizzare gli aiuti umanitari, organizzare reti di volontariato, raccogliere donazioni, e smistare i beni di prima necessità, coordinare i centri di raccolta, documentare le necessità più urgenti della comunità colpite, raccogliere informazioni sul campo affinché gli aiuti arrivassero dove erano realmente necessari. Ogni scatola di generi alimentari, ogni medicinale, ogni segnalazione ricevuta, ogni volontario, ogni cittadino che ha deciso di dare una mano, è stata la dimostrazione che la difesa dei diritti umani può essere esercitata anche attraverso la solidarietà. Ma la solidarietà non può mai sostituire agli obblighi dello Stato. I diritti umani non possono dipendere dall'eroismo dei vicini, né dalla generosità della diaspora, né dall'impegno delle organizzazioni civili. Si tratta di un obbligo giuridico che aspettano in primo luogo a coloro che hanno il dovere di proteggere la popolazione. Oggi il Venezuela ha bisogno di molto di più di ricostruire edifici, palazzi, ha bisogno di costruire istituzioni e ha bisogno di riconquistare la fiducia dei propri cittadini. Ha bisogno di rafforzare i propri sistemi di protezione civile e di garantire trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche. Consentire il pieno accesso agli aiuti umanitari, proteggere il lavoro dei giornalisti e delle organizzazioni umanitarie e garantire che nessuna emergenza si trasformi nuovamente in una crisi aggravata da decisioni politiche. L'Italia conosce molto bene il dolore che lasciano i terremoti. Sa bene che ricostruire non significa solo erigere muri, significa restituire la dignità. Per questo oggi vi chiediamo di continuare a rivolgere lo sguardo verso il Venezuela, di accompagnarci negli sforzi umanitari, di sostenersi nelle organizzazioni che lavorano direttamente con le vittime, di continuare a difendere i principi universali dei diritti umani e di ricordare che nessuna persona dovrebbe affrontare una catastrofe naturale in condizione di abbandono.
6: Perché i venezuelani non furono derrotati per un terremoto.
5: Perché i venezuelani non sono stati sconfitti da un terremoto, sono stati costretti ad affrontarlo dopo anni di abuso di potere, corruzione, censura ed indebolimento istituzionale. Quando la terra ha smesso di tremare è iniziata un'altra emergenza, quella di milioni di cittadini che hanno dovuto salvarsi a vicenda perché lo Stato non è intervenuto in tempo.
6: E anche questo costituisce una grave violazione dei diritti umani. Grazie mille.
2: Bene, diciamo che questa è la realtà e questo è una specie di report di quello che sono i fattori che noi vogliamo denunciare stamattina qui da Roma e che vogliamo che chi ci ascolta sia in presenza, che chi ci sta seguendo nella web TV del Senato da qualsiasi parte del mondo si faccia eco e che amplifichi queste informazioni, perché questa è la voce dei venezuelani e questa è la realtà dei fatti che stanno accadendo in Venezuela. Adesso ci occupiamo di un altro aspetto che sta molto a cuore. Sappiamo benissimo il legame profondo, storico, che c'è fra il popolo venezuelano e il popolo italiano. Stiamo parlando di centinaia d'anni in cui questo legame si è stretto, si è nutrito da ondate di emigrazioni dall'Italia e ahimè, negli ultimi 20 anni anche in una migrazione di ritorno. E quindi questa condizione ci ha portato a collaborare, diciamo, sia con le istituzioni, come diceva la Presidente Pucciarelli, direttamente con la Farnesina, l'unità di crisi della Farnesina, che ci ha permesso di in qualche modo dare un sostegno o comunque un contributo alle azioni che sono stati portati avanti dall'unità di crisi della Farnesina e di tutti gli organismi, diciamo, che si sono mossi dall'ora zero, diciamo, verso questa tragedia. Ma ci sta molto a cuore la situazione anche degli italiani in Venezuela e diciamo che abbiamo in collegamento da Caracas l'avvocata Maria Costanza Cipriani. Lei è nota, come lo diciamo sempre, lei è nota per il suo lavoro, per aver portato avanti il suo mestiere come avvocato e specializzata in diritti civili e essendo di origine italiana, diciamo, ha questa esperienza e questa pregnanza, insomma, di quello che è la realtà degli italiani in Venezuela. L'avvocato Maria Costanza Cipriani ahimè ha dovuto, diciamo, occuparsi da altre situazioni contro la sua volontà e che molti di voi la conoscete per altri motivi, perché appunto è stata colpita in famiglia di atti di repressione. Siamo proprio onorati, veramente, avvocato Maria Costanza Cipriani, che lei è in collegamento da Caracas. La ringraziamo per questo sforzo enorme di essere in questo orario così, diciamo, così malsano. Grazie per questo impegno, per questa generosità e per portarci la voce degli italiani in Venezuela da Caracas in questo momento. Buongiorno Maria Costanza.
7: Buongiorno a tutti, grazie al Senato italiano per l'invito, grazie Maria Claudia e grazie a tutti quelli che stanno lì. Oggi leggo per non dimenticare nulla, perché anche qua Maria Laura ha detto tutto quello che io penso e che io vivo qua nel paese, no? Ma in primo luogo devo ringraziare il popolo e il governo italiano per tutta la solidarietà e l'aiuto che ci hanno offerto. Grazie da cuore. Quando in futuro penseremo alla tragedia che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno, la prima cosa che tornerà alla nostra memoria sarà, come le ha detto Maria Laura, la dolorosa realtà che nel nostro paese non sono state pianificate politica di prevenzione di fronte ai disastri naturali. Non sono state coordinate le risorse pubbliche e private per far fronte a questo tipo di catastrofi e, cosa più importante, non sono state seguite le operazioni di soccorso, salvataggio e assistenza alla popolazione colpita. I nostri soccorritori avevano, con un po' di fortuna, solo guanti, palle e casco. Per affrontare un'emergenza di proporzioni così grande, gigantesca. L'assistenza nella zona zero è arrivata in ritardo, carente e mal organizzata, senza attrezzatura né macchinari. Abbiamo avuto i primi rapporti dalla voce delle stesse persone colpite. I cittadini hanno iniziato immediatamente le operazioni di soccorso e hanno testimoniato la grande devastazione attraverso video e foto inviati sui social network. Si sono attivate le sedi consolari, ma è troppo, troppo lavoro per loro. La nostra ha attivato un numero di emergenza e anche la unità di crisi. Le missioni umanitarie straniere sono arrivate prima delle aiuti nazionali, dotate di apparecchiature di ultima generazione. L'Italia ha detto presente con il determinante contributo della protezione civile e dei vigili del fuoco, anche la Unione Italo-Venezolana con Venezuela Italia e todos con Venezuela hanno fatto un grandissimo lavoro per aiutare i nostri concittadini in Venezuela. Maria Laura ha detto tutto quello che hanno fatto e che noi non avremo mai modo di pagare così tanta solidarietà e aiuto. Il primo comunicato ufficiale sulla tragedia è avvenuto dopo 24 ore. Il silenzio del regime è stato più assordante del rumore del palazzo che crollavano. In quella prima ora, cruciale per il salvataggio delle vittime, sono arrivati prima i soccorritori del Salvador che i nostri. Ci sono stati salvataggi eroici trasmessi in diretta. I soccorritori stranieri hanno lavorato fianco a fianco con il nostro popolo, che era armato solo delle proprie mani nudi e di un cuore grande quanto la nostra tragedia. Ci sono testimonianze di persone, come lo ha detto pure Maria Laura, che hanno dovuto noleggiare macchinari privatamente per salvare i propri familiari ancora in vita o per recuperare con dolore i loro corpi. La militarizzazione della zona zero, gli eccessivi controlli burocratici per consentire l'accesso agli aiuti umanitari e il costante ostacolo al lavoro giornalistico sono stati una calamità in più alla nostra tragedia. Oggi la realtà è che le missioni umanitarie stanno già iniziando a ritirarsi in conformità con i protocolli internazionali per questo tipo di situazioni. Ma qui resta il vicino, l'amico, il padre, lo sposo, il figlio, la famiglia a scavare tra le macerie per ritrovare i propri cari. La tragedia degli italiani in Venezuela è stata uguale a quella del venezuelano, solo che noi, italo-venezuelani, abbiamo potuto sentire che c'era un governo preoccupato per noi. L'Italia, come ho detto prima, è stato presente tutti i giorni, fatto tutto quello che può, non è troppo, non è abbastanza, perché niente in questa situazione.
2: Possiamo giustamente magari diciamo quel desiderio che avevamo di fare questo minuto di silenzio possiamo approfittare adesso. Non lo so, vorrei, visto che siamo fra persone che sentiamo, no, questo dolore, sentiamo questa tragedia, vorrei invitare chi se la sente di magari di elevare una piccola pregaria, se ci alziamo in piedi e facciamo questo minuto di silenzio. Veramente, se c'è una persona volontaria a fare questa plegaria di un minuto, vi ringrazierei.
8: Bueno, antes de hacer la oración, sappiamo che tu sei là, sappiamo che tu stai operando nel nostro paese, perché tu sei grande e la volontà di tutti i venezuelani è averti come il nostro Signore. Ti riconosciamo, mi Dio, riconosciamo che tu stai operando là. In questa situazione difficile abbiamo la fede che bisogniamo, mi Dio. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
2: Allora facciamo questo minuto di silenzio e così riprendiamo i lavori. Grazie. Grazie. Abbiamo ristabilito il collegamento con Caracas? Perfetto. Chiediamo all'avvocato Maria Costanza Cipriani di proseguire con la sua intervenzione. Grazie.
7: Grazie a lei e Allora, no, non ricordo, no, non lo so dove si è interrotto l'intervenzione.
2: Stavo proprio nel punto della tragedia.
7: Ripetere l'ultimo paragrafo.
2: Perfetto,
7: non lo so.
2: avanti, sì.
7: Sì?
2: Sì.
7: Oggi la realtà è che le missioni umanitarie stanno già iniziando a ritirarsi in conformità con i protocolli internazionali per queste situazioni. Ma qui resta il vicino, l'amico, il padre, lo sposo, il figlio, la famiglia, a scavare tra le macerie per ritrovare i propri cari. La tragedia degli italiani in Venezuela è stata uguale a quella dei venezuelani, solo che noi, italo-venezuelani, abbiamo potuto sentire che c'era un governo preoccupato per noi. L'Italia è stato presente, ma non abbastanza, perché è troppo quello che si deve fare per loro e per noi. Mentre il sentimento del venezuelano comune è di assoluta solitudine. Siamo orfani della protezione dello Stato, orfani di risposte, di cifre credibili, di piani per il domani. Il lutto e la tristezza ci invadono e il futuro è desolante. Quando i macchinari si spegneranno, la polvere non c'è più e la pioggia laverà via l'orrore, continuerà a rimanere un popolo che soffre sotto un regime a cui non importano i propri cittadini. Per questo, di cuore, vi chiedo di non lasciarci la mano. Anche domani noi avremo bisogno di voi. Tante grazie per tutti.
2: Grazie Avvocato Maria Costanza Cipriani per questa voce, per questa testimonianza. E vi prego di tener duro e ringraziamo veramente per tutto il lavoro e per il coraggio, diciamo, che continuate a mantenere. E, diciamo che con rispetto alla situazione degli italiani in Venezuela vorrei anche aggiungere questo: ci sono migliaia di famiglie italiane in Venezuela che hanno perso la casa, che hanno perso, che hanno delle vittime, che non ancora sappiamo l'entità vera delle vittime mortali di questo terremoto fra i cittadini di origine italiana. Sicuramente le cifre arriveranno nelle prossime settimane, ma sappiamo di alcune famiglie che non hanno voluto nemmeno ancora dichiararlo, perché hanno ancora la speranza di trovare i propri cari. E, diciamo che adesso ci spostiamo ad un altro ambito sulla tragedia di questo terremoto. Penso che le persone che hanno già parlato hanno illustrato, no, come questo paese viene da decine d'anni di una gestione a dir poco arbitraria, e questo è noto a tutti. Abbiamo qui questo podio, cioè abbiamo una persona che parlerà per un gruppo di esseri umani che non meritano quello che la vita gli ha posto. Parlerà in nome di quelle persone che tutti i venezuelani nel mondo dobbiamo solo ringraziare, perché stanno dando la loro vita per libertà, per liberare il Venezuela. Sono quegli esseri che sono i nostri eroi, che sono quelle persone che hanno messo la libertà del Venezuela in prima posizione e hanno lasciato la propria vita, i propri interessi, le proprie aspirazioni di lato per lottare per la liberazione di un paese. Ma anche loro sono vittime di queste arbitrarietà e di questa mala gestione di questo momento di crisi. Abbiamo Santiago Rocha che parlerà per conto di i perseguitati e dei prigionieri politici, e anche nel contesto del terremoto. Grazie per essere con noi, Santiago.
9: Bueno, como ya han hablado todos y como todos ya sabemos, en cuestión de segundos
5: In pochi secondi, due terremoti hanno spezzato migliaia di vite, distrutto case e lasciato centinaia di migliaia di persone ad affrontare l'incertezza più dolorosa, non sapere se i propri cari fossero ancora vivi. E quel pensiero solo, saranno ancora vivi? In mezzo al disastro, il paese aspettava una risposta rapida, trasparente e umana, ma il silenzio è tornato a prendere il posto della verità. Mentre migliaia di famiglie cercavano i propri cari tra le macerie, altre continuavano ad aspettare notizie di chi si trovava già sotto il controllo dello Stato stesso. Nessuna famiglia dovrebbe vivere una simile incertezza, perché il primo obbligo di un governo, specialmente in un'emergenza, non è la propria immagine, è proteggere le persone. Il Venezuela ha bisogno di un vero cambiamento politico, non di un cambio di nomi o dei discorsi, ma di smantellare l'apparato che ha trasformato ogni crisi in opportunità per controllare, perseguitare e manipolare. Solo così sarà possibile costruire uno Stato capace di prevenire, rispondere e ricostruire con efficacia, dove la vita del cittadino valga più della propaganda del potere. Perché una tragedia naturale diventa ancora più devastante quando si verifica in un paese in cui le istituzioni non funzionano, dove le informazioni vengono nascoste e dove gli aiuti vengono politizzati. Il terremoto ha messo a noi una crisi che il Venezuela si trascina dietro da anni, quella dei prigionieri politici e delle loro famiglie. Loro non hanno dovuto affrontare solo le conseguenze del disastro naturale, ma anche l'incertezza di non ricevere informazione ufficiale sullo stato dei propri familiari detenuti o sulle condizioni all'interno dei centri di reclusione. Per molti l'angoscia è doppia, mentre fanno i conti con l'emergenza all'esterno continuano a non sapere se i familiari in carcere siano vivi o feriti dopo il sisma. Organizzazioni come Foro Penal e 20 Diritti Umani hanno denunciato che a giorni di distanza dal terremoto lo Stato venezuelano continua a non offrire informazioni chiare sullo stato delle carceri né sui detenuti. Nel frattempo intere famiglie rimangono fuori dai centri di detenzione, molte delle quali ormai hanno anche senza casa, esigendo risposte che non arriveranno mai. Questa incertezza non mi è strana. Anche la mia famiglia ha vissuto le conseguenze di un sistema che punisce, vigila e abbandona. Mio padre, Perkins Rocha, che è stato incarcerato per aver difeso la verità, ha chiesto di beneficiare di un'amnistia che gli è stata negata, senza che a tutti oggi non ne conosciamo il motivo. Lo definiscono scarcerato, ma in realtà la cella si è semplicemente trasferita nel nostro salotto. Vive con un braccialetto elettronico e sotto sorveglianza permanente. Mentre migliaia di venezuelani aspettavano aiuto nelle zone devastate dal terremoto, il regime continuava a impiegare funzionari per ascoltare mio padre nella porta di casa. Lì dove c'era bisogno di un dispiegamento urgente per salvare vite, assistere e accompagnare le vittime, hanno dimostrato ancora una volta che la loro priorità sono sorvegliare a chi considerano gli nemici, ma non per salvare i venezuelani che gridano aiuto. Anche questo risponde alla domanda su cosa abbiamo bisogno per continuare con il Venezuela. Ha bisogno che le risorse dello Stato smettano di essere usate per perseguitare i cittadini e si appaiono al loro sostegno e alla loro protezione. Ha bisogno che le sue istituzioni funzionino al servizio della vita e non del controllo. Per questo, di fronte a questa tragedia, anche la comunità internazionale deve porsi una domanda: come aiutare il Venezuela senza rafforzare chi l'ha distrutto? L'aiuto umanitario è indispensabile, ma non può diventare uno strumento di propaganda. Non può servire per ripulire l'immagine di chi ha commesso violazioni sistematiche dei diritti umani per più di 20 anni. Deve arrivare attraverso meccanismi trasparenti, indipendenti e verificabili, accompagnando il popolo venezuelano, non l'apparato che lo opprime. Non possiamo nemmeno accettare che ci venga presentata come soluzione un semplice avvicinamento di facciate all'interno del potere. Cambiare i nomi non significa cambiare il sistema. I responsabili delle violazioni dei diritti umani non smettono di esserlo solo per abbellire i loro discorsi. So che tutti i presenti condividono il desiderio genuino di sostenere il cambiamento per il Venezuela, poiché ogni silenzio conceda tempo a un sistema che ha solo perfezionato i propri meccanismi di controllo.
6: Quindi siamo chiari, ciò di cui il popolo venezuelano ha bisogno da parte della comunità internazionale non è l'ambiguità, ha bisogno di chiarezza, fermezza e impegno e soprattutto ha bisogno di libertà, ma una libertà vera, non una libertà sulla carta. Il Venezuela ha bisogno di aiuto per rialzarsi dalle macerie, sì, ma ha bisogno di tornare a vedere i propri familiari, di tornare a sentire quella speranza che tutti sentiamo ormai perduta. Ha bisogno di uscire dalla struttura politica che ha reso quelle macerie più mortali, più dolorose e più ingiuste. Ha bisogno di ricostruire non solo la sua città, ma anche la sua giustizia, la sua libertà e la sua dignità.
9: Mi scuso per me italiano. Oggi, da venezuelano e anche italiano, pienamente convinto non solo che Roma e l'Italia siano la capitale e la guida dell'Europa, in quanto culla del diritto, ma anche esercitino una leadership morale in Occidente, difendendo con fermezza la libertà e i diritti dei cittadini di fronte a qualsiasi tirannia. Che l'Italia continui a essere guidata da questo impegno e da questa determinazione storica, perché il silenzio, l'ambiguità e l'oblio non possono mai essere una risposta di fronte ai crimini contro l'umanità. Ricordiamo sempre che il popolo che dimentica la propria storia è condannato a ripeterla. Grazie mille.
2: Siamo veramente emozionati di poter contare con queste voci così plurali, così vere, così sincere, così sentite. Adesso invito ad aprire il suo microfono dal Venezuela una persona che penso tutto il Venezuela ammira e vuole bene da decenni. E io non vorrei spendere più parole, abbiamo in collegamento dal Venezuela Rosa Orozco. Rosa Orozco è una persona emblematica della lotta proprio per la libertà, emblematica del coraggio dei venezuelani, emblematica proprio perché rappresenta e incarna l'amore di un paese verso la propria patria. Rosa Orozco in collegamento dal Venezuela, siamo veramente onorate. Rosa Orozco è madre di una delle prime vittime per mano del regime venezuelano e lei, dopo vedere sua unica figlia morire, ha fatto di questo dolore e di questa atrocità ha fatto proprio la motivazione per fondare una organizzazione che si chiama Justicia, Encuentro y Perdón, Giustizia, Incontro e Perdono, e ha portato la sua voce in tutte le istanze più importanti del mondo e continua a lottare. Rosa ci parlerà del dolore delle famiglie, di quello che si fa in Venezuela davanti a questa immane tragedia. Rosa, bienvenida, gracias de corazón por este esfuerzo y gracias por la confianza de offrir tu voz. Rosa, vado avanti io. Voy adelante un secondo. Il Venezuela è una madre che ama e che soffre. Sono Rosa Orozco, madre di Geraldine Moreno. Mia figlia è stata assassinata nel 2014. La sua morte è una delle tante, delle innumerevoli in un intero paese. E infatti da quel momento abbiamo visto come il diritto alla vita, alla libertà e alla dignità sia stata calpestata molte volte. Siamo una madre che ama e che ha imparato ad amare al di là della perdita e del dolore, anche e abbraccia vuote e con l'anima spezzata. Siamo una madre che ha imparato a dare un nuovo significato al proprio dolore e ha trasformato in forza per restituirci la verità, la giustizia, per restituirci la dignità e assicurarci che alle madri non devono soffrire più un dolore tale.
10: Venezuela è una madre, y como yo y como todas.
2: Il Venezuela è una madre come me e come tutte le altre, ma abbandonata da quello Stato che dovrebbe avere l'obbligo di proteggerla e prendersi cura di lei. Ma è andata ancora peggio, perché l'abbandono ha superato proprio la creazione dei reti, delle sfide e del sostegno, mentre l'abbandono si è trasformato in un attacco che ci condanna a una precarietà sempre maggiore. Ma il Venezuela, proprio come noi, è ancora vivo e in piedi, nonostante i tanti colpi subiti, e rimane in piedi perché al di là dell'abbandono e dei maltrattamenti c'è un amore che non si stanca mai, quello di riconquistare il paese, la vita, la libertà e la dignità. Abbiamo subito le conseguenze di uno Stato inoperante. Uno Stato che possiede la capacità tattica di reprimere, ma non ha alcuna capacità logistica per assistere le vittime. Uno Stato che impedisce l'accesso ai soccorritori per salvare vite umane, ma i cui funzionari esigono pagamenti illeciti per la consegna dei cadaveri ai familiari, il che costituisce una capitolazione morale dell'istituzione. Uno Stato che continua a censurare, aggravando così il danno umano, il blocco informativo e l'opacità dei dati ufficiali, non solo costituiscono una violazione della libertà di espressione, ma rappresentano anche un rischio civile che isola le vittime, ostacola gli aiuti internazionali e genera un caos logistico nella distribuzione degli aiuti umanitari. Uno Stato che trascura i propri impegni internazionali, violando le norme internazionali che regolano l'assistenza umanitaria, dimenticando che ricevere aiuto è un diritto inalienabile della vittima e che fornirlo è un mandato imperativo e indelegabile dello Stato. A questo punto è impensabile dover ricordare che l'assistenza umanitaria non è concessione da parte del potere. Gli accordi sottoscritti in sede delle Nazioni Unite e l'ordinamento giuridico globale obbligano lo Stato a fornire aiuti immediati, ad astenersi dall'ostacolare il flusso dei soccorsi e, qualora la propria capacità di risposta risulti insufficiente, a richiedere e agevolare la cooperazione internazionale in modo trasparente e senza condizioni politiche. Nonostante ci troviamo di fronte a questa doppia tragedia, quella naturale e quella politica, il Venezuela, quale madre, dimostra ancora una volta la resilienza di fronte all'orfanità istituzionale, di fronte all'abbandono statale, alla volontà e all'empatia incondizionale del popolo venezuelano, che aiuta e si autoriscatta, si autosalva a se stesso, perché da anni è l'unica certezza che ha, che non conta con uno Stato. È in mezzo a questo orrore noi andiamo avanti documentando, denunciando e sostenendo alle vittime nell'esigenza della verità, della giustizia per un'autentica ricostruzione nazionale. Lo Stato ha rinunciato al proprio dovere di proteggere e finché non avremo di nuovo un governo che garantisca l'obiettivo dello Stato, noi madri continueremo a proteggere la vita di questa nostra Venezuela. Grazie. Grazie Rosa. Gracias, gracias Rosa, gracias de verdad a todos. Ci mancano pochi minuti per ultimare questo incontro, ci sono due contribuzioni ancora. In questo momento diciamo la riflessione è che proprio per uscire da questa, come lo ha denominato molto chiaramente Rosa Orosco, di questa doppia tragedia, quella naturale e quella politica, noi ci possiamo occupare di quella politica. E per parlare di questa, diciamo, ruota politica, noi abbiamo avuto l'onore di contare con la partecipazione di una persona che sia per la comunità internazionale ha un rilievo straordinario, ma ce l'ha ancora di più per la comunità latina negli Stati Uniti e ce l'ha ancora di più nello specifico per la comunità venezuelana negli Stati Uniti. Stiamo parlando della senatrice Maria Elvira Salazar, una persona che dal primo momento ha prestato la sua voce, la sua rilevanza istituzionale per difendere la nostra rotta democratica pacifica verso la libertà e ci ha prestato sempre un sostegno, la sua spalla e soprattutto si è spesso in prima persona in tutte le istanze internazionali in cui ha partecipato, sempre portando la voce della sincera e chiara e netta rotta verso la libertà. Come lo menzionava poc'anzi Santiago Roccia, dobbiamo essere chiari, trasparenti, cristallini. Qui non dobbiamo sostituire nomi, qua dobbiamo veramente attivare un cambiamento politico, perché altrimenti di questa tragedia naturale ce ne verranno altre e soprattutto si continuerà a protrarre quella tragedia politica che ha condotto il Venezuela all'esodo peggiore della storia degli ultimi decenni del mondo, oltre 8 milioni di venezuelani che hanno dovuto fuggire da un paese, e questo occhio prima del terremoto. Per cui chiariamo questo, è importante, e sono veramente molto grata alle parole e alle indicazioni che ha chiesto Santiago Roccia, perché è quello il clamore dei venezuelani ed è per questo che per i tempi che si sono spostati abbiamo adesso il contributo, diciamo, della senatrice Maria Elvira Salazar. Prego di portarlo avanti.

0: Ira Salazar, rappresentante federale del Congresso federale statunitense per la città di Miami, da Washington. Un saluto particolare alla senatrice Stefania Pucciarelli, che è la presidente della Commissione per i diritti umani dello Stato italiano, del Senato italiano. È un piacere salutare tutti gli illustri ospiti presenti a questa conferenza per ribadire ancora una volta, a nome del Congresso federale e della città di Washington, che gli Stati Uniti, il presidente Trump e il Congresso federale sono al fianco del popolo venezuelano. Noi rappresentiamo centinaia di migliaia di venezuelani residenti negli Stati Uniti, in speciale nel sud della Florida. Siamo probabilmente il luogo in cui vive il maggior numero di venezuelani in tutti gli Stati Uniti ed è per questo che lanciamo un messaggio chiaro: siamo al fianco dei venezuelani, non solo in questo momento di calamità naturale in cui hanno bisogno dell'intera comunità internazionale e naturalmente degli europei, degli italiani, dei canadesi e degli statunitensi per poter ricostruire quella parte distrutta della Guaira e della città di Caracas. Gli Stati Uniti hanno attualmente più di 1000 soccorritori e hanno stanziato aiuti per oltre 300 milioni di dollari. Ma al di là di questo c'è il sostegno alle forze democratiche e in particolare alla mia carissima amica Maria Corina Machado, con la quale abbiamo tenuto conferenza in questi giorni. Noi, i rappresentanti dei venezuelani nel sud della Florida, siamo al suo fianco, così come il mio caro amico Marco Rubio, segretario di Stato del presidente Trump. Siamo tutti consapevoli che in Venezuela deve tornare la democrazia, under rule of law, e che devono essere ripristinati le leggi stabilite nel rispetto della democrazia e della libertà. Per questo siamo al fianco di Maria Corina e la sosteniamo affinché possa tornare nel momento in cui lo desideri. Come lei stessa afferma, questo è il momento di stare accanto alla sua gente che sta subendo questa catastrofe naturale. Per questo un caloroso saluto a tutti voi, in particolare agli italiani, che sono sempre stati al fianco dei popoli latinoamericani e ora più che mai al fianco dei venezuelani. Ancora un caloroso saluto alla senatrice Pucciarelli, spero di vedervi presto, e dagli Stati Uniti, dal Congresso federale, un caloroso saluto e un messaggio di solidarietà al popolo venezuelano che in questo momento ne ha tanto bisogno. Bene, noi diciamo che vorremmo chiudere, abbiamo 5 minuti per la sala, però non vorrei chiuderlo senza dare spazio a qualcuno di voi che voglia fare una domanda o portare, insomma, 1 o 2 minuti un contributo sia dall'Italia che dalla comunità venezuelana in Italia. Se avete il desiderio di parlare in questo momento, avete la possibilità. O se c'è una domanda, prego.
1: Ah sì, parlo in italiano allora. In questo momento in Venezuela, oltre al terremoto, c'è un problema politico molto molto grave e che incide naturalmente nella parte dell'accudire alle conseguenze del terremoto, ovviamente. In questo momento, secondo la nostra Costituzione, il tempo che era stato dato a Delcy Rodriguez e suo fratello eccetera eccetera, cioè la mano destra, per non dire destra e sinistra, di Maduro e di Chavez, è finito, perché loro avevano secondo la Costituzione un tempo. Questo tempo è finito, loro fanno finta di non sentire e per questo hanno detto una sola parola al rispetto. Ma la Costituzione la dobbiamo difendere noi venezuelani. Una coraggiosissima magistrata, che per certo ha una certa età, anche più di me, che sono già abbastanza, ha proposto la creazione di un nucleo di lavoro che prenda le rendini Rendimi, sì.

0: del governo momentaneamente, fin tanto si possa fare tutto il tragitto per le elezioni. Questa idea è un'idea logica, perché è molto difficile radunare tutta l'opposizione, perché una gran parte dell'opposizione è all'estero e un'altra parte dell'opposizione è in galera, quindi l'opposizione è molto condizionata. Però facendo questo triumvirato che lei proponeva, si potrebbe intanto mettere le basi per poter andare avanti. Però se noi venezuelani non facciamo la parte di forza, gli Stati Uniti, è ovvio, grazie Stati Uniti per aversi portato via Maduro, ma gli Stati Uniti hanno un interesse esclusivamente economico. Esclusivamente economico. E questo non ci deve fare stare male, è la sua essenza, quindi è la sua volontà. Però la nostra non è quella. La nostra è la libertà, la nostra è la garanzia che i venezuelani possano vivere in libertà e possano fare la loro vita come è dovuto. Quindi io volevo fare questa precisazione, che dobbiamo in qualche modo dare forza a questa idea. Non possiamo essere fuori da questa idea. È finito il tempo del protettorato americano. Noi siamo un paese libero. Finito, gliel'abbiamo anche lasciato, anche se era illegale, perché cominciamo per dire che Maduro non è venezuelano. Questo l'hanno già provato e straprovato. In più, non è mai stato legittimo, né lui né tutta la sua combriccola. Quindi se lui è in galera e non è stato legittimo mai, meno può essere legittima Delcy Rodriguez e tutto il suo combo.
1: Per grazie.
0: Dobbiamo solo lottare.
1: Grazie, grazie. Grazie all'avvocata Bernieri, anche lei, degna rappresentante della comunità italo-venezuelana, avvocato sia in Italia che in Venezuela, ex anche deputata in Venezuela. Quindi grazie per questa, per ricordarci questo punto. Come vedete, ci sono tanti aristi, ci sono tanti angoli che dobbiamo far chiarezza e prendere forza proprio da lì. E ce ne occuperemo sicuramente. Ne parlavamo anche con l'avvocato Marquez di questo aspetto. Sono tanti punti da chiarire. Se c'è qualcun altro che vuole, altrimenti diciamo, se c'è una domanda anche dagli italiani, altrimenti io saluterei ringraziando, ribadendo il ringraziamento alle istituzioni italiane, in primis al Senato della Repubblica Italiana, alla Commissione per i diritti umani, al suo presidente Stefania Pucciarelli, all'avvocato Maria Costanza Cipriani, alla signora Rosa Orozco, alla senatrice Maria Elvira Salazar, ai nostri stimatissimi relatori Maria Laura Marquez, Santiago Roccia e alla nostra coordinatrice di comunicazione Daniela Garcia, a tutto il gruppo di lavoro della nostra operazione Todos con Venezuela. Vi ringrazio e spero vivamente che ognuno di voi che avete seguito questo incontro diventi un ambasciatore delle voci del Venezuela in ogni stanza in cui vi trovate. Grazie, grazie a tutti.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ed ora l'evento Questo non è amore, che si è svolto nei giorni scorsi. Buon ascolto.
2: Quei bravi ragazzi che uccidono è il sottotitolo di questo libro che, devo dire la verità, da vecchia cronista mi ha molto colpito, perché spesso ci troviamo a raccontare queste storie effettivamente tutte indistintamente tremende e molte volte ci ritroviamo a fare i conti con il fatto che effettivamente sono sempre di più, sempre più spesso, sempre più parte di un tessuto sociale con il quale viviamo e dobbiamo fare i conti, sono sempre, quasi sempre, quei bravi ragazzi che conosciamo che poi uccidono. Io do il benvenuto agli autori del libro, Vittoriana Abate e Cataldo Calabretta, do il benvenuto all'onorevole Martina Semenzato, presidente della commissione d'inchiesta su femminicidi e violenza di genere, all'avvocato Claudia Ecker, membro laico del CSM, al dottor Valerio De Gioia, magistrato. E inizierei i lavori con i saluti istituzionali della senatrice Tilde Minasi, che prego di accomodarsi al leggio.
3: Grazie, buongiorno a tutti, è un immenso piacere darvi il benvenuto a voi al tavolo qualificato dei relatori oggi, che daranno sicuramente un prezioso contributo alla presentazione del libro di Cataldo e di Vittoriana, che ho voluto fortemente ospitare in questa sede istituzionale per varie ragioni. Prima di tutto per l'amicizia e la stima che mi lega sia a Cataldo, professionista serio e persona per me speciale, come a Vittoriana, giornalista e volto orai noto, ma anche una donna attenta e molto sensibile, che ancora una volta hanno messo a disposizione la loro competenza e la loro professionalità al servizio della collettività. E poi per il tema che oggi viene affrontato, un tema purtroppo attuale che infrigge ancora la nostra società e contro il quale, io dico, siamo tutti chiamati a renderci parte attiva. Lo ha detto già la moderatrice, il titolo già Non chiamate l'amore, quei bravi ragazzi che uccidono, è un titolo forte, un titolo provocatorio che ci costringe a confrontarci fin da subito con una realtà, con una verità scomoda, cioè la violenza sulle donne non nasce dall'amore, non è una sua degenerazione, non è un sentimento che sfugge al controllo, ma al contrario è la negazione più radicale dell'amore, perché quando ci sono possesso, controllo, paura, umiliazione, sopraffazione, non si può parlare di amore. E questo libro arriva in un momento in cui il Paese ancora continua a interrogarsi su una ferita aperta. Le cronache ci consegnano quasi quotidianamente storie di donne che vengono maltrattate, che vengono minacciate e troppo spesso uccise da uomini che dicevano di amarle. Quindi dietro ogni nome non c'è un fatto di cronaca, ma ci sono famiglie distrutte, c'è una vita spezzata e c'è una società che poi d'un tratto si scopre sempre più fragile. E il merito di questo volume è quello di andare oltre la narrazione del momento, l'emozione del momento, la narrazione del fatto, perché gli autori ci invitano a una riflessione su quelle che sono le radici profonde della violenza di genere, sui segnali che troppo, direi troppo spesso, vengono sottovalutati, sui meccanismi culturali che ancora oggi alimentano relazioni tossiche, forme di dominio che sono incompatibili con il rispetto della persona. E da questo punto di vista credo che questo libro svolge anche una funzione civile ed educativa, perché la battaglia contro la violenza di genere non si può combattere solo nelle aule di tribunale o nelle sedi istituzionali, ma si combatte in famiglia, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, con i mezzi di comunicazione che hanno una grandissima responsabilità, ma ovunque si formi la coscienza collettiva di una società. E noi come Commissione Femminicidio, di cui faccio parte, lo sappiamo bene, infatti principalmente questo l'impegno a cui insieme sotto la guida attenta della nostra presidenza Semenzato, che ringrazio e saluto per la sua presenza, ci siamo dedicati fin dall'insegnamento per rafforzare appunto gli strumenti di prevenzione e repressione della violenza contro le donne. Tanto è stato fatto in questi anni con il potenziamento del codice rosso, con il riconoscimento del reato di femminicidio e con tante altre misure, ma sappiamo bene che le leggi da sole non possono bastare. Le norme sono indispensabili, però non sono sufficienti. Accanto alla risposta giudiziaria occorre una grande opera culturale che sia capace di educare al rispetto, ma non al rispetto solo verso la donna, ma al rispetto dell'altro in generale e alla libertà. Per questo credo che occasioni come questa siano preziose, perché ci aiutano a comprendere, ci aiutano a discutere, a confrontarci e soprattutto ci ricordano che dietro ogni statistica ci sono persone reali, ci sono storie reali e sofferenze reali che non possono essere dimenticate il giorno dopo l'ennesimo titolo di giornale. Quindi io ringrazio ancora, e non mi dilungo perché c'è molti relatori da seguire, ma voglio ringraziare gli autori per il coraggio e l'impegno con cui hanno affrontato ancora una volta questo tema tanto delicato quanto necessario. Ringrazio tutti voi per la presenza, perché la partecipazione credo che sia il primo passo per trasformare l'indignazione in consapevolezza e la consapevolezza in cambiamento. Grazie, buon lavoro. Io mi scuso se dovrò assentarmi, spero di poter ritornare, però abbiamo votazioni in aula insieme anche all'onorevole Semenzato, quindi non possiamo esimerci dal presenziare. Grazie.
2: Grazie. Grazie alla senatrice Minasi per aver fortemente voluto questa mattinata qui questa mattina, e per le parole che ha detto. Mi hanno colpito particolarmente quando ha parlato della funzione civile ed educativa che lavori come questi effettivamente possono e devono ottenere. Io, prima di dare la parola alla presidente Semenzato, volevo leggervi poche righe del libro di Vittoriana e Cataldo. Filomena Di Gennaro, Milena, era una ragazza come tante, nata in un piccolo paese in Puglia, sognava di trasferirsi a Roma nella grande città e diventare carabiniere. Aveva un fidanzato, Marcello, un bravo ragazzo, pensava, erano cresciuti insieme. Il 13 gennaio del 2006 però la vita di Filomena cambia per sempre. Marcello, il fidanzato della sua adolescenza, il suo primo amore, non accetta di essere lasciato. Si mette in macchina con una pistola carica nascosta nel cruscotto, percorre 360 chilometri e si presenta da Velletri a casa di Filomena. Vuole farla tornare sui suoi passi, ma lei è decisa, non lo ama più. Marcello scoppia di rabbia, tira fuori l'arma e le spara addosso. Lei cade a terra, in una pozza di sangue, chiede perché. Lui continua a sparare, o mia o di nessun altro. Questo è un pezzo di questo libro che definisco personalmente un piccolo capolavoro, essendomi occupata di metà delle vicende terribili che Vittoriana e Cataldo tracciano in questo lavoro fatto veramente di storie che non possiamo e non dobbiamo dimenticare. Io vorrei chiedere alla presidente Semenzato, ringraziandola per la sua presenza di oggi: ogni volta sembra che non abbiamo imparato niente, ha scritto lei nella prefazione di questo libro. Tutti dobbiamo ripartire dal concetto della cultura del rispetto di sé e degli altri. È così, presidente?
4: Grazie. Intanto buona mattinata a tutti e a tutte. Io ringrazio innanzitutto gli autori, Vittoriana Abate e Cataldo Calabretta. Ringrazio tutte voi e tutti voi che siete qua oggi. Ringrazio il magistrato De Gioia, che è qui vicino a me, che è il coordinatore dei consulenti della commissione. Io ci tengo sempre molto, perché non è che c'è solo una presidenza, il lavoro di squadra è fondamentale. Io poi ci ho tenuto particolarmente che il consulente, il coordinatore fosse un uomo, perché la lotta alla violenza di genere è una battaglia che dobbiamo fare insieme. Allora, io mi permetto di fare un incipit alla sua domanda dicendo che Questo saggio è un saggio prezioso. È un saggio prezioso perché intanto abbiamo due voci, quella della comunicazione e quella del diritto. Io ritengo che siano due voci fondamentali nella lotta alla violenza di genere, sempre di più devono dialogare. E poi è un saggio importante perché in questo libro trovo la narrazione di tutta la Commissione. Noi abbiamo votato 6 inchieste, abbiamo anche votato con fatica perché all'unanimità 6 inchieste, a partire da quella del diritto. Quindi la ricognizione normativa sulle tante leggi virtuose che abbiamo in Italia, dobbiamo dircelo, in tema di violenza di genere. Poi abbiamo parlato di orfani di femminicidio, vedo qui Roberta Beolchi che è stata parte integrante di quella relazione. Poi abbiamo parlato di violenza economica, poi abbiamo parlato di violenza online, e qui Paola tu sai quanto sei stata protagonista in quella inchiesta, vi ritrovate. E poi abbiamo parlato di diritto comparato, e poi abbiamo parlato di oggi salute e sport, perché alle 8:30 di stamattina eravamo in commissione a fare le audizioni. Abbiamo parlato di braccialetti elettronici, e tutti questi argomenti in questo libro, a vario titolo, li troviamo. Quindi quanto un libro si attualizza, quanto è legato a quello che facciamo quotidianamente, sistematicamente? Tantissimo. Da dove dobbiamo partire per la lotta alla violenza di genere? Non c'è un'unica soluzione, ricominciamo sempre da capo, perché questa è la sensazione quando avviene un femminicidio, però i numeri sono testardi. Dobbiamo anche dire che da 3 anni gli omicidi delle donne sono diminuiti i reati in ambito familiare, sono diminuiti anche i femminicidi, è un piccolo segno meno, però ci fa capire che la strada è quella giusta. Sono triplicati gli ammonimenti del questore, e quindi questa rete, di cui questo saggio ne è esempio virtuoso, perché mette a terra quel famoso patto di corresponsabilità di cui io parlo sempre: famiglia, scuola, società civile e politica, perché innanzitutto dobbiamo riappropriarci del ruolo familiare, anche del valore di dire no. Quella cultura del rispetto deve partire dalla famiglia. Stare al mondo ce lo insegnano i genitori, ricordiamocelo, perché oggi cerchiamo sempre di demandare a qualcun altro i processi educativi, invece l'educazione al rispetto deve necessariamente nascere in famiglia. Io faccio sempre questo esempio molto personale, io vengo da una famiglia matriarcale, lo dico, porto sempre la mia mamma nei miei interventi, dico, mi ha insegnato ad essere una donna autonoma, libera, indipendente, no? Mi ha tirato su dicendomi, e abbiamo parlato, per quello l'ho lasciato alla fine, l'inchiesta della violenza economica, che per me è stata l'inchiesta, mi ha tirato su dicendoti mettiti via i schei e comprati una casa, che vuol dire mettiti via i soldi e comprati una casa. Io sono cresciuta con quell'indipendenza che mi ha resa una donna libera, e lo dico sempre, quando sto a casa, io vengo da un modello genitoriale dove mio papà, quando mia mamma è in un'altra stanza, bussa e dice: Franca, posso entrare? È un rispetto della donna, della figura della donna all'interno di quella casa. Ma poi la scuola come grande contenitore, dove deve essere sicuramente attenzionato il benessere dei nostri ragazzi, ma ancor più il malessere. E quindi una relazione famiglia-scuola, scuola-famiglia, imprescindibile. Nessuno deve esautorare i compiti degli altri. E poi la società civile, tutti e tutte noi, no? Il valore della denuncia. Questa famosa cultura del rispetto lo troviamo nel libro Valore della denuncia, perché spessissime volte la donna, la vittima, no, non si accorge neanche in quale situazione si trova ad affrontare, e quindi anche noi dobbiamo alzare quella mano. Tra l'altro oggi la legge ce lo concede, no? La denuncia non è solo in capo alla vittima o alla donna maltrattata, ma tutti noi possiamo intervenire, perché siamo diventati una società che si gira dall'altra parte, ed ecco di nuovo la cultura del rispetto. L'istituzione siamo noi. Io penso che nella narrazione di questo governo gli interventi sulla lotta alla violenza di genere sono stati importanti, a partire dalla legge 181, che tutti vedono solo come rubricata nella legge del femminicidio, invece è un provvedimento molto complesso che parla di misure cautelari, no? Che parla di formazione obbligatoria dei magistrati e degli operatori sociosanitari, e anche questo troviamo nel vostro libro, perché il diritto è fondamentale, la comunicazione. Come raccontiamo i femminicidi e la violenza di genere? Forse ancora spostando il focus sempre sulla donna. È stata uccisa, virgola, perché lo aveva lasciato. È stata uccisa, virgola, perché voleva laurearsi. Come se magari se non avesse perseguito la sua storia di indipendenza, o forse se non lo avesse lasciato, non sarebbe morta. Non funziona così. Poi come è rivestita, no? Il famoso come è rivestita. Eri forse ubriaca? E quindi sul tema della comunicazione non ci sono i bravi ragazzi. Ci sono degli assassini. ci sono degli uomini maltrattanti. Dobbiamo avere il coraggio semplicemente di chiamare le cose per quelle che sono. Oggi il tema della violenza di genere è sicuramente un tema che proprio, e lo dico tra virgolette, a causa di quei bravi ragazzi, perché siamo stati testimoni di femminicidi che ci hanno particolarmente colpito. L'altro giorno avete visto la condanna di colui che ha commesso l'omicidio di Martina Carbonaro da Fragola, ma voglio dire, noi abbiamo qui terra veneta forse il femminicidio che più ci ha indirizzato dal punto di vista sociale, che è quello di Giulia Cecchettin, ma se pensiamo a Giulia Tramontano e al suo bambino ancora di più. Cioè, ci sono dei femminicidi che rispetto ad altri ci hanno colpito socialmente e hanno dato vita ad una reattività sociale che forse non c'era prima. Ma quello che dobbiamo capire è che la famosa rete, di cui di nuovo questo saggio è fondamentale, è l'aspetto principale per combattere la violenza di genere. L'altro giorno in TV mi hanno detto: ma bastano le leggi? Io ho detto no, non bastano le leggi, naturalmente la cultura del rispetto è fondamentale, però le leggi sono necessarie, l'impianto, la struttura, gli obiettivi devono essere scritti, perché il diritto indirizza la nostra vita e va di pari passo con la cultura del rispetto, come anche il modo in cui la raccontiamo, questa violenza e questa cultura del rispetto. E quindi ringrazio gli autori, ringrazio la collega e la commissaria Tilde Minasi, con cui tante volte ci troviamo a fare insieme eventi, che fa parte, lo dico con molto orgoglio, del mio taccuino Nuovi Linguaggi contro la Violenza di Genere. Quindi abbiamo presentato insieme docufilm, abbiamo presentato musica, abbiamo presentato arte, perché noi crediamo che la violenza di genere abbia bisogno di nuovi linguaggi, no? Perché sennò ci parliamo sempre nello stesso modo, e questo libro è un nuovo linguaggio e soprattutto ha il valore fondamentale di essere messo a disposizione di tutti. Perché io lo dico sempre, i libri a un certo punto non sono più di chi li scrive, ma sono di chi li legge, e questo è fondamentale, diventano parte di noi. Quindi ringrazio gli autori, ringrazio tutti voi, ringrazio chi quotidianamente si impegna nella lotta di genere, perché oggi siamo il 16 di luglio, una data decontestualizzata. Di solito no, voi non avete le agende piene, il 25 di novembre non riuscite a fare niente altro perché eventi, eventi, l'8 di marzo eventi, eventi, eventi. Invece nella lotta alla violenza di genere è importante la prevenzione fa rima con sensibilizzazione, e deve essere fatta soprattutto in giornate decontestualizzate, fuori dai, io sono, mi dico sempre, la donna del 26 di novembre e la donna del 9 di marzo, perché io ritengo che, come dire, questa goccia, no, sistematica nella lotta alla violenza di genere può portare a quei risultati di cui oggi l'Italia va orgogliosa. Perché ricordiamoci che se guardiamo i numeri a livello europeo, lo diciamo con cognizione di causa perché noi veniamo da un'inchiesta di diritto comparato, comunque l'Italia rimane paese virtuoso nella lotta alla violenza di genere, nei numeri, negli interventi di prevenzione, a partire dal fatto che sono triplicati, come vi ho detto prima, gli ammonimenti e il questore, e ha un impianto normativo che non ha nulla a che invidiare al resto d'Europa. Quindi dobbiamo continuare su questa strada, non saremo contente finché nessuna donna non sarà uccisa, ma quel segno meno ci fa capire che questa lotta continua, sistematica, e questa rete è la strada giusta. Grazie a tutti voi.
5: Siamo noi che ringraziamo l'onorevole Martina Semenzato per tutto il prezioso lavoro che la commissione d'inchiesta sui femminicidi sta svolgendo, insieme anche alla senatrice Minasi, e per il prezioso contributo che questo governo sta dando alla lotta contro veramente la violenza di genere, perché è un contributo come una goccia, quella goccia di cui ha parlato l'onorevole Semenzato. È stato un lavoro di 4 anni che è svolto veramente tutti i giorni, un impegno doveroso che si è affrontato e che era necessario veramente fare. Grazie davvero.
4: Grazie, noi vi salutiamo necessariamente perché ci aspetta un'altra mattinata, allora, croccante, perché voi sapete che cosa discutiamo.
6: Permetteteci anche con Cataldo di ringraziare l'onorevole Semenzato, la senatrice Minasi, per questa non solo presenza, perché stiamo parlando di vera e propria vicinanza in un percorso che con Cataldo condividiamo ormai da tantissimi anni. E grazie per aver portato, Martina, grazie per aver portato anche la tua esperienza personale a questo tavolo. perché la storia di una mamma che lascia degli insegnamenti forti, forse è un esempio che dovremmo portare, in qualche modo dovremmo portare anche quando facciamo, appunto, tu dicevi, non soltanto il 25 novembre, non soltanto l'8 marzo. L'esempio dell'educazione che ci lascia la famiglia e la scuola, dobbiamo portarla tutti i giorni.
4: Vi dico solo questo, la mia mamma è ultra ottantenne e ogni volta che faccio un intervento alla Camera lei mi chiama, mi dice brava, poi mi fa bene, hai parlato bene, ovviamente non tutti gli argomenti insomma sono affini alla mia mamma, fa le mie battaglie, no, con me, dice ah che maleducata quella, come si è comportata bene, poi mi dice bello, il vestito era nuovo, e poi mi dice tutto bene, certo che quel rossetto rosso è... Questo è l'input della mia mamma, quindi io le sono grata, no? Perché, come dire, mi ha sempre tenuto concentrata, ma non mi ha mai, perché oggi no, la critica, no? Le mamme che non possono fare le critiche, questi ragazzi che non si possono toccare. Mia mamma a 80 anni ancora mi dice quello che a lei non va e quello che a lei va. Io ne sono grata di questo, ne sono profondamente grata.
5: Lasciamo l'onorevole e la senatrice andare a seguire i doverosi lavori alla Camera, ringraziandole ancora per aver tanto voluto questa giornata, senatrice, e grazie alla presidente Martina Semenzato. Noi continuiamo i nostri lavori, io vorrei ascoltare un momento a questo punto uno dei due autori, partirei dall'avvocato Cataldo Calabretta, che tutti conoscete perché l'onorevole Semenzato Cataldo ha parlato di norme, no? Anche la senatrice Minasi ce l'ha accennato, non bastano le norme, sicuramente c'è bisogno di un lavoro di squadra in sinergia perché le norme non bastano, però le norme ci sono. È stato fatto un lungo percorso perché queste norme venissero attualizzate e sempre rispondessero più alle esigenze. A che punto siamo, Cataldo? Tu in questo libro parli di queste norme, però volevo anche un giudizio proprio da avvocato. A che punto siamo? È stato fatto tutto quello che si poteva fare a livello legislativo o qualche passaggio può ancora essere fatto?
7: Grazie a tutti voi per essere qui, ringrazio anch'io la Presidente Semenzato per il supporto che ci ha dato e per l'onore di avere la sua prefazione nel nostro libro. E questo lavoro è frutto di una collaborazione proficua che con Vittoriana ha in questo volume raggiunto, dico, una finalità importante. Abbiamo raggiunto l'obiettivo, ecco, di essere nelle condizioni di raccontare qualcosa in più rispetto a quello che quotidianamente sentiamo e veniamo sostanzialmente bombardati da informazioni a volte anche distorte. Paola, tu facevi riferimento al fatto che le norme oggi nel nostro ordinamento esistono e non bastano. Non bastano, però queste norme hanno consentito di fare un passo in avanti. È stata una sorta di conquista di civiltà, perché il nostro paese si è non solo adeguato, ma si distingue in un contesto non solo europeo, ma internazionale, perché a partire dal 2013 gli interventi legislativi sono stati corposi, sono stati importanti, e il solo fatto anche di aver reso reato non rispetto di determinate misure di sicurezza e prevenzione che sono state introdotte nel nostro ordinamento a partire dal 2013, ma rafforzate con quel gruppo di norme inserite nel 2019 che poi sono confluite nel Codice Rosso, dopo sicuramente Valerio De Gioia, che oltre a essere un lucidissimo e brillante magistrato, credo che sia il divulgatore giuridico più bravo che abbiamo in questo momento nel nostro paese. Saprà meglio di me evidenziare le caratteristiche di queste norme che sono presenti nel nostro contesto giuridico. Arrivare a concepire il reato di femminicidio attraverso una norma e un corpo di norme è stata veramente una grande conquista, lo diceva in maniera incisiva Martina Semenzato, perché il reato autonomo non significa voler a tutti i costi inserire una nomenclatura nel contesto giuridico, ma significa attribuire un valore superiore a una determinata azione che però è frutto di una serie infinita di atti di violenza nei confronti delle donne. Spesso il racconto è fallace, perché l'informazione ha delle grandi responsabilità, perché quando si attribuisce il compito a chi non ha strumenti per analizzare, per verificare determinati comportamenti, purtroppo il messaggio è sbagliato e arriva qualcosa che non dovrebbe arrivare alla pubblica opinione e a tutti i cittadini, perché spesso sentiamo dire che era quasi inutile inserire nel nostro contesto il reato di femminicidio. Io credo che invece sia stato indispensabile e opportuno definire quel tipo di azione con un reato autonomo. E quindi questo è stato chiaramente un atto di responsabilità da parte del nostro legislatore. Quindi a partire dal 2013 si sono colmati tanti vuoti legislativi e gli strumenti oggi ci sono. Ci sono gli strumenti che consentono di dire che la vera conquista, il vero successo dell'opera del legislatore, dell'attività legislativa, non sarà quella di avere processi più veloci, pene più incisive, ma sarà proprio quello di avere sempre meno bisogno di avere quel tipo di processi. Ovvio, non potremo mai cancellare la violenza di genere e non potremo mai cancellare il reato di femminicidio, però possiamo cambiare la cultura. Ecco perché il patto di corresponsabilità a cui faceva riferimento Martina Semenzato è fondamentale, perché è la cultura che deve essere modificata e bisogna partire da quella che è la cultura familiare, l'educazione, e poi bisogna fare rete tra le istituzioni. Perché? Perché significa che se tutti fanno quello che dovrebbero fare, a partire dall'input, dall'incipit che dà il nostro legislatore, la rete funziona e quindi la famiglia ha fatto il proprio dovere, la scuola ha fatto il proprio dovere e soprattutto la comunicazione e i rappresentanti del mondo della comunicazione hanno fatto il proprio dovere, perché oggi noi assistiamo a volte anche alla degenerazione e a uno sconvolgimento di quello che è il racconto veritiero, perché purtroppo noi dobbiamo anche fare i conti con il cosiddetto processo mediatico, che non è altro che la discrasia che si innesca nel momento in cui il rapporto tra procedimento penale e informazione squilibrato. Ci dovrebbe essere un racconto veritiero, dovrebbe esserci un racconto attinente alla realtà dei fatti, ma oggi noi non abbiamo solo il racconto dei giornalisti, oggi noi abbiamo il racconto dei comunicatori che comunque esercitano il diritto di cronaca, perché chiunque può esercitare questo che è un diritto sacrosanto, un diritto costituzionalmente garantito, però bisogna farlo rispettando quelli che sono gli elementi basilari del diritto di cronaca e del diritto dell'informazione. Per cui in sintesi sì, questo credo sia uno dei messaggi che questo volume vuole veicolare e quindi io ritengo che può essere considerato anche questo uno strumento per essere meglio inserito in quello che di fatto è un vero e proprio contesto che ha bisogno di più soggetti protagonisti. Grazie.
2: Grazie a te Cataldo per il tuo lavoro, che l'onorevole Semenzato ha definito questo un saggio prezioso. Io sono totalmente d'accordo, perché hai parlato di atto di responsabilità da parte del legislatore, no? E questo atto di responsabilità che effettivamente tutti riconosciamo, e io voglio girare questa domanda al magistrato Valerio De Gioia, al quale voglio anche, sfruttando la sua presenza qui oggi, volevo anche chiedere, no, quanto è importante quel lavoro di sinergia tra le forze politiche e la magistratura.
8: Allora, io sono molto contento oggi di essere qui, e la cosa che mi colpisce, io conosco tutti i presenti. No, però questo conferma che chi si occupa di violenza domestica e di genere
2: è una rete.
8: Ecco, è una rete, sono professionisti seri che non si improvvisano. Questa occasione per me è molto importante, sarò molto rapido, perché il libro scritto dall'amico Cataldo, dall'amica Vittoriana, Non chiamatelo amore, se voi lo leggete, è, ha un giusto equilibrio tra la narrazione, il racconto di casi di cronaca anche risalenti nel tempo, legati a dinamiche di violenza e di femminicidio, e poi riesce in maniera molto semplice a spiegare quelli che sono gli strumenti che l'ordinamento attribuisce alle donne per poter ottenere una tutela maggiore. La presidente Martina Semenzato, la presidente della commissione d'inchiesta sul femminicidio, vi ha accennato, insomma, all'importante lavoro che la politica ha fatto, all'importanza di avere delle leggi, però è anche importante che poi chi si trova ad applicare quelle leggi abbia anche una sensibilità giuridica che consenta di cogliere gli elementi di rischio, gli elementi di letalità, in modo tale poi da dar corso alle denunce delle donne. Prima Cataldo ha detto una cosa che mi ha colpito, dice: tu riesci poi a spiegare dei concetti con una funzione anche importante, perché c'è una tendenziale ignoranza su quelle che sono le condotte che rilevano penalmente, e abbiamo un triplice ordine di problemi: l'ignoranza da parte della vittima, per esempio la donna che patisce l'atto sessuale non voluto da parte del marito, ritenendo che invece, essendo quello il marito, tutto sommato è obbligata a quel tipo di atto. Talvolta questa ignoranza caratterizza anche quel marito che non sa, diciamo, che non può pretendere il rapporto sessuale, che ci deve essere un consenso ogni volta per qualsiasi tipo di atto sessuale, altrimenti si integra quello che viene chiamato stupro coniugale. A noi capitava spesso nella celebrazione di processi, io sono stato per tanti anni in una sezione specializzata, la prima sezione penale del Tribunale di Roma, e classicamente nel processo collegiale di violenza sessuale, in cui il marito veniva accusato di aver preteso il rapporto sessuale, quell'imputato voleva anche sottoporsi all'esame e dire la sua, e ammetteva il fatto, diceva: certo che ho preteso il rapporto sessuale perché quella è mia moglie. Noi lo ringraziavamo, perché in qualche modo, soprattutto il pubblico ministero lo ringraziava, in qualche modo si era scritto questa sentenza di condanna, però lì ti fa riflettere sull'ignoranza, perché quest'uomo non sa, e perché soprattutto qualche volta la donna non sa, sui maltrattamenti in famiglia, non tutto, reato importante, abbiamo una pena da 3 a 7 anni, tutti pensano che i maltrattamenti in famiglia siano integrati dalle violenze fisiche. Guardate che paradossalmente la violenza fisica integra un ulteriore e diverso reato, che è quello di lesioni personali. Ma i maltrattamenti in famiglia non pretendono la violenza fisica, si accontentano della violenza psicologica. Pensate che la giurisprudenza di merito ultimamente sta condannando uomini per il tradimento. Quando io questa cosa la racconto, soprattutto gli uomini rimangono, diciamo, no, cavolo, quello è una condotta, perché lì c'è la cultura giuridica, diciamo, la Corte Costituzionale intervenne con la riforma del diritto di famiglia del 75, è stato tolto dal codice penale sia l'adulterio che il concubinato e si pensa di vivere serenamente. Allora a queste persone dobbiamo spiegare che il tradimento ostentato, cioè io ti tradisco e te lo faccio sapere, mi faccio quasi un vanto con te e con gli altri che ho un'altra donna, quello lede la dignità della donna e quindi integra pacificamente il reato di maltrattamento in famiglia. Poi abbiamo visto, accennava la presidente Semenzato, la violenza economica, e oggi sono contento che ci sia il consigliere Claudia Ecker, un'amica, un avvocato importante che si occupa di questa tematica, sta organizzando, possiamo dirlo, anche un importante convegno che raccoglie le diverse professionalità. Ecco, in un convegno peraltro al quale ho partecipato in precedenza, è stato spiegato che la Corte di Cassazione ha chiarito che la violenza economica integra il delitto di maltrattamento in famiglia. Cos'è la violenza economica? È il controllo ossessivo delle finanze domestiche, ma sui piccoli importi. Hai fatto la spesa? Fammi vedere lo scontrino. Perché sei andata a quel supermercato e non al discount in cui avremmo risparmiato? E abbiamo un'ammirabile sentenza della Corte di Cassazione, poi vado verso le conclusioni, che ha condannato, la sentenza del cosiddetto marito tirchio, ha condannato quest'uomo. Se voi leggete lo svolgimento, è interessante scoprire che questo uomo non solo controllava ossessivamente le spese della moglie, ma addirittura contava gli strappi di carta igienica. Questo per farvi capire come quel comportamento, andando a ledere la dignità di questa donna, in qualche modo integra il delitto di maltrattamenti in famiglia. Concludo, nel libro si parla della Pamela Genini. Quando è stata uccisa questa donna, ancora si continua a parlare per una vicenda parallela, per certi aspetti altrettanto inquietante. Quando se ne è stata a parlare televisivamente di questa ragazza uccisa barbaramente, quasi sotto gli occhi poi delle forze dell'ordine che non hanno fatto in tempo ad arrivare, pare che uno degli operanti si è messo a piangere in udienza perché ora è iniziato il processo per la commozione di questa vicenda. Quando se ne è iniziato a parlare sono venuti fuori questa sorta di ex fidanzato, perché non si sa se è ex fidanzato, e alcuni amici che hanno detto ma noi sapevamo tutti che quest'uomo era estremamente violento con lei. Allora mi ha ricordato una circostanza che io vivevo nei processi di maltrattamenti in famiglia, quando c'è classicamente il testimone, che il collega di lavoro, il vicino di casa, che veniva in udienza e diceva ma certo che quest'uomo era violento, perché noi da anni sentivamo le urla, i pianti, i piatti che si rompevano. E lì mi veniva da dire ma scusate, ma se voi da anni siete al corrente, perché non avete denunciato? Allora spieghiamolo. Non c'è un obbligo di denunciare i fatti di reato se non in caso eccezionale.

0: Perché io sento questa donna che piange e che grida, lì può partire un procedimento penale senza bisogno della querela. Allora, per incoraggiare i più timorosi che dicono però sai, andare a denunciare il vicino di casa, poi mi becco una denuncia per calunnia, perché quel vicino di casa che è violento con lei potrebbe esserlo giuridicamente con me, ecco, allora io, per tranquillizzare quelle persone, ho segnalato anche l'esistenza di uno strumento che consente l'attivazione delle misure di prevenzione di polizia, e per la violenza domestica chi segnala rimane anonimo al segnalato. Attenzione, tu non puoi segnalare anonimamente, le forze dell'ordine sanno come ti chiami, ma negli atti che poi vengono trasmessi a quel soggetto il tuo nome non figura. Questa spiegazione che oggi ho dato, verosimilmente conosciuta da tutti i presenti, perché siamo tutti competenti giuridicamente, ma il fatto di averlo spiegato all'interno di questo meraviglioso libro dà la speranza che probabilmente qualche donna si salverà perché ha letto il vostro libro.
1: Ce l'aveva accennato Cataldo, che Valerio De Gioia, che ringrazio, ci avrebbe spiegato per bene le cose questo ultimo passaggio fondamentale, ma alla mia domanda devi rispondere: la sinergia tra le forze dell'ordine e la magistratura quanto è importante per la violenza contro le donne?
0: Ma quello è fondamentale, perché se noi abbiamo una denuncia puntuale e abbiamo anche un operante, cioè una persona che raccoglie la denuncia, che in maniera con grande solerzia trasmette queste informazioni al pubblico ministero, ecco, lì dobbiamo avere la speranza, di solito questo accade, che ci sia un pubblico ministero altrettanto solerte poi nel far partire questa attività di indagine, nel capire la gravità. Il problema che noi abbiamo col femminicida è che il femminicida classicamente sulla carta è una persona per bene, non è il pluripregiudicato. Quando entra in aula il maltrattante, tu non vedi un uomo piegato su se stesso con la gobba e con l'aspetto di lombrosiana memoria di un uomo che vedi che è cattivo. Tu trovi il dirigente di banca, trovi il professore universitario, puoi trovare anche il magistrato, non è che è escluso. E quel soggetto non ha precedenti penali. Allora, quando arriva una denuncia nei confronti di quella persona, se io mi baso ai fini dell'applicazione della misura cautelare sui precedenti penali, beh, difficilmente come pubblico ministero potrò chiedere o il giudice potrà dare. Allora lì cosa conta? E qui l'importanza della sinergia tra forze dell'ordine e magistratura: una buona formazione giuridica, una buona esperienza di settore, perché tu sai che quelle dinamiche, guardate che se uno non è formato, quando viene a testimoniare la vittima di violenza domestica o di genere, se tu non sei adeguatamente formato, ti sembra che non sia successo nulla. Ma se tu sei formato, sai che la vittima di quelle violenze, quando viene in udienza, perché spesso non viene, io dovevo condannarla addirittura a una sanzione pecuniaria per farla venire, non vuole parlare, non vuole raccontare. Quindi, per concludere con la risposta a Paola, la sinergia è fondamentale, ci deve essere una formazione peraltro resa obbligatoria e specifica, ma su questo Claudia Ecker ci spiegherà nel dettaglio, che riguarda sia le forze dell'ordine sia i magistrati. Volevo dire che, grazie a Dio, lo diceva anche la Presidente, il numero dei femminicidi si sta contenendo e abbiamo una magistratura sempre più attenta e
1: sensibile. Ma non bisogna abbassare la guardia, mai. L'hai detto tu, nel libro Non chiamatelo amore.
0: È vero, lo confesso.
1: Grazie a Valerio De Gioia. Io vorrei pregare l'onorevole Ilaria Cavo, che ringraziamo per essere qui malgrado i lavori veramente della Camera, che oggi sono importantissimi come tutti sapete. La ringrazio e la pregherei veramente di procedere con il suo intervento, così la possiamo restituire ai doverosi lavori.
2: Grazie, mi scuso, ovviamente credo di avere la vostra comprensione, perché ci sono dichiarazioni di voto in corso e tra poco il voto finale su un importante provvedimento, quindi non potrò purtroppo seguire anche tutto il proseguo dei vostri lavori, di questo bellissimo incontro. Io ci tenevo però a dare un saluto con una doppia anima, concedetemelo, quella di chi ha fatto la giornalista per tanti anni e ha seguito con le colleghe e soprattutto con Vittoriana, che è coautrice di questo libro, tanti dei casi di cronaca che in questo libro sono stati raccontati. Alcuni non li ho seguiti perché poi ho fatto altre scelte nella vita, e devo dire che aver letto questo libro eh,

0: L'ho fatto, diciamo, ho cercato in maniera anche se rapida ma di capirne il cuore e devo dire che sono onorata di essere qui, perché io penso che questo libro ha un titolo sicuramente molto chiaro e anche molto stimolante, ma riesce a dire, a raccontare e a dare con un linguaggio molto chiaro, sintetico, che va al cuore e restituire i fatti di cronaca non per la cronaca che hanno, ma per gli interrogativi che pongono, e ognuno, uno dopo l'altro, per la prima parte del libro, pongono interrogativi diversi e ce li lasciano tutti. E la seconda parte del libro è una parte che ovviamente dà più speranza nella difficoltà delle storie che comunque racconta, racconta storie di persone e di donne che invece sono riuscite, diciamo, a rinascere. E questo chiaramente è un segnale importantissimo che non possiamo non cogliere. E lo dico con l'altra anima, che è quella chiaramente del parlamentare, della persona che insieme a molte altre e a molte altre donne di questo Parlamento, credo che sia già intervenuta Martina Semenzato, e io sono onorata perché siamo colleghe, siamo amiche, siamo anche dello stesso gruppo parlamentare, lei è presidente della Commissione Femminicidio, quindi abbiamo condiviso anche tante scelte e tanti lavori, e beh, e chiaramente noi abbiamo il compito di fare le leggi e quindi di poter incidere. E se c'è un passaggio del libro molto chiaro, ed è nella parte che è, diciamo, introduttiva, diciamo più giuridica, quindi di Cataldo, è che tanto è stato fatto, non sono qui a ripercorrere, ci sono illustri ospiti e, diciamo, relatori che lo potranno fare più di me, Valerio De Gioia ha parlato e so con quanta diciamo impegno ha lavorato a tutto questo, ci sono. E anche aver fatto e aver diciamo individuato il femminicidio come un reato a sé è stata, io credo, una conquista assolutamente importante. Tutto questo viene riconosciuto, ma si dice c'è ancora molto da fare. E quindi noi siamo qui a capire che cosa c'è ancora da fare e quanto ancora si può fare, nella consapevolezza che le norme poi non possono arrivare a tutto, non possono entrare nel cuore delle famiglie in dinamiche che poi sono davvero che nascono probabilmente da, anche da fattori culturali, ma che poi sono dinamiche di singoli, e questa è la vera sfida di questo fenomeno del femminicidio e della tutela delle donne. Però non possiamo arrenderci e dobbiamo arrivare il più possibile a prevenire e ad aiutare. E io credo, e chiudo esattamente come ha chiuso Valerio De Gioia, non ci eravamo messi d'accordo ma abbiamo concordato tanto e ci siamo diciamo confrontati su tanti aspetti, è evidente che ce l'abbiamo il tema di capire come andare avanti e come fare in modo che anche con questo libro, e io ne sono assolutamente convinta rispetto a quello che diceva prima Valerio, anche leggere questo libro, anche leggere diciamo la chiarezza di questo libro, può suggerire alle donne, a chi nei vari ruoli avrà modo di utilizzarlo, in alcuni aspetti, lo dicevo ieri con Vittoriana, quasi come un bignami, no? Ma non è un riassunto, è uno stimolo, e quindi io credo che chi lo leggerà, e qualche donna che lo leggerà, o qualche operatore che lo leggerà, o qualcuno che nei propri ruoli, che sia un avvocato, che sia un magistrato, che sia un legislatore, che sia una donna stessa coinvolta, probabilmente nelle pieghe di questo libro troverà uno spunto e anche un meccanismo e un diciamo stimolo di prevenzione. Io di questo ne sono convinta, l'ho letto con grande curiosità e credo che faccia bene leggerlo un po' a tutti, a chi si ritiene coinvolto, a chi non si ritiene coinvolto, ma leggendolo, magari anche solo per curiosità, perché sappiamo che la cronaca poi attira molta curiosità, ma dalla curiosità poi può nascere qualche cosa che invece può diventare azione concreta nella società, che sia parlare con una donna vicino nel linguaggio giusto, che sia suggerire la modalità giusta per uscire da un percorso, che sia, per chi invece ha dei ruoli più istituzionali, riuscire a stringere il più possibile la rete, che credo che sia poi il compito di tutti, fare in modo che tutti i soggetti si parlino, che tutti riescano a intervenire per fare in modo che molti casi possano arrivare a prevenzione. C'è un altro aspetto di questo libro che credo sia fondamentale, che è il grande equilibrio, perché su un tema come questo si può rischiare di avere un'indulgenza sulla parte più sentimentale, sulla parte più di ricordo, di dolore. E invece è un libro che riesce a unire tutto, il ricordo, il rispetto e l'equilibrio. anche in cui sono stati trattati, permettetemi di dirlo, grandi casi della cronaca che noi oggi vediamo in tutte le trasmissioni televisive, dove anche ogni tanto faccio parte ancora come commentatrice, e qui trova un punto di equilibrio fondamentale, perché non ci si dice da che parte si sta, ma si capisce che questo libro in ogni suo passaggio sta dalla parte della verità. E credo che questo sia un qualche cosa di importante, di non scontato, che mi permetto di sottolineare avendo appunto seguito in prima persona tanti casi della cronaca. Tante cose si possono ancora fare, ne siamo consapevoli. Ce n'è una che a me sta particolarmente a cuore, che forse non emerge da tutte le storie del libro, ma da qualcuna sì, perché ci sono storie che sono state anche condizionate dall'attacco mediatico, dall'attacco dei social, dalla pressione che anche tutto il meccanismo dei social fa, e ce ne sono alcune molto chiare in questo libro. E io credo che se c'è un provvedimento da portare avanti è quello che tutela le donne anche dal punto di vista della violenza virtuale, che non è inferiore alla violenza fisica, alla violenza economica, alla violenza domestica. E lì forse abbiamo una possibilità di normare, perché mettere l'identità digitale e permettere che non ci siano quei leoni da tastiera che in maniera sconsiderata e impunita sostanzialmente utilizzano le immagini delle donne come se potessero farne tutto quello che vogliono, delle volte anche no, utilizzando un volto e un altro corpo, mettendo situazioni veramente di voyeurismo che è inaccettabile. E beh, io credo che sull'identità digitale e sulla tutela anche sul web abbiamo molto da fare, e molto possiamo fare in maniera concreta. Vi ringrazio per il rapporto che abbiamo con tutte le relatrici, e in particolare con Vittoriana, a cui faccio i miei complimenti, chiaramente un grande in bocca al lupo insieme a Cataldo per questo libro, che immagino e mi auguro che venga apprezzato in ogni contesto e in tutta Italia. Tutto quello che arriverà, chiaramente anche dalle vostre riflessioni, potrete riportarmelo, e se ci sarà modo chiaramente di portarlo avanti anche con istanze legislative, mi troverete. Grazie.
1: Grazie a Ilaria Capo per tutte e due le anime che ha voluto portare oggi qui nella presentazione del libro Non chiamatelo amore. E adesso continuiamo i nostri lavori chiamando per favore sul palco la dottoressa Lorena Magliocco, autrice RAI, per il suo intervento. Abbiamo sentito l'onorevole Semenzato, ma anche Cataldo, Valerio De Gioia, parlare del ruolo che svolgono anche i media nel racconto, in quello che deve essere il giusto racconto, no? Anche Ilaria Capo ha parlato di equilibrio. Anche noi, Lorena, abbiamo il doveroso, no? Il doveroso equilibrio da mantenere quando parliamo di femminicidi, no?
2: Assolutamente sì. Io innanzitutto ringrazio gli amici prima e i grandissimi professionisti Vittoriana Abate e Cataldo Calabretta, perché insieme abbiamo fatto un percorso, lo facciamo e lo faremo ancora, di denunciare, parlare, raccontare in televisione proprio i fatti di cronaca dei femminicidi che accadono spesso, insomma, quotidianamente. Grazie, perché questo libro è davvero importante. Cioè, Non chiamato amore, voi siete riusciti ad affrontare un tema come questo, significa avere il coraggio di guardare una realtà difficile, ma soprattutto significa di scegliere di non voltarsi dall'altra parte, e noi lo facciamo sempre quotidianamente. Sono state dette tantissime cose, quindi io non vado oltre a ritornare sempre sugli aspetti, ma io tornerei su un aspetto molto importante: quelle che le parole sono importanti, soprattutto per chi fa televisione, per chi fa comunicazione, perché noi le parole non sono neutre, hanno un significato, sono importantissime, e lo potete vedere anche nel libro. Vi faccio degli esempi banalissimi, che fino a qualche anno fa chi guardava la televisione o chi accendeva un telegiornale o leggeva un giornale. Le parole che noi usiamo spesso dobbiamo avere un senso di responsabilità, cioè spesso e volentieri possono essere alimentate da stereotipi. Vi faccio un esempio. Noi spesso e volentieri abbiamo ascoltato espressioni come raptus, troppo amore, gelosia, parole che cercavano di dare una spiegazione emotiva, ma non è così. Noi sappiamo benissimo che il raptus non è l'ossessione, non è una grande passione, sono altre cose, l'amore è altro, è condivisione, è rispetto, è conoscenza, è dialogo, non è ossessione. Io mi ero appuntata delle cose, ma sto andando a braccio solo perché per dirvi che io ho un grande senso di responsabilità, soprattutto per chi fa servizio pubblico, e ogni volta che a noi arrivano delle notizie che dobbiamo mandare in onda, c'è quel senso di responsabilità di raccontare non solo della donna che è stata uccisa come è stata uccisa, ma anche la dignità di dare un nome a quello che faceva, la sua famiglia. Io vi ricordo un fatto estremamente agghiacciante. Quando a gennaio c'è stata la confessione di Carlo Magno, che ha ucciso la moglie ad Anguadala Sabazia e l'ha sotterrato vicino a casa, per l'agonia mediatica i genitori di lui si sono ammazzati, li hanno trovati impiccati, perché non sono riusciti a trattenere la vergogna, perché erano di una cultura estrazione importante, erano persone che non, ma soprattutto l'agonia mediatica. Quindi io all'interno di questo libro è trascritto in modo importante quanto bisogna stare attenti anche alle parole che noi definiamo e quanto la comunicazione deve essere importante. Io ho fatto questo esempio, ma ci sarebbero tantissimi esempi da fare. Quindi grande responsabilità nella comunicazione, e nel libro ce n'è, e continuiamo così, cara Vittoriana, cara Cataldo Calabretta, anche Valerio De Gioia, Laura Sgro, quando sono ospiti nel nostro programma, nel mio programma, si decide di ospitare determinati professionisti perché io so che loro possono raccontare e dare assolutamente un significato alle parole che possono arrivare alle persone ben consce di quello che dicono. Grazie.
1: Grazie a Lorena Magliocco, condivido tutte le parole che ha appena detto sul palco. Noi continuiamo i nostri lavori. Io chiamo per favore sul palco la dottoressa Roberta Beolchi, presidente dell'associazione che parla degli orfani di femminicidio, l'ha citata anche l'onorevole Semenzato prima, per il prezioso lavoro che in questa associazione fa, perché ovviamente quando noi parliamo di femminicidio non pensiamo mai all'aspetto più traumatico di tutto questo, che è quello dei figli di queste vittime, no? Di questi figli si occupa tutti i giorni Roberta Beolchi, che scrive anche un passaggio del libro Non chiamatelo amore, che ti chiediamo di raccontarci, Roberta.
3: Intanto buongiorno a tutti e grazie per questo invito, per me è molto sentito perché gli autori sono amici e hanno scritto un libro, secondo me, il più completo, perché poi su questo tema ce ne sono molti, ma analizza, come ha detto prima la Presidente Semenzato, e coniuga il diritto alla comunicazione, che è fondamentale, perché io non sono né un avvocato né una psicologa, ma un'imprenditrice, sono stata una redattrice di Interno per l'Estero, e proprio perché avevo notato più di 10 anni fa, esattamente 14 anni fa, che mancava nella comunicazione una parte della vita di queste donne, perché se l'84% delle donne uccise per mano di un uomo sono mamme, io mi sono sempre posta il problema dei figli, cioè ascoltavo le interviste, leggevo dai giornali queste notizie di cronaca, però mancava proprio una parte di questa vita di queste donne, per cui mi sono documentata chiaramente. Quindi il motivo per poi aver fondato un'associazione come Dela, che si occupa espressamente di orfani di femminicidio, nasce proprio da questa mancanza di questa parte di comunicazione, perché giustamente la cronaca si incentra su quello che è la cronaca, il delitto, le motivazioni, tutti i dettagli che servono poi per le inchieste, ma non su quello che succede dopo che una donna viene uccisa per mano di un uomo. E ripeto, se l'84% di queste donne sono mamme, i bambini che fine fanno? Quindi documentandomi ho visto che nessuno se ne occupava. Chiaramente è un tema che io chiamo un dramma nel dramma, perché se già un dramma una donna che viene uccisa, figuriamoci i figli che vengono condannati all'ergastolo della vita, perché rimangono soli, perché da soli i più fortunati possono avere delle famiglie di appartenenza, ma comunque non rappresentano né la mamma e né il papà. Giustamente abbiamo parlato dell'importanza delle parole. Ecco, l'esperienza di più di 10 anni di Edela mi porta a dire che è essenziale nella vita di questi bambini la comunicazione, perché cito due casi, due esempi banali, per noi banali ma per loro fondamentali. Spesso dice: di cosa si occupa Edela? Ecco, un punto importante di Edela è quello di far recuperare, per esempio, con corsi privati anni di studi. Dice: ma la scuola c'è per tutti. Ecco, gran parte dei bambini, spesso minori, abbandonano le scuole perché i compagni di classe li apostrofano come figli del criminale, quindi coloro da tenere lontani, cioè coloro che possono non giocare con lui o con lei perché potrebbe fare la stessa cosa, e quindi loro non si sentono solo vittime di una mamma che purtroppo non hanno più, ma soprattutto i figli di quel criminale. Una ragazza oggi maggiorenne aveva 12 anni ed era presente, per esempio, alla morte della mamma perché era nascosta sotto al letto, quindi lascio immaginare a tutti voi il dramma di questa situazione, questa esperienza che ancora oggi lei dice: io sopravvivo, non vivo, non supererò mai. Però mi confessò un giorno dicendo: sai Roberta qual è stata la cosa più dolorosa? Quando sono stata chiamata dai legali, sono entrata in un'aula di tribunale e mi sono dovuta sentire la causa di quel dramma, perché io piangevo sempre e non c'erano a casa quel tipo di biscotti per cui io mi lamentavo. Quindi l'avvocato chiedeva appunto una riduzione di pena, comunque c'era tutto un processo legato alla tutela di questo padre che aveva ucciso, ma non aveva considerato questi due fratellini, per cui le parole sono fondamentali e sono essenziali. E quindi io dico ai miei cari amici Vittoriana e Cataldo che, e questo lo dissi anche quando è stato nella prima edizione del libro, che questo non poteva essere un libro migliore per affrontare e sviscerare questo tema a 360 gradi, soprattutto perché avete dato un titolo eccellente: non chiamate l'amore quei bravi ragazzi, perché non possiamo parlare ancora oggi di quei bravi ragazzi, cioè dobbiamo dare il degno contributo e l'appellativo giusto di chiamarli criminali. Grazie.
1: Grazie a Roberta Beolchi e al lavoro di Edela che fa per il dramma nel dramma, come lei l'ha chiamato, dei figli delle vittime di femminicidio. Io, come avete ascoltato prima dai nostri relatori, c'è una parte del libro che parla delle donne che sono sopravvissute, no? Quelle donne che ce l'hanno fatta. E anche loro sono importanti, sono le testimonianze dirette di quello che avremmo potuto, che avremmo dovuto, che avremmo voluto che facessero quelle che invece non sono riuscite a denunciare. Allora vi riportiamo un passaggio del libro di Vittoriana e Cataldo, di Linda, la storia di Linda Moberg. La mattina arrivarono con il primo volo da Stoccolma i miei genitori. Quella sera, quando Riccardo tornò dal cinema con il fratello, il padre era fuori in terrazza a fumare. Chiese dove fossi e lui rispose: Riccardo, non è come sembra. Mi trovò esanime, in una pozza di sangue, non respiravo più. Credette che fossi morta, chiamò l'ambulanza, la stessa che avvertì la polizia. A bordo dell'ambulanza crollarono i parametri vitali. Si temeva per la mia vita. La dottoressa del pronto soccorso disse che sarebbe bastato un altro colpo per finirmi già a casa, oppure un ritardo nei soccorsi di pochi secondi. Il medico legale confermò che avevo subito da parte del colpevole uno strangolamento post perdita di coscienza. Per accertarsi della mia morte, disse che le mie ferite le aveva viste solo su persone in obitorio. Possiamo avere tutto l'aiuto del mondo, ma alla fine dobbiamo trovare noi la forza per dire basta. E ora, a chi mi scrive, una persona in particolare, una vittima mi è rimasta nel cuore, mi ha scritto: ti prego Linda, aiutami a gridare in silenzio. Questa è la storia di Linda Moberg, scritta sul libro di Cataldo Calabretta e Vittoriana Abate, Non chiamatelo amore. E io su questo vorrei proprio sentire a questo punto Vittoriana, dopo che abbiamo ascoltato Cataldo, no? Che ci ha dato un passaggio tecnico anche di questo libro, a Vittoriana che, come diceva prima Ilaria Cavo, di tutte queste storie si è occupata, che ha visto i corpi a terra di queste donne, che ha guardato negli occhi i loro familiari e che ha documentato le famiglie spezzate e che interrotte quelle storie, no? Interrotte per sempre, Vittoriana. Cosa ha spinto te e Cataldo a scrivere questo volume e a cercare, insomma, di ragionare poi, no, su questo prezioso documento che è diventato Non chiamatelo amore?
4: Grazie Paola, intanto ringrazio tutti i prestigiosi relatori che sono intervenuti e anche degli amici cari che vedo in sala, vedo davanti in prima fila la nostra amica, l'avvocato Silvia Fasano, il giornalista, il nostro collega Mirko Giudici, che tanto fa per sensibilizzare la nostra società su questo tema. E vedo Ida Molaro e vedo tante amiche che poi saluterò successivamente, Margherita Basso e altre persone che poi interverranno, Giusy Giambertone, anche lei si occupa tanto di questi temi legati al sociale, ognuno per la propria competenza professionale. Non chiamatelo amore è vero il titolo di questo saggio, ma è soprattutto il titolo di un format televisivo che ho ideato e condotto su Rai 3, giunto alla seconda edizione. E Non chiamatelo amore appunto nasce dall'esigenza di sottolineare un punto fondamentale, e faccio riferimento alla narrazione, come abbiamo appunto sentito prima dall'autrice Rai Lorena Magliocco, dagli altri relatori che hanno sottolineato questo aspetto, anche dalla presidente Semenzato, l'importanza del linguaggio, quello che usiamo in televisione, quello che viene scritto sulle pagine dei giornali, è fondamentale nella narrazione del femminicidio. Per questo Non chiamate un amore vuole essere, diciamo, un messaggio forte, proprio per dire che il termine amore non può e non deve essere associato a quello della violenza. Tutto ciò che attiene anche uno schiaffo è violenza, tutto quello che attiene allo stalking, al revenge porn, tutto quello che attiene all'ossessione, al dominio, al controllo, alla gelosia, al possesso, non può essere collegato con il termine amore. E questo è, diciamo, il punto di partenza. Sembra un titolo, in realtà con Cataldo abbiamo racchiuso un significato profondo che nel sottotitolo poi trova la sua completa spiegazione, perché con Cataldo abbiamo compreso e abbiamo anche dalla nostra esperienza sul campo. Io sono una cronista di giudiziaria da oltre 30 anni e ho avuto l'opportunità di seguire più grandi casi di cronaca giudiziaria e ho trovato un punto anche molto tragico, un punto comune tra le dichiarazioni rilasciate dai parenti, dai familiari delle vittime dopo un femminicidio. Ed è questo: non ci aspettavamo, non potevamo immaginare, perché quell'uomo, quel Filippo Turetta, facendo riferimento al caso di Giulia Cecchettin che abbiamo prima menzionato, era un bravo ragazzo. E impagnatiello per quanto riguarda il delitto, il femminicidio di Chiara Tramontano, era un bravo ragazzo, perché era un barman di un prestigioso bar del centro di Milano. Adesso potremmo fare un lungo elenco di bravi ragazzi, e per questo con Cataldo abbiamo pensato di sottolineare proprio questo aspetto. Quei bravi ragazzi, chi sono quei bravi ragazzi che uccidono? Ecco perché Non chiamatelo amore non è una raccolta di casi di femminicidio, ma vuole essere proprio uno strumento per smontare la narrazione sbagliata del fenomeno. Parte dal racconto delle storie, ma vuole analizzare anche e soprattutto tanto la parte giuridica, di cui si è egregiamente occupato Cataldo Calabretta, ma vuole analizzare anche il discorso legato al linguaggio che noi giornalisti abbiamo in mano un'arma, lo diceva anche la nostra collega e amica Lorena, noi abbiamo in mano un'arma, perché purtroppo siamo in grado di influenzare le persone che ci ascoltano in televisione o quelle persone che ci leggono sui giornali. Per questo il libro parte dalla raccolta di storie, ma vuole fondamentalmente smontare la narrazione dell'amore malato, perché l'amore malato non esiste. Esiste la cattiveria, esiste la volontà di possedere, e soprattutto un aspetto importante che io tengo molto a sottolineare: la mancanza da parte degli uomini, e lo vediamo nelle possibili motivazioni di casi di femminicidio, quello che noi giornalisti cerchiamo continuamente, cioè il movente. La motivazione è spesso quella della mancanza di accettazione del rifiuto, cioè il problema del maschio che non riesce ad accettare il no. Ecco perché io, riprendendo le parole della Presidente Semenzato quando parla della necessità della collaborazione tra le principali agenzie educative, scuola, famiglia, ma anche università, e questo perché? Perché quando si va a sottolineare l'importanza della cultura del rispetto, in realtà la cultura del rispetto parte da bambini, parte quando una mamma insegna ad un bambino magari anche a non rivolgere delle parole poco carine alla sua compagna di banco. Perché vedete, io, Cataldo ed io lo sottolineiamo spesso in questo testo, non è lo schiaffo che va, cioè lo schiaffo in sé per sé molte donne lo sottovalutano, ma è l'inizio, può essere l'inizio di un'escalation, di un epilogo che non possiamo immaginare. Ecco perché, ecco, Paola mi chiedeva cosa mi ha spinto e cosa mi ha spinto. Intanto 30 anni sul campo in cui ho avuto modo di guardare negli occhi le famiglie. Ecco, le famiglie hanno una grande esigenza, e noi abbiamo cercato con Cataldo di rispettarla all'interno di questo saggio, quello di restituire l'identità e la memoria alle vittime. Perché guardate, quando si parla con una mamma o con un papà, non necessariamente si è alla ricerca di una notizia. Spesso noi cronisti abbiamo l'emergenza di portare a casa il pezzo e quindi di portare a casa la notizia. Io ho provato nel corso della mia carriera di portare a casa qualcosa di più vicino all'umanità, perché queste persone hanno bisogno, hanno un forte bisogno di ricordare e di far ricordare quella donna, quella mamma, quella sorella, quella zia, quella meravigliosa creatura di cui noi conosciamo il sorriso soltanto quando lo vediamo sulle pagine della cronaca nera. Questo è quello che mi ha spinto a fare questo percorso con Cataldo. È un percorso che noi facciamo al di là delle telecamere, al di là della scrittura, è un percorso che facciamo anche umanamente, perché io sono rimasta in contatto con tante mamme, con tanti papà dei casi che ho seguito. Faccio un esempio rapido e lascio la parola agli altri. Io sento ancora i genitori di Melania Rea, la mamma di Noemi Durini, e con Cataldo cerchiamo di tenere alti riflettori per loro, per la memoria di queste donne. Grazie.
1: Siamo noi, Vittoriana, che ringraziamo te e Cataldo, perché io sono anche la sua vicina di banco a Porta, dovete sapere, da 19 anni, e vi devo dire che Vittoriana non mente, sente queste persone, e io, che pure mi sono occupata tante volte di cronaca, devo confessare che sono legami che è impossibile interrompere. Io il 13 agosto di tutti gli anni chiamo i signori Poggi per dare una parola, perché veramente sono vite spezzate delle quali noi in qualche modo entriamo, no, a far parte.
4: E ce le portiamo dietro.
1: Ce le portiamo per sempre, un pezzo di tutte loro. Io volevo ringraziare i miei relatori e anche la relatrice che parlerà adesso, che ha lavorato alla postfazione di questo libro. Mi hanno colpito tutte le cose che ho letto di questo libro, perché sono tutte diverse, e quindi, in quanto tutte diverse, ogni angolo di questo libro, ogni pagina di questo libro è importante nella sua diversità, nel suo racconto, no? Però nella dottoressa avvocato Claudia Ecker, che è membro laico del CSM e che ha lavorato alla postfazione di questo volume, ha toccato un passo molto importante dicendo che l'educazione è la chiave per costruire una società in cui le donne siano rispettate e valorizzate. Allora io volevo toccare proprio questo tasto, quello dell'educazione, ringraziando la dottoressa Ecker per la sua presenza qui e per la postfazione sul libro di Cataldo e Vittoriana.
5: Grazie a tutti. Beh, c'è una duplice cosa positiva, parlando per ultimi, che tanto hanno detto tutto, e io mi limiterò a raccontarvi un po' quella che è la mia esperienza al Consiglio Superiore e anche a raccontarvi quanto io, insieme agli amici Cataldo Calabretta e Vittoriana Abate, che sono due amici fraterni con cui abbiamo girato l'Italia a presentare questo libro e continueremo a farlo, lo abbiamo fatto anche nelle scuole, perché l'educazione è fondamentale ed è importante. Vi voglio raccontare una cosa che mi è successa con Cataldo. Noi siamo andati a Ciro Marina, in un istituto tricomprensoriale dove c'era istituto tecnico, un istituto alberghiero, un istituto turistico. La mamma di Cataldo era la preside di questo istituto, di questo comprensorio. E alla fine di questa conversazione che abbiamo avuto con questi ragazzi, dove vedevo l'occhio che brillava, la luce nei loro occhi che veramente li illuminava di curiosità, a un certo punto, insieme alla prefetta, noi siamo arrivati, devo dire, scortati anche da un manipolo di forze dell'ordine che ci ha condotto all'interno di questo comprensorio, perché voi lo sapete, non ve lo devo dire, ma dottor Di Gioia lo sa, è un luogo dove l'andrangheta, la camorra, insomma, voglio dire, hanno radici molto solide. Alla fine di questo, mentre Cataldo era fuori, faceva un'intervista, si sono avvicinate due ragazzine alte così, e la prefetta mi dice: Claudia, guarda, queste sono due figlie di delle più grosse famiglie dell'andrangheta e della mafia della Calabria. E loro si sono avvicinate, queste ragazzine, mi hanno detto: avvocà, loro vi danno del voi, possiamo farvi una domanda? E gli ho detto: certo, ragazze, ma voi credete che un giorno potremo diventare delle brave persone come voi? Ecco, questo mi ha ricompensato di tutto, della fatica, dei chilometri, del caldo, del lavoro. Cioè, noi abbiamo l'obbligo di restituire agli altri quello che abbiamo avuto un po' in più, per opportunità, per talento, per capacità anche delle nostre famiglie. Anch'io vengo da una famiglia dove io sono rimasta orfana di madre molto giovane, e ho un padre che è stato madre, padre, amico. È un uomo che ogni volta che lo vedo e ci beviamo un caffè, lui ti porta sempre un fiore. Io sono nata in questa cultura e vorrei ingentilire anche il dibattito sulla violenza di genere, perché oggi noi siamo travolti da un dibattito molto violento, molto aggressivo. Noi dobbiamo rassicurare questo paese, dobbiamo riportare la verità in un modo sereno, in un modo elegante, in un modo rassicurante. Devo dire che devo ringraziare Cataldo e Vittoriana, perché ci consegnano un testo che, fin dal titolo, a mio modo di vedere, compie un'operazione di straordinaria, ma soprattutto dolorosa verità. Non chiamatelo amore, sembra in realtà un'ovvietà, no? Ma nel dibattito pubblico, nelle aule di tribunale, purtroppo a volte anche nelle cronache giornalistiche, loro ce lo insegnano, facciamo ancora tanta fatica a sradicare la narrazione del raptus, del delitto passionale e di questa tempesta emotiva. Come avvocato prima e oggi come consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura, come dicevo, ho dedicato gran parte della mia vita professionale alla tutela delle vittime di violenza di genere, e devo dire che se c'è una lezione che io ho imparato da questa esperienza, e che questa esperienza mi ha insegnato, è che la violenza non è mai un fulmine a ciel sereno. Non è un incidente nella storia relazionale di una coppia, come molte volte la narrazione ci restituisce. È al contrario l'esito di quella progressione che io chiamo progressione geometrica di controllo, isolamento, sottomissione. La seconda parte del libro è, se possibile, ancora più urgente. Io spero che tutti voi lo leggiate, che trasferiate questo messaggio. Quei bravi ragazzi che uccidono. La violenza di genere, come diceva correttamente il nostro grande magistrato Valerio De Gioia, e voglio dire uno dei più grandi magistrati che questo paese ha l'onore di accogliere tra le fila di quella che è il settore più importante della nostra vita, che è la giustizia, non dimenticatevelo mai. Lui è, e devo dirlo, non glielo dico per piaggeria, non gliel'ho mai detto, ma glielo dico oggi, lui è il mio modello di magistrato, quello che riesce a comunicare restando magistrato senza fare spettacolo, teatralizzazione, e di questo io lo voglio ringraziare. Dicevo che la violenza di genere non ha mai il volto del mostro che si nasconde dietro un vincolo buio, ma ha quasi sempre le nostre chiavi di casa. Ha il volto del fidanzato modello, del marito insospettabile, del compagno di scuola educato, appunto quel bravo ragazzo. E questa normalità apparente, a mio modo di vedere, è solo lo scudo dietro cui si nasconde l'accettazione quotidiana delle microviolenze. Perché questo è un altro punto fondamentale. Quando giustifichiamo la gelosia ossessiva definendola troppo amore, no? Perché è normale che si parli di troppo amore, questa gelosia ossessiva, dice, ma fa parte del mio carattere. Quando normalizziamo il controllo, come diceva lui, sullo smartphone, sull'abbigliamento, facciamo un'operazione pericolosissima. Stiamo ponendo le basi culturali di quella stessa violenza che poi ci sconcerta, ci lascia basiti di fronte a certe cose e soprattutto riempie le pagine della cronaca nera. Il bravo ragazzo che uccide cos'è se non il figlio di una sana cultura patriarcale che confonde il possesso con l'affetto? Questo è il punto fondamentale. Devo dire che oggi nel mio ruolo di consigliere al Consiglio Superiore della Magistratura avverto in modo ancora più nitido una responsabilità precisa. Le leggi ci sono. Penso alle evoluzioni del Codice Rosso, alla normativa di contrasto più recenti di cui lui ha fatto brillantemente cenno. Ma le riforme legislative da sole non bastano. Se non camminano sulle gambe di interpreti formati, tempestivi e soprattutto sensibili. La tutela della vittima si basa su tre fonti cruciali per le quali io ho affrontato le più grandi battaglie al CSM. In primo luogo è la tempestività nella risposta giudiziaria. Nei reati di violenza del genere il tempo non è una variabile indipendente. Cioè un ritardo di sole 24 ore nella valutazione di un rischio o nell'applicazione anche di una misura cautelare può fare la differenza tra la vita e la morte. È altresì, a mio modo di vedere, fondamentale la specializzazione dei magistrati e delle procure, e non ci si può improvvisare in questo settore. Comprendere le dinamiche della violenza domestica richiede competenze multidisciplinari, fondamentali per affrontare un argomento di questo tipo. Significa saper leggere i segnali premonitori, riconoscere il ciclo della violenza e non sottovalutare mai la prima denuncia. E infine, ma non per l'importanza, c'è anche un altro tema che a me preme moltissimo, è la lotta alla vittimizzazione secondaria. È intollerabile che una donna, dopo aver trovato questo coraggio che io definisco sovrumano di denunciare, debba subire nei palazzi di giustizia un secondo processo incentrato sulla sua condotta, sulla sua moralità e sulla sua credibilità. La giustizia deve essere uno scudo, non una seconda ferita. E questo è un problema di questo paese, un grande problema di questo paese. Credo poi altresì che sostenere l'esistenza del femminicidio, come detto poco tempo fa dal generale Vannacci, e opporsi a un trattamento giuridico differenziato costituisca, l'ho scritto su tutti i giornali, un profondo abbaglio sul piano legale, tecnico e soprattutto criminologico. Il vizio di fondo di questa tesi risiede nella convinzione che, poiché l'esito finale è sempre la soppressione di una vita, perché di questo si tratta, la risposta sanzionatoria deve essere identica, ma non è così. Nel diritto penale l'uguaglianza non si realizza applicando la stessa misura a scenari eterogenei, bensì diversificando che cosa? Il trattamento in ragione della specificità delle situazioni. La legge non può equipararli, proprio perché il movente e soprattutto quella che è l'evoluzione della condotta criminale sono radicalmente differenti. Per questo prevedere una fattispecie autonoma di reato, e mi riferisco al nuovo articolo 577 bis del codice penale, serve esattamente a colpire quella che ha una dinamica mossa da logiche di possesso e sottomissione. Il legislatore ha introdotto tutele speciali proprio laddove una categoria di soggetti versi in una condizione storica di strutturare vulnerabilità e soprattutto di asimmetria. E in questo contesto specifico io ci tengo molto, l'istituzione di procure specializzate, ed è un tema fondamentale di questo paese, corsie accelerate o protocolli di tutela specifici, non rappresenta mai un privilegio, ma rappresenta che cosa? Un dispositivo tecnico fondamentale per tutelare chi subisce una violenza di genere sistematica. Se il femminicidio venisse equiparato, come tanti tendono, a un omicidio comune, perché quella è l'operazione culturale che si cerca di fare, verrebbe meno la possibilità di attivare tutti quei protocolli preventivi che prevede il Codice Rosso, ideati per intercettare reati spia, che sono la parte più importante dell'analisi del femminicidio. Affermare, secondo me, che il femminicidio possieda una sua specificità strutturale non significa fare un esercizio di teoria sociologica, ma significa riconoscere le radici criminologiche e storiche molto precise e costanti, perché in tutti i femminicidi c'è una costante: la disparità nei trattamenti di forza e soprattutto, come ho ripetuto, la cultura del possesso. Credo che sia profondamente errato ritenere che questa violenza sia confinata a specifiche culture o contesti di marginalità. Oggi abbiamo visto, è uscita ieri la sentenza di Mansabah. Ecco, quello è un fatto culturalmente isolato, ma non è un principio che noi possiamo importare nella nostra cultura. Noi abbiamo perseguito un reato che proviene da una cultura diversa, ma noi dobbiamo mantenere la specificità della nostra cultura. Al contrario, infatti, questa cultura, proprio quella di Mansabah, è una realtà trasversale, come quello che succede da noi, investe tutta la nostra popolazione. Come possiamo considerare, leggendo questo libro, il ceto sociale di appartenenza o l'origine straniera non costituiscono indicatori di rischio determinanti per tracciare il profilo preventivo di quello che poi diventa l'autore del reato. La condotta criminale dei colpevoli segue un copione drammaticamente ripetitivo: l'imposizione del controllo sulla donna, ridotta a un oggetto di proprietà esclusiva, e il totale rifiuto di accettare la fine di una relazione. O qualsiasi diniego, a qualsiasi livello, anche sentimentale. Identificare questa regolarità è stato indispensabile per consentire al Parlamento, e me ne darà conforto il dottor De Gioia, di varare interventi normativi di sistema, come il cosiddetto appunto Codice Rosso. E senza la comprensione di questo elemento unificante diventa impossibile cercare di attivare delle strategie di prevenzione efficace, o soprattutto, quello che a me preme di più, istituire dei pool specializzati all'interno delle procure. Spesso i critici si interrogano e continuano a interrogarsi sulle ragioni per cui non si prevedono analoghe corsie di specializzazione, questo è un tema molto sentito, per gli omicidi che colpiscono uomini, minori o anziani. La spiegazione non ha a che fare col valore intrinseco che lo Stato assegna alla vita umana, dato che ogni persona gode e deve godere della medesima dignità sul piano istituzionale. La diversità risiede nella natura del fenomeno criminale da arginare, che è fondamentalmente e sostanzialmente diverse. I femminicidi si consumano tutti nell'ambito domestico, ossia in quei luoghi dove dovresti avere la sicurezza, non sentire e percepire il pericolo. Essi rappresentano l'atto finale di che cosa? Di questa escalation di violenza, che molto spesso si manifesta progressivamente a livello verbale, psicologico e, come dicevamo, economico e fisico. Questo tipo di dinamica presenta questo indice di prevedibilità del tutto peculiare. Un maltrattamento tra le mura di casa può essere individuato e bloccato in tempo utile. Questo è un punto molto importante. Comunque l'impianto giuridico italiano, e questo voglio rassicurare un po' tutti, non risponde a pulsioni ideologiche del momento, perché adesso c'è un governo tra 6 mesi ce ne sarà un altro, ma si uniforma a quelli che sono i principi internazionali delle convenzioni di Istanbul sulla prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne, che è stata recepita in Italia nel 2013. Questo trattato impone il rispetto stringente delle 4 P fondamentali: protezione, prevenzione, perseguimento dei reati e politiche integrate. Configurare il femminicidio come fattispecie autonoma non è una mossa politica, non lo è mai stato, ma è uno strumento legale moderno, indispensabile per salvaguardare l'incolumità e l'esistenza stessa delle persone. Questo libro ci ricorda che troppo spesso la risposta giudiziaria interviene quando il danno è già compiuto, quando il reato è consumato. La vera prevenzione quindi qual è? Quella culturale, educativa e quella sociale. Come magistratura, come avvocatura, come istituzioni dello Stato abbiamo tutti il dovere di assicurare che nessuna donna si senta sola o non creduta nel momento in cui decide di dire basta. Ma come cittadini, tutti noi abbiamo il dovere di educare i nostri figli a considerare l'altro come un soggetto libero, mai come un oggetto da cui disporre. Prossimamente, come anticipato dal dottor Gioia, l'8-9 di ottobre sto organizzando al CSM un incontro di studio avente oggetto proprio la violenza di genere e la risposta delle istituzioni e della società civile. L'iniziativa, promossa dalla 7ª Commissione, di cui mi onoro di essere presidente, che attualmente presiedo, partendo dagli aspetti strettamente organizzativi e giurisdizionali, affronterà il tema nelle sue diverse componenti con un approccio multidirezionale che coinvolge sia soggetti istituzionali, ma soprattutto le associazioni che si occupano delle vittime. Nel maggio del 2025 porta la mia firma anche le nuove linee guida sulla comunicazione tra procura e magistratura, con la tutela reputazionale dei soggetti. Questo credo che sia... Io non ho compiuto niente di eccezionale, ne parlavo prima col dottor De Gioia, ho fatto un'operazione banalissima. Ho semplificato un messaggio che la politica non riusciva a dare. Ho cercato di regolarizzare le modalità con cui le procure possono trattare temi pesanti come un avviso di garanzia, una carcerazione, tenendo sempre presente che ci sono delle persone, che la tutela reputazionale in questo paese è l'unico danno che non è risarcibile. Comunque diciamo che mi sono anche occupata di linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione di quelli che sono questi procedimenti relativi a violenza di genere e domestica. E queste linee guida costituiscono oggi il punto di partenza di un lavoro che è in continuo divenire, che deve da un lato fornire questi adeguati strumenti di supporto agli uffici giudiziari, come è giusto che sia, e dall'altro invece deve garantire che l'organizzazione degli uffici risponda in modo il più possibile efficace alla domanda di giustizia. Questo incontro tenterà di analizzare il fenomeno della violenza, lo faremo insieme, ci sarà anche ovviamente il dottor De Gioia, sia sulla violenza di genere ma anche sulla violenza dei minori, partendo dal linguaggio e dalla conseguente necessità di educare ad un uso consapevole delle parole, perché questo è un altro punto fondamentale della violenza psicologica e della violenza assistita, nonché degli orfani speciali. Abbiamo un esercito di bambini che sono orfani da femminicidio, perché tu perdi la madre, perché il padre te l'ha ucciso, hai il padre in carcere, tu sei solo al mondo, non hai più punti di riferimento. Quindi grazie Vittoriana e Cataldo per questo libro che consegnate a un paese che ne ha bisogno. È un faro che secondo me si accende su un'emergenza sociale, e leggere questo libro, lo dico a chi non lo avesse letto, aiuta a sviluppare quelli che sono gli strumenti critici per guardare in faccia la realtà e soprattutto smettersi di girarsi dall'altra parte e finalmente iniziare a chiamare le cose con il loro vero nome. Grazie.
1: Io volevo ringraziare davvero Claudia Ecker per il suo lavoro all'interno del CSM, un organo così importante per il nostro paese, ma anche perché, come diceva Valerio De Gioia prima e come ha confermato adesso la dottoressa Ecker, questo è un lavoro che si fa solamente di squadra, e le persone come voi, che come tutti i relatori che oggi sono qui a volerci ancora una volta mettere la faccia, sono tutte persone preziose che noi dobbiamo ringraziare tutti i giorni, perché se qui si spengono le luci, ragazzi, è finita. Questo, su questo penso che a diverso titolo siamo tutti d'accordo. Allora, la dottoressa Ecker, perdoni se prendo, le sue parole, ha parlato prima, ha detto una frase molto importante: l'assassino ha quasi sempre le nostre chiavi di casa. Io vorrei chiamare sul palco Silvia Angelini, presidente di un'associazione molto importante, l'AIDE, che si occupa proprio di vittime di femminicidio. Lei che quelle vittime le cura tutti i giorni della sua vita, le accoglie, le conosce, le guarda negli occhi, le invita a denunciare, ma quasi sempre sono vittime di persone che, come diceva l'avvocato Ecker, hanno le nostre chiavi di casa.
6: Buongiorno a tutti, grazie a Vittoriana e Cataldo per avermi inserito in questo libro. Per me è importante, è stato detto tutto. Allora, parliamo sempre molto di leggi, ma parliamo sempre di meno di prevenzione, che è la parte principale nel momento che le donne chiedono, quando chiedono aiuto dalla denuncia in poi. Io sono 13 anni che mi occupo di questo tema, faccio parte del tavolo tecnico della ASL Roma 6, con cui ho collaborato anche nel pronto soccorso di Anzio e Nettuno. Quindi in questi anni abbiamo salvato tantissime donne, e credo che il lavoro principale, quello che venga un po' più trascurato, sia proprio quello che succede nel momento della donna quando denuncia. Purtroppo lì ancora la prevenzione non c'è, manca di tutto. Chi conosce l'iter della donna che va a denunciare? Che succede dopo? A questa donna, ai figli. Parliamo sempre del dopo, della cronaca, ma noi dobbiamo salvarle queste donne. Quindi se non partiamo dalla prevenzione, che è vero, è complicata da attuare, perché va fatta su tanti fronti, famiglia, scuola, istituzioni, e purtroppo questo iter ancora oggi si sfalda, si ferma. Quindi finché noi non inizieremo a fare veramente prevenzione, allora nel momento che la donna va a denunciare ha bisogno, io farò un percorso breve, ha bisogno di essere accompagnata, ma specialmente le donne giovani, 15 e 20 anni, perché il più delle volte denunciano e poi ritirano queste denunce. Quindi se nel loro percorso non c'è la disponibilità di una psicologa, e molte volte non ci sono, i centri antiviolenza non ce l'hanno le psicologhe gratuite, e quindi questa prevenzione, i consultori stanno chiudendo. Albano sta chiudendo due consultori perché le psicologhe gratuite non ci sono. Quindi nel momento che una donna va a denunciare, dove è più debole, chi la supporta? Noi nel nostro centro in questi anni abbiamo inserito protocolli per riuscire a sopperire a queste mancanze gravi. Eppure purtroppo ancora in teoria ci sono tante leggi che poi al dunque non vengono applicate, perché il codice rosso non è ancora vero a tappeto che dopo 3 giorni quella denuncia venga lavorata. Quindi ben vengano i libri che parlano di prevenzione, perché possono andare in mano ad una studentessa per poterla informare. Però purtroppo finché non ci sarà un filologico come il wifi, se si spezza la storia finisce lì. Io quando sono stata nel pronto soccorso di Anzio accoglievamo queste donne. Molte volte la donna stessa si accorge di essere nel ciclo della violenza quando arriva malmenata al pronto soccorso. Ho visto cose inenarrabili. Eppure ho visto bambini insieme alle mamme nella stanza del Codice Rosa, donne tumefatte, eppure che cosa offrivano a queste donne? La casa rifugio. A me qualche giorno fa ha chiamato una donna che sta in una casa a Benevento, che mi ha detto che vuole fuggire, che le devo trovare gli strumenti per spostarla in un'altra casa rifugio. Ci sono i scarafaggi, lei è lì dentro con tre bambini. Quindi come facciamo a dare fiducia alle donne a denunciare quando nella realtà ci sono queste cose? Quindi io credo che la cosa fondamentale è portare questi libri nelle scuole, perché gli studenti stessi, quando andiamo a scuola, a me per esempio l'ultimo incontro, un ragazzo sui 16 anni mi ha detto: ma io non è che leggo tanto su questo femminicidio, lo vedo passare sul cellulare e poi per me finisce lì, non vado ad approfondire. Quindi ecco, un libro, ho visto studentesse che magari presenti un libro, piangono davanti a te dopo, e tu riesci in qualche modo a prendere quel contatto ed aiutare

0: che abbiamo visto noi è da parte dei genitori. Ultimamente noi abbiamo due casi con il braccialetto ad Anzio e sono venuti i primi a venire a chiedere aiuto, tra virgolette. 100 donne chiamano, su 100 donne che chiamano all'appuntamento col nostro sportello ne arrivano 10. E questo già dice tutto di sotto, quello che abbiamo, no? Quello che può scoppiare. Perché come dico sempre io, il femminicidio è la punta dell'iceberg. Sotto c'è una declinazione della violenza stessa enorme. E quindi se noi non andiamo a creare questa rete tra le istituzioni, la scuola e le famiglie, che la famiglia di oggi, non per colpevolizzare, ma è così, qual è? Che la sera rientrano tutti col telefonino e nessuno ascolta, perché la cosa fondamentale è ascoltare, quello che ormai non si fa più. Quante volte capita che voi parlate con una persona ma non vi ascolta e parla di se stessa? È la stessa cosa. È la stessa cosa, finché non cambieranno questi meccanismi. Però ho notato che molti genitori hanno iniziato ad avere consapevolezza. Quindi negli ultimi due casi che abbiamo con il braccialetto sono venuti prima i genitori a chiedere aiuto, ma noi non potevamo fare nulla se non veniva la figlia, però siamo riusciti tramite noi, i genitori, la psicologa, ad arrivare a lei e farla venire da noi, perché il problema reale di queste ragazze è il ritiro della denuncia, cioè è la cosa più purtroppo che c'è. E quindi io quello che mi auguro è che si arrivi ad una prevenzione vera anche con il libro di Vittoriana e di Cataldo. Grazie a tutti.
1: Io ringrazio Anna Silvia per i lavori che tutte le associazioni importanti come la sua svolgono in questo contesto così difficile, e un altro ringraziamento lo voglio davvero fare all'editore di questo libro, Graus Editori. Oggi è stato chiamato dal presidente Semenzato un saggio prezioso, l'avvocato Ecker l'ha definito un testo che compie un'opera di verità, Ilaria Cavo l'ha definito uno stimolo dotato di grande equilibrio. Io condivido tutte le parole che sono state dette su un testo. È importante che ci sono editori che credano ancora nell'importanza di testi come questo, e quindi volevo ringraziare l'editore Graus. Grazie. Abbiamo scelto di concludere il nostro percorso, visto che oggi abbiamo parlato di tante famiglie spezzate, una famiglia spezzata, quella che per eccellenza abbiamo visto e letto sui nostri giornali, è la famiglia Orlandi. Noi abbiamo il privilegio di avere oggi qui l'avvocato Laura Sgro, che si è veramente interessata, è l'avvocato della famiglia Orlandi, che ha trattato questo caso per tutta la sua storia professionale, come anche molti casi ovviamente di cronaca. E Cataldo e Vittoriana hanno scelto di dedicare proprio un passaggio del libro al caso Orlandi, facendolo proprio, ripercorrendo con l'avvocato Sgro il percorso di questa triste storia del nostro paese. Quindi io volevo chiederle appunto un intervento su questo testo. Lei ha sentito molto oggi, noi abbiamo deciso di concludere proprio con lei perché volevamo capire come si interrompono le vite di queste famiglie, no? Avere una testimonianza diretta, e insomma cosa possiamo ancora fare per aiutare anche come comunicazione queste famiglie che affrontano questi problemi così importanti.
2: Grazie, ringrazio Vittoriana, ringrazio Cataldo per aver scritto questo saggio importantissimo, perché questi sono argomenti dei quali si deve continuamente parlare. Non dico quello che hanno detto gli illustri relatori che mi hanno preceduto, ma mi rimando integralmente all'importanza di questo volume, all'importanza della narrazione, del racconto delle vite di queste persone, delle donne che non ce la fanno, delle donne che ce la fanno e delle loro famiglie. Ecco perché è importante considerare che le vite strappate sono strappate.

0: ad una famiglia, sono strappate ad una madre, sono strappate a un padre, a un fratello, a una sorella, ai compagni di scuola. E questo è uno strappo, io lo chiamo l'ergastolo ostativo. Ecco, nel nostro paese l'ergastolo ostativo esiste solo per i reati di mafia, in realtà l'ergastolo ostativo lo vivono i familiari delle vittime. Quando sono stata ascoltata, audita, perché per la commissione d'inchiesta che sta facendo un grande lavoro sulla vicenda Orlandi Gregori, io per dare un messaggio, per cercare di fare capire, perché sembra facile ma non lo è, quanto la vita... un messaggio per cercare di fare capire perché sembra facile ma non lo è quanto la vita di queste persone sia imprigionata. Ho detto: Emanuela manca da casa sua da adesso 43 anni, quando lo dissi ne mancavano 40. Provate a pensare alla vostra vita, levate 43 anni, levatele via, quello che vi resta è la vostra vita di libertà. E quanto vi resta? 4 anni, 5 anni, 10 anni? E gli altri non sono più vita e continueranno a non essere più vita. Conosco Pietro Orlandi oramai da 10 anni, conosco la sua famiglia, conosco la madre che ancora c'è, ha 95 anni, che ogni volta che vedo Pietro arrivare a casa gli domanda: hai trovato tua sorella?
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buongiorno e bentrovati da Chiara Paolini. La pausa estiva dei parlamentari, il cui termine era previsto il 9 settembre, verrà brevemente interrotta oggi pomeriggio. È stata infatti convocata per le 18 l'aula di Palazzo Madama. All'ordine del giorno la presentazione del disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto carburanti. Nel calendario dei lavori, sempre per il Senato, l'approdo mercoledì della prossima settimana del disegno di legge sulle elezioni. L'Assemblea della Camera, anch'essa convocata per il 9, si occuperà del disegno di legge di conversione del decreto sull'agibilità degli uffici giudiziari di Bolzano. La ripresa parlamentare coincide con la prima manifestazione che si svolgerà proprio a Piazza Montecitorio. Dalle 13 del 9 settembre oltre 100 associazioni esprimeranno il loro dissenso contro il disegno di legge sull'antisemitismo. Sul testo già approvato dal Senato inizierà infatti l'esame in Commissione Affari Costituzionali. Alla base della protesta l'equiparazione tra antisemitismo e critiche allo Stato israeliano. Dicevamo del cosiddetto decreto carburanti, oggi presentato al Senato. La crescita dei prezzi dopo l'attacco di USA e Israele all'Iran 6 mesi fa non accenna a diminuire e con la ripresa delle ostilità torna a salire il prezzo del petrolio. Con Gelsomina Testa sentiamo quali provvedimenti intende mettere in campo l'esecutivo Meloni.
2: Ultimi giorni per lo sconto al distributore sul gasolio che scade venerdì 5 settembre. Stamane i prezzi dei carburanti sono pressoché stabili, con la benzina self a 2,017 euro al litro e il diesel a 2,13 sulle strade nazionali. E a Palazzo Chigi è corsa contro il tempo per individuare interventi mirati e soprattutto le risorse per finanziarli. Si valuta di allargare le maglie di un potenziale bonus carburante in busta paga per i lavoratori dipendenti fino a la fascia di reddito da 50.000 euro, con l'ipotesi di estensione anche agli autonomi. L'altro binario passa per la social card dedicata a te, erogata alle famiglie, con un ISEE entro i 15.000 euro. Un buono aggiuntivo ai 500 euro già previsti dalla carta consentirebbe di dare una mano anche ai pensionati che altrimenti resterebbero fuori dai sostegni. C'è poi la strada degli aiuti alle categorie più esposte, come gli autotrasportatori e il comparto logistico, per evitare che il rincaro del carburante si rifletta a cascata sui prezzi dei beni di consumo, soprattutto degli alimentari.
1: Le conseguenze dell'aggressione di Washington e Tel Aviv a Teheran e la morsa economica imposta all'Iran saranno al centro del G20 delle finanze che inizia oggi negli Stati Uniti. Ad Asheville si parlerà anche di crescita, commercio e debiti sovrani, con diversi nodi da sciogliere. Per l'Italia, presenti il ministro dell'economia Giorgetti e il governatore della Banca d'Italia Panetta. Intanto uno studio della Sole 24 Ore evidenzia quali settori peseranno di più nel carrello della spesa degli italiani, il servizio di Lorenzo Opice.
3: A guidare i rincari sono soprattutto alcuni beni simbolo della tavola italiana. Il caffè registra un aumento del 51%, oltre 17 euro al chilo, mentre l'olio extravergine di oliva sale del 47%, arrivando a costare in media più di 7 euro al litro. Numeri che fanno capire come negli ultimi 5 anni il costo del carrello della spesa è aumentato di quasi il 30%. In pratica, per acquistare gli stessi prodotti, nel 2021 spendevamo 100 euro. Oggi ne servono quasi 130. Forti aumenti anche per gli ortaggi. I pomodori costano il 45% in più, le patate il 44%, le zucchine il 51%. Nel complesso il comparto delle verdure segna un rincaro medio del 39%. Dietro la corsa dei prezzi ci sono il rincaro delle materie prime agricole, l'aumento dei costi energetici, gli effetti dei cambiamenti climatici. In molte famiglie, per far quadrare i bilanci, riducono quantità e soprattutto qualità dei prodotti da portare a tavola.
1: Plauso del centrodestra alla decisione del governo di prolungare il blocco del trattato di circolazione con la Spagna, entrato in vigore dopo la crisi a Ceuta. Scelta motivata, scrive il ministro Tajani, dalla necessità di garantire la sicurezza delle frontiere italiane ed europee e impedire qualsiasi infiltrazione, a cominciare da quella jihadista. Questo mentre il premier Sanchez accusa reti di disinformazione russe e israeliane di aver diffuso una menzogna, dando a intendere che se si entrava a nuoto nella città autonoma di Ceuta era impossibile il respingimento alla frontiera, cosa che non è vera. Dopo la decisione italiana, anche i controlli in Spagna sui viaggiatori provenienti dall'Italia dureranno fino al 21 settembre. E una sintesi del confronto politico, partendo proprio dai migranti, l'ascoltiamo nel servizio di Daniele Petraroli.
4: A Ceuta ancora una situazione di grave instabilità per la maggioranza, da qui la necessità di mantenere la sospensione di Schengen per proteggere i confini italiani. Come è avvenuto con successo nell'ultimo anno, spiegano da Fratelli d'Italia, con sbarchi diminuiti del 60% e quasi 6.000 rimpatri. Marta Schifone.
5: L'invasione dei migranti a Ceuta ha dimostrato che senza difesa dei confini non c'è sicurezza. Il governo Meloni lo ha sempre sostenuto e oggi la sua linea è considerata un modello in tutta Europa.
4: Linea condivisa dagli alleati, che si differenziano invece sulle misure contro il caro energia. No a nuove tasse, spiega da Forza Italia Raffaele Nevi, che apre un contributo da parte delle aziende energetiche ma tramite un accordo, mentre la Lega continua a spingere per la tassazione degli extraprofitti. Provvedimento chiesto anche dalle opposizioni. Igor Taruffi, PD.
6: Il governo Meloni rivendica la propria longevità ma non risolve un solo problema degli italiani. Il costo del carburante è ormai fuori controllo, noi chiediamo che vengano utilizzati gli extraprofitti.
4: Si occupano di legge elettorale quando gli italiani riducono le spese per il cibo, aggiungono da Italia Viva e AVS. Oltre al record di longevità hanno anche il record del governo che più a lungo ha ignorato i problemi degli italiani, attacca Giuseppe Conte. Sempre dei 5 Stelle, Vittorio Abbaldino su Schengen accusa. Governo di incapaci, sta distruggendo i rapporti diplomatici con la Spagna.
1: Il genocidio continua e l'Unione Europea non ha messo una sanzione per i peggiori assassini di bambini della storia. È la scritta che compare in una storia su Gaza ripostata da Alessandro Di Battista. L'ex deputato pentastellato è ancora ricoverato a Cuba. Nella notte sono arrivati a L'Avana due medici del Policlinico Gemelli di Roma per valutare con i colleghi cubani le condizioni di Di Battista, colpito da un grave malore nell'isola caraibica. E sono molti i messaggi di vicinanza a Dario Franceschini, il senatore del PD, ex ministro della cultura, in un'intervista al Corriere della Sera ha reso noto di essere affetto dal 2020 dal morbo di Parkinson. La diagnosi, ha dichiarato, è stata una botta tremenda. E in chiusura una sintesi del comunicato dell'assemblea dei giornalisti di Report. I giornalisti interni della redazione di Report ha preso atto della decisione arbitraria, non ancora motivata dall'azienda, di sostituire Sigfrido Ranucci alla conduzione del programma, sostengono e condividono tutte le rivendicazioni espresse dal gruppo degli inviati, che hanno annunciato, in assenza di un ripensamento da parte della RAI, di essere pronti ad abbandonare il programma. Dichiarandosi pronti allo sciopero, spiegano poi, Report non può esistere senza i suoi inviati e senza la sua redazione, produzione, filmmaker e montatori, che negli anni hanno maturato specifiche competenze e lavorano per garantire un prodotto di qualità e espressione autentica del servizio pubblico. Era questa l'ultima notizia per questo notiziario curato in regia da Giovanni Leporale. Buona prosecuzione d'ascolto.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: Il 9 luglio nella Sala della Regina alla Camera dei Deputati è stato presentato il 25esimo rapporto annuale dell'INPS, di cui vi proponiamo ora l'ascolto.
7: Buongiorno, siamo lieti di ospitare il Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Professor Avvocato Gabriele Fava, Ministro Calderone, Presidente Rizzetto, a cui rivolgo unitamente alle autorità e agli ospiti oggi presenti un indirizzo di saluto a nome della Camera dei Deputati. Come già ricordato nelle precedenti occasioni, la presentazione della relazione annuale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, giunto alla 25ª edizione, ci permette di svolgere una riflessione sull'attuale situazione del sistema nazionale di welfare. Il costante dialogo tra l'istituzione parlamentare e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale consente, infatti, ancora una volta di porre la nostra attenzione su temi di primario rilievo, quali quelli afferenti al sistema di assistenza sociale e di previdenza e alla tenuta del sistema stesso nella complessa attualità storica ed economia del nostro Paese. Si tratta di argomenti sui quali ricordo che l'istituzione parlamentare ha svolto e continua a svolgere una intensa attività di legiferazione al fine di rispondere alle crescenti e continue sfide della realtà socio-economica nazionale. Si pensi a titolo esemplificativo al potenziamento degli istituti dei congedi parentali e alle misure relative al bonus giovani e al bonus donne, nonché agli interventi in tema di tutela della disabilità. Si ricordano altresì gli interventi in materia previdenziale volti da un lato a mitigare gli effetti dell'inflazione sul potere d'acquisto dei pensionati, dall'altra ad adeguare i requisiti anagrafici e contributivi all'incremento della speranza di vita. Mi preme ancora una volta sottolineare la centralità del ruolo dell'INPS nel sistema del welfare del nostro Paese, atteso che, come è noto a noi tutti, la sua attività è volta a rendere fruibili da parte dei cittadini le misure di assistenza e di previdenza previste dalla nostra legislazione, garantendo l'erogazione efficace ed efficiente delle prestazioni di propria competenza. Ciò anche attraverso il prezioso rafforzamento dei servizi digitali che rendono sempre più diretto e immediato il rapporto con la popolazione. Sottolineo, a quest'ultimo proposito, proprio in considerazione della strategicità dell'Istituto, recenti interventi normativi che sono stati volti ad ampliarne le funzioni, potenziandone altresì l'organico a garanzia di un intervento pubblico in materia di welfare volto a offrire strumenti di protezione contro i rischi legati al ciclo di vita della persona. Concludo il mio intervento indirizzando espressioni di apprezzamento per il contributo che l'INPS, anche attraverso la pubblicazione annuale di tale relazione, offre agli studi in materia di previdenza e di assistenza, costituendo uno stimolo assai interessante per le decisioni che il legislatore è chiamato ad assumere in materia. Buon lavoro, grazie.
8: Onorevole Trancassini, signora Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, signore e signori consiglieri di amministrazione, signor Presidente del CIV, signore e signori consiglieri del CIV, signor Direttore Generale, autorità, signore e signori ospiti, buongiorno a tutti. Ogni grande istituzione pubblica a un certo punto della propria storia è chiamata a compiere un passaggio più difficile dell'amministrare. È chiamata a comprendere il tempo in cui vive. L'INPS oggi si trova esattamente in questo punto, non davanti a una semplice evoluzione organizzativa, ma a una trasformazione più profonda che riguarda il Paese, il lavoro, le famiglie, il rapporto tra generazioni, la fiducia nelle istituzioni e il modo stesso in cui i diritti sociali vengono riconosciuti, raggiunti e resi effettivi. La responsabilità di una grande istituzione in tempi di transizione non è subire il cambiamento, ma comprenderlo, governarlo e trasformarlo in nuova capacità pubblica. I numeri che questo rapporto consegna non sono una contabilità fredda né una sequenza di statistiche, sono la materia viva dell'Italia. Dietro ogni posizione assicurativa c'è un lavoro, dietro ogni persona c'è una storia contributiva, dietro ogni misura per la famiglia c'è una scelta di vita. Dietro ogni domanda di sostegno c'è una fragilità che non può essere ridotta a pratica amministrativa. Per questo il 25esimo rapporto annuale non deve essere letto come una sequenza di capitoli tecnici. Il suo fil rouge consiste nel leggere e interpretare le profonde trasformazioni in atto. Tutte le transizioni che attraversano il presente, da quella demografica a quella digitale, hanno implicazioni sul mondo del lavoro, sulla famiglia e sull'intera società. Per tale motivo l'INPS, chiamato ad attuare il sistema di welfare e ad accompagnare i cittadini nelle diverse fasi della vita, sta evolvendo da ente erogatore a grande infrastruttura attiva del welfare nazionale, secondo il modello di un'officina del welfare fatta di luoghi, strumenti e competenze che non si limitano a erogare prestazioni, ma costruiscono percorsi, connessioni e soluzioni. Il primo dato da cui partire è il lavoro. non tanto perché è il primo tema trattato nel rapporto, quanto perché il lavoro rappresenta un elemento centrale nella vita delle persone, come riconosce la nostra Carta Costituzionale, ed è al tempo stesso il presupposto della sostenibilità del sistema previdenziale. L'Italia registra oggi livelli occupazionali elevati. Secondo i dati Istat, il tasso di occupazione ha superato stabilmente il 63%. Nel 2025 la platea di lavoratori assicurati INPS raggiunge, secondo i dati del rapporto, circa 27,2 milioni, segnando un nuovo record. È un numero che non fotografa soltanto una dimensione amministrativa, fotografa la base reale sulla quale si regge il nostro patto previdenziale. Il lavoro dipendente a tempo indeterminato ha sostenuto una fase di consolidamento importante, ma sarebbe un errore fermarsi alla superficie del numero. Il lavoro italiano cresce, cambia natura, invecchia nella sua composizione demografica, dipende sempre di più dal contributo dei lavoratori stranieri e vede arretrare alcuna forma storica di lavoro autonomo, mentre crescono professionisti, collaboratori e iscritti alla gestione separata. Secondo i dati contenuti nel rapporto, tra il 2019 e il 2025 i lavoratori extra UE sono cresciuti di oltre il 35% e oggi un lavoratore dipendente su 7 è straniero. Si tratta di un dato che va letto con serietà, al di fuori di contrapposizioni ideologiche. Esso evidenzia come una quota crescente della capacità produttiva e della base contributiva del Paese dipenda anche dalla capacità di governare i flussi migratori, orientandoli verso i fabbisogni del sistema produttivo e accompagnandoli con percorsi di formazione, legalità, integrazione e lavoro regolare. L'integrazione, per essere autentica e sostenibile, deve fondarsi sul rispetto delle regole, della Costituzione e dei valori culturali e civili del nostro Paese. Non come chiusura identitaria, ma come patto di convivenza, responsabilità e appartenenza. Solo così il contributo dei lavoratori stranieri può trasformarsi in partecipazione piena alla vita economica e sociale, riducendo l'irregolarità, rafforzando le tutele, preservando la concorrenza leale e sostenendo gli equilibri contributivi. Allo stesso tempo, dal 2022 la crescita di professionisti e collaboratori, rispettivamente del 23 e del 15%, segnala una trasformazione profonda. Una parte del lavoro contemporaneo chiede giustamente autonomia, flessibilità e competenze nuove, ma quella flessibilità, se non regolata, può produrre discontinuità reddituale, carriere intermittenti e contribuzioni deboli. È qui che il dato diventa visione. La previdenza non nasce al momento delle pensioni, nasce nel primo contratto, nella prima retribuzione, nella continuità dei versamenti, nella qualità del lavoro, nella produttività, nella partecipazione delle donne e dei giovani al mercato del lavoro, nella capacità di contrastare il sommerso. Non esiste pensione solida senza lavoro stabile, regolare e dignitosamente retribuito. La sostenibilità previdenziale non si costruisce soltanto modificando requisiti, finestre o coefficienti. Si costruisce prima, dentro il mercato del lavoro. Se il lavoro è debole, la previdenza sarà fragile. Se i salari sono bassi, i contributi saranno insufficienti. Se giovani e donne restano ai margini, il sistema perde base contributiva, capacità produttiva e coesione. L'INPS non si sostituisce alle politiche del lavoro, ma svolge un ruolo essenziale e distintivo. Grazie al patrimonio informativo di cui dispone, può interpretare l'evoluzione del mercato del lavoro, coglierne le trasformazioni prima che si traducano in criticità e mettere in luce il legame tra le dinamiche occupazionali di oggi e la sostenibilità delle pensioni di domani. La grande sfida non è soltanto attrarre lavoro, ma consolidare nel Paese competenze, produttività e continuità occupazionale. Significa riportare energie giovani, valorizzare gli over 55, accompagnare le imprese nei percorsi di innovazione e sostenere una crescita capace di rendere più solido il patto sociale. Per questo l'educazione previdenziale non è un'attività accessoria, è una politica di cittadinanza. Entrare nelle scuole, nelle università, nei centri di formazione e nelle imprese significa spiegare alle nuove generazioni che la previdenza non è un tema lontano, ma una parte della propria libertà futura. In questa prospettiva si collocano anche le iniziative di collaborazione istituzionale, come quella con l'Agenzia delle Entrate, che avvicinano cultura fiscale, cultura finanziaria e cultura previdenziale. Un paese maturo costruisce legalità con conoscenza, comprensione e responsabilità condivisa. I risvolti sociali della transizione demografica sono quelli che più di tutti mettono alla prova il nostro modello di protezione sociale. L'Italia è un paese che invecchia, che fa meno figli, che vive più a lungo, che chiede alle famiglie di sostenere una parte enorme della cura quotidiana. La denatalità, vedete, non è soltanto un fenomeno demografico, ma una domanda sul futuro. È la domanda più radicale che una comunità possa porsi. Se non nascono figli, chi abiterà il domani che stiamo progettando? La famiglia resta uno dei pilastri della protezione sociale italiana. Non per retorica, ma per un'evidenza che emerge con chiarezza dalla realtà del paese. È all'interno della famiglia che vengono assorbite molte delle fragilità economiche e sociali. È lì che si sostengono i figli, gli anziani, le persone con disabilità e quelle non autosufficienti, colmando spesso le carenze dei servizi pubblici e le insufficienze del mercato. Per questo il lavoro di cura che grava sulle famiglie, nell'assistenza ai figli, ai familiari fragili, agli anziani, deve essere pienamente riconosciuto, valorizzato e sostenuto. E non si tratta soltanto di una responsabilità privata, ma di una funzione sociale essenziale, che contribuisce al benessere collettivo e alla coesione del Paese. Proprio perché la famiglia costituisce un sostegno così importante, non può essere lasciata sola. L'assegno unico e universale è ormai un pilastro del sistema. Nel 2025 raggiunge oltre 6 milioni di nuclei familiari e 10 milioni di figli, con un trasferimento di risorse alle famiglie di circa 20 miliardi di euro all'anno. Accanto ad esso, il bonus neonati, bonus asilo nido, i congedi parentali, le misure per la disabilità e la cura che compongono un insieme che non può più essere raccontato come una sommatoria di interventi. La sfida oggi è passare dalle prestazioni isolate ai percorsi, dalla domanda amministrativa all'accompagnamento della persona. Il nuovo portale della famiglia e della genitorialità rappresenta esattamente questa direzione. Non è una semplice piattaforma, è un cambio di grammatica amministrativa. In un unico spazio digitale, accessibile anche da app, sono raccolte oltre 40 prestazioni INPS e circa 300 servizi di altre pubbliche amministrazioni. Il punto non è soltanto quantitativo, è concettuale. Questa nuova piattaforma non organizza i servizi secondo l'organigramma dell'amministrazione, li organizza secondo la vita concreta delle persone. Diventare genitori, crescere un figlio, affrontare una disabilità, cercare servizi di prossimità, conoscere una misura, presentare una domanda. Questo significa trasformare la protezione sociale in esperienza accessibile. Il cittadino non deve inseguire l'amministrazione, è l'amministrazione che deve organizzarsi intorno alla vita reale dei cittadini. Qui si misura la modernità di un'istituzione, non nel numero delle piattaforme che produce, ma nella capacità di ridurre la distanza tra diritto e accesso. Se l'INPS deve seguire gli eventi della vita, deve diventare un modello dinamico, come dinamica la vita, superando lo schema statico e assistenziale che interviene solo quando il bisogno si è già manifestato in forma conclamata. Il tema della natalità, tuttavia, non può essere affrontato solo con trasferimenti monetari. La decisione di avere un figlio dipende anche dalla stabilità del lavoro, dalla possibilità di conciliare tempi di vita e tempi professionali, dalla disponibilità di servizi per l'infanzia, dalla distribuzione dei carichi di cura tra madri e padri. Per tale motivo, gli ultimi anni è stato potenziato il bonus asilo nido. L'utilizzo della misura è passato dal 4% dei potenziali beneficiari nel 2017 a oltre il 35% nel 2025. È una crescita molto rilevante, ma il dato va letto fino in fondo. Le famiglie con ISEE più basso continuano spesso a usare meno la misura perché vivono in contesti nei quali l'offerta di servizi è più debole, il lavoro è più instabile, il ritorno economico dell'occupazione femminile è più incerto. Una misura fondamentale, fondamentalmente universale, può produrre risultati diseguali se i territori non offrono le stesse condizioni di accesso. Lo stesso vale per il lavoro agile, pressoché inesistente prima del 2020 e oggi presente in una parte significativa dell'organizzazione del lavoro. Quando ben utilizzato, può contribuire a ridurre la penalizzazione economica legata alla maternità e a favorire una maggiore condivisione dei carichi familiari. È uno degli strumenti che possono attenuare la frattura fra genitorialità e lavoro. La denatalità, vedete, non si contrasta con una misura sola. Richiede un ecosistema fatto di lavoro stabile, salari adeguati, servizi all'infanzia, congedi, flessibilità, parità di genere, accessibilità digitale, prossimità territoriale, cultura della condivisione. In questa logica l'INPS può avere una funzione essenziale: rendere il sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla cura più leggibili, più semplici, più vicini, più integrati. Le dinamiche demografiche si riflettono inevitabilmente anche sul sistema previdenziale. Parlare di pensioni significa spesso parlare di età, requisiti, spesa, sostenibilità. Sono temi necessari, ma se restiamo solo a questo livello non comprendiamo la radice del problema. La pensione è il risultato finale di una storia di lavoro, di un percorso che inizia da giovani. È la biografia contributiva di una persona. È il modo in cui il tempo lavorato, il reddito prodotto, la continuità dei versamenti e la qualità delle carriere diventano sicurezza nella vecchiaia. Al 31 dicembre 2025 l'INPS registra 16,4 milioni di pensionati, 21 milioni di pensioni e una spesa lorda pari a 371 miliardi di euro. Sono numeri che danno la misura della responsabilità dell'istituto, perché rappresentano la stratificazione di decenni di lavoro, salari, interruzioni, trasformazioni industriali, disuguaglianza e mobilità sociale. Le pensioni di oggi raccontano le carriere di ieri. Le pensioni di domani racconteranno il lavoro di oggi. Per questo il divario pensionistico tra uomini e donne non può essere letto soltanto come effetto della normativa previdenziale. Nasce prima, nasce in carriere più frammentate, in salari più bassi, in part-time spesso non scelti, nella maternità, nella cura familiare, nella minore continuità contributiva. La sostenibilità non è soltanto un equilibrio contabile, è una responsabilità tra generazioni. Significa garantire che chi oggi è in pensione riceva ciò che gli spetta, ma anche che chi oggi lavora non erediti un sistema insostenibile. Il vero modo di difendere le pensioni non è separarle dal resto, è ricostruire il loro legame con il lavoro, con i giovani, con le donne, con le imprese e con la crescita. Per questo la previdenza deve essere pensata come un percorso, non soltanto come una prestazione finale. Un giovane che entra oggi nel mercato del lavoro deve poter comprendere fin dall'inizio che ogni scelta lavorativa, ogni interruzione, ogni periodo di inattività, ogni contributo versato o non versato contribuisce a costruire una parte della sua futura autonomia. In questa prospettiva l'educazione previdenziale diventa una leva strategica. Non serve soltanto a spiegare come funziona il sistema, serve a rendere le persone più consapevoli, più libere, più capaci di orientarsi. Una previdenza compresa è una previdenza più forte. La sostenibilità previdenziale, dunque, non è una stanza separata dal rapporto, è il punto in cui si incontrano lavoro, natalità, produttività, legalità, competenze, partecipazione femminile e fiducia dei giovani. Deve essere pensata come transizione, non come emergenza permanente. Di fronte a queste trasformazioni è chiamato a evolversi anche l'INPS. è forse la sfida più delicata, perché chiede all'istituto di ridefinire il proprio ruolo senza smarrire la propria identità. L'INPS resta l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale. Questa è la sua storia, la sua funzione giuridica, la sua responsabilità primaria. Ma oggi questa missione storica si colloca dentro uno scenario più ampio, attraversato da una trasformazione sociale epocale. L'INPS non è più soltanto l'ente che paga pensioni ed eroga prestazioni socioassistenziali. È la principale infrastruttura sociale del Paese. Infrastruttura sociale, vedete, significa essere il luogo in cui il lavoro incontra la previdenza, la famiglia incontra il sostegno pubblico, l'impresa incontra la legalità contributiva, il cittadino incontra i propri diritti, il territorio incontra lo Stato. Nessun'altra amministrazione possiede con la stessa ampiezza questa capacità di connessione. Per questo il nuovo ruolo dell'Istituto va letto nella logica dell'officina del welfare, non una trasformazione formale, non una formula da comunicazione. La parola officina è tradizionalmente ricondotta alla precedente opificina, al campo semantico dell'opus e del facere, cioè dell'opera e del fare, fare competente. Non richiama il movimento astratto, ma il luogo in cui una materia viene lavorata, riparata, messa a punto e resa capace di durare. Applicata al welfare, questa immagine descrive un'istituzione che non si limita a erogare prestazioni, ma costruisce percorsi, connessioni e soluzioni. Non più terminale burocratico, ma motore pubblico che ricompone prestazioni, dati e diritti in percorsi di tutela effettiva. Questa è la nuova frontiera del welfare generativo su cui si fonda il metodo operativo dell'INPS. Il welfare tradizionale interviene quando il bisogno si è già manifestato. Il welfare generativo prova a intercettarlo prima. Non si limita a compensare una fragilità, cerca di abilitare una persona, non distribuisce solo risorse, costruisce accesso, autonomia, partecipazione, fiducia. In questa visione l'Istituto non aspetta soltanto la domanda, legge i fenomeni, organizza i servizi, mette in relazione le amministrazioni, avvicina lo Stato ai cittadini, usa i dati per comprendere, non per classificare. Usa il digitale per semplificare, non per allontanare. E non è uno slogan, è una postura istituzionale capace di leggere il tempo e tradurlo in capacità amministrativa, sociale e civile. Per dare corpo a questa visione servono strumenti, organizzazione e metodo. Il primo strumento è organizzativo e tecnologico. Consiste in un nuovo modello di servizio fondato sull'impiego delle tecnologie digitali e oggi dell'intelligenza artificiale. Nei primi 2 anni di questo nuovo corso abbiamo dato impulso alla digitalizzazione, rafforzando la piattaforma MyIMPS, ridisegnando l'app IMPS Mobile, sviluppando il portale IMPS per i giovani, il portale per la famiglia e genitorialità, puntando su comunicazioni sempre più personalizzate, valorizzando i dati e l'interoperabilità tra servizi pubblici. Nel 2025 il sistema MyIMPS ha raggiunto quasi 1 miliardo di servizi digitali erogati in ambiente autenticato. L'app ha registrato 5,5 milioni di download in un anno e mezzo e ha superato i 300 milioni di accessi autenticati. Il portale IMPS per i giovani ha raggiunto 3 milioni di accessi in un anno. Il portale della famiglia e genitorialità ha superato 500.000 accessi in soli quattro mesi, con una media di 120.000 accessi mensili, triplicati rispetto alla fase precedente. E non sono progetti isolati, ma parti di un'unica architettura che si sta trasformando in un ecosistema di un welfare nuovo. L'Istituto sta passando da un modello impostato sull'erogazione di prestazioni a una logica per eventi della vita. Un nuovo modo di porsi in cui il cittadino non è più costretto a conoscere l'organizzazione interna dell'amministrazione pubblica, ma l'amministrazione capace di presentarsi secondo bisogni comprensibili. Questo è un passaggio culturale enorme. La burocrazia spesso chiede al cittadino di parlare la propria lingua. Il nuovo welfare deve fare esattamente il contrario, deve imparare la lingua della vita. Il secondo strumento è la prossimità. Il digitale è decisivo, ma non basta. Una piattaforma può essere moderna e nello stesso tempo lontana da chi non ha competenze, connessione, strumenti e fiducia. Per questo il nuovo INPS deve essere digitale ma anche raggiungibile. Da questo punto di vista, il lavoro di circa 25.000 donne e uomini dell'Istituto è fondamentale. A loro va il mio personale ringraziamento. In questa direzione va anche l'accordo di collaborazione con l'ANCI, che ha portato a sviluppare e attivare punti utenti evoluti presso i comuni delle aree interne e le isole minori. Una scelta precisa, dettata dalla volontà di portare i servizi anche dove non esiste una sede fisica dell'istituto, di raggiungere le persone nei territori più esposti allo spopolamento e al divario digitale, di impedire che una distanza geografica diventi esclusione amministrativa. La prossimità non è nostalgia dello sportello, è anche effettiva, è la capacità dello Stato di non lasciare solo chi è più lontano, più fragile, meno attrezzato. Il terzo strumento sono i dati. I dati dell'INPS non sono un archivio, sono una delle più grandi infrastrutture conoscitive del Paese. Raccontano lavoro, redditi, famiglie, contributi, prestazioni, pensioni, imprese, territori, fragilità. Se governati con sicurezza, trasparenza e responsabilità pubblica, i dati consentono di passare da un welfare che certifica il bisogno a un welfare che lo comprende, da un'amministrazione che risponde a una domanda a un'amministrazione che può intercettare un rischio, da un sistema che attende il cittadino a un sistema che può orientarlo. L'intelligenza artificiale si colloca proprio qui, non come moda tecnologica, non come scorciatoia, non come sostituzione della decisione umana, ma come strumento pubblico per migliorare la qualità dei servizi, semplificare il linguaggio, ridurre errori, personalizzare comunicazioni, rafforzare i controlli, prevenire frodi, ridurre il mancato accesso alle prestazioni. L'algoritmo, vedete, in un'istituzione pubblica non può mai diventare sovrano. Deve restare strumento comprensibile, controllabile, orientato alla giustizia amministrativa. Un'istituzione che assume questo metodo deve essere capace di organizzarsi in modo nuovo. La trasformazione dell'INPS non è soltanto digitale, è organizzativa, culturale, professionale. Per questo l'istituto deve avere processi più semplici, responsabilità più chiare, capacità di lavorare per obiettivi trasversali, rapidità nell'attuazione delle nuove misure, apertura alla collaborazione con altre amministrazioni, coi territori, con le imprese e col terzo settore. I valori che guidano questa trasformazione: centralità della persona, responsabilità sociale, equità, integrità e innovazione devono tradursi in criteri concreti di gestione. Questo vale anche nel rapporto con le imprese. Il contrasto al sommerso e all'irregolarità contributiva resta fondamentale. Ma l'amministrazione moderna non può verificare eventuali frodi solo in un momento successivo all'erogazione delle prestazioni. Deve costruire prevenzione e collaborazione. Compliance. Gli indici sintetici di affidabilità contributiva vanno in questa direzione. Consentono di intercettare scostamenti, promuovere comportamenti corretti, dialogare con le imprese prima che l'anomalia diventi accertamento, contenzioso ed evasione. La comunicazione preventiva non è debolezza del controllo, è intelligenza del controllo. La legalità contributiva è una forma di giustizia, protegge i lavoratori, tutela le imprese corrette, rafforza la concorrenza sleale, sostiene il bilancio previdenziale. Anche qui l'INPS non si limita a sanzionare, ma orienta il sistema verso comportamenti più solidi. Il vero motore di tutto, però, resta il capitale umano. L'istituto vive un ricambio generazionale importante. Entrano nuove competenze, nuove professionalità, nuove sensibilità digitali. Nello stesso tempo occorre custodire l'esperienza amministrativa, la memoria dei processi, la capacità di leggere i casi concreti, il rapporto umano con l'utenza. Nessuna piattaforma sostituirà mai la responsabilità di una persona che rappresenta lo Stato davanti a un cittadino. Nessuna intelligenza artificiale potrà sostituire la competenza, l'equilibrio, il giudizio, la cura di chi ogni giorno rende effettivi i diritti sociali. formazione, onboarding, reskilling, upskilling, cultura del dato e capacità relazionale sono quindi parte della strategia istituzionale. E c'è infine un tema che spesso resta in margine, che invece appartiene pienamente alla trasformazione dell'INPS. L'istituto custodisce un patrimonio immobiliare, documentale, storico e culturale che non può essere considerato soltanto come un insieme di beni da amministrare. Le sedi, gli archivi, le opere, i documenti, gli immobili raccontano un secolo di storia sociale italiana, raccontano il lavoro, la previdenza, le trasformazioni industriali, la forma della protezione pubblica e il rapporto tra Stato e cittadini. Valorizzare questo patrimonio non significa indulgere nelle celebrazioni del passato, significa comprendere che una grande istituzione innova meglio quando conosce la propria storia. La memoria può diventare utilità collettiva, gli archivi possono diventare conoscenza, gli immobili possono diventare luoghi di rigenerazione, le sedi possono raccontare una presenza dello Stato non fredda ma riconoscibile, e la cultura può diventare parte della protezione sociale, perché anche l'accesso alla memoria, alla bellezza, all'identità collettiva produce coesione. Un'istituzione non è fatta soltanto di procedure, è fatta anche di luoghi che abita, dei documenti che conserva, delle storie che custodisce. E vado verso la conclusione. L'aspetto che accomuna i diversi temi affrontati al rapporto e i dati che vi sono contenuti è la responsabilità. Una linea di responsabilità che attraversa il lavoro, le famiglie, le pensioni, i dati, i territori, il patrimonio e la trasformazione dell'istituto. È il modo in cui una grande istituzione pubblica decide di stare dentro il proprio tempo, non per subirlo ma per guidarlo. Ogni epoca consegna all'istituzione una domanda diversa. La nostra chiede di non confondere il cambiamento col disordine e la prudenza con l'immobilità. Chiede di vedere nel lavoro che muta non una minaccia da registrare, ma la prima infrastruttura della previdenza. Chiede di vedere nella famiglia non un ammortizzatore silenzioso da lasciare solo, ma il primo luogo in cui la società resiste, cura, educa e tiene insieme ciò che rischia di spezzarsi. Chiede di vedere nell'INPS non un terminale amministrativo, ma il presidio pubblico che può trasformare la domanda di aiuto in un percorso di dignità. Questo è il messaggio che deve restare. Il welfare del futuro non potrà più essere statico, frammentato, costruito intorno alla pratica e non alla persona. Dovrà essere dinamico, come dinamica, lo ripeto, è la vita. Dovrà leggere le transizioni prima che diventino frattura. Dovrà accompagnare il giovane che entra nel lavoro, la famiglia che genera e cura, l'impresa che vuole crescere nella legalità, il lavoratore che invecchia, il pensionato che porta con sé una storia, il cittadino che cerca una risposta senza dover attraversare un labirinto. L'INPS può diventare il luogo in cui questa complessità non viene semplificata per essere negata, ma ordinata per essere governata. Non il luogo in cui le persone incontrano soltanto una procedura, ma il luogo in cui lo Stato ripara e impara a riconoscere il momento della vita che quella procedura rappresenta. La fiducia, alla fine, è il risultato più concreto e più difficile. Non si impone, non si proclama, non si eredita. Si costruisce. Si costruisce quando un diritto diventa accessibile, quando una risposta arriva nel momento in cui serve, quando una famiglia trova un sostegno, quando un giovane comprende che la previdenza riguarda la sua libertà futura, quando un lavoratore vede riconosciuta la propria storia contributiva, quando un'impresa viene accompagnata alla legalità prima che l'anomalia diventi conflitto, quando un cittadino fragile non deve dimostrare di esistere perché lo Stato ha già imparato a vederlo. Se questo rapporto deve lasciare una traccia, non è solo perché racconta ciò che l'istituto ha fatto, è perché indica ciò che una grande istituzione pubblica deve diventare quando il tempo accelera e le persone chiedono orientamento. Un'officina pubblica del welfare capace di non inseguire il futuro, ma di prepararlo, trasformando i cambiamenti in possibilità e le possibilità in diritti effettivi. Vedete, questo è il fil rouge che tiene insieme tutto. Il lavoro genera previdenza, la cura genera coesione, La legalità genera sostenibilità. I dati genera conoscenza. E la conoscenza genera servizio. E infine il servizio genera fiducia. E la fiducia, e chiudo, quando diventa esperienza concreta, è la forma più alta di utilità pubblica che un'istituzione possa consegnare al futuro dell'Italia. Grazie.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti. Signor Presidente dell'INPS, signori componenti del Consiglio di Amministrazione, signor Questore Trancassini, autorità presenti, rappresentanti delle parti sociali, signore e signori, io ringrazio il Presidente dell'INPS per la presentazione del 25esimo rapporto annuale dell'Istituto. Io credo, ecco, che questo non sia solo ed esclusivamente un rito annuale che si ripropone, ma sia veramente il momento in cui noi siamo in grado di ragionare insieme su un percorso che l'Istituto ha fatto nel corso di un anno e soprattutto su quelli che sono i tanti messaggi che un rapporto annuale dell'Istituto di Previdenza più grande d'Europa e quindi conseguentemente del mondo, per quello che è l'ampiezza anche delle missioni assegnate oggi all'INPS, ci può consegnare. Allora ecco che mi consentirete di iniziare queste mie riflessioni rivolgendomi agli uomini, alle donne dell'INPS, alle persone che lavorano per l'Istituto sia a livello di direzioni centrali che in tutte quelle che invece sono le articolazioni territoriali dell'Istituto. Perché l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale vive e attua la sua missione attraverso le sue persone. E a quelle persone ogni giorno viene assegnato un compito importante: essere all'altezza della fiducia che viene riposta nel loro operato e agire con competenza, con merito e soprattutto con la giusta sensibilità nel comprendere che quelle attività che vengono svolte non sono delle semplici transazioni informatiche, ma invece rappresentano un presidio di legalità, di efficienza e soprattutto anche di servizio nei confronti della popolazione. In questa sala sono presenti tutti i massimi vertici delle istituzioni italiane, proprio a rappresentazione del fatto che nei confronti dell'Istituto ci sono aspettative che sono aspettative quotidiane e soprattutto che risiedono nella necessità di dare una stretta relazione e di mettersi in relazione con quelli che sono gli obiettivi che il Parlamento e il Governo pongono all'Istituto. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è vigilato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Ministro è qui nella sua funzione di Ministro vigilante. Ma la vigilanza in questo senso è una vigilanza attiva, è una vigilanza proattiva che serve anche per indicare la strada e soprattutto per mettere in evidenza quelli che sono i valori da presidiare e soprattutto gli obiettivi da conseguire. Per noi, ancora una volta, l'obiettivo è certamente quello di sostenere il lavoro, sostenere le persone, fare in modo che attraverso l'Istituto quei diritti costituzionalmente garantiti siano dei diritti effettivi. Allora il Presidente, nella sua relazione che rimanda ovviamente al rapporto che più dettagliatamente rappresenta ogni singolo aspetto dell'attività, metteva in evidenza quelle che sono oggi le condizioni del nostro mondo del lavoro e soprattutto il fatto che l'Istituto in questo momento sta fornendo assistenza e supporto a più di 27 milioni di persone, di soggetti assicurati, e che in questo numero importantissimo ci sono anche degli elementi tendenziali che secondo me meritano di essere assolutamente sottolineati. Aumenta la quota dei giovani, aumenta la quota delle donne, aumenta certamente anche la quota dei lavoratori che vengono da altri paesi e che operano in condizioni di legalità e di lavoro regolare nel nostro paese. Aumentano le settimane lavorate e questo credo che sia un elemento che va assolutamente sottolineato, perché questo dà la dimensione del fatto che insieme all'aumento della quota dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato c'è un incremento sostanziale di quella stabilizzazione del lavoro, che poi vuol dire anche e si traduce in un aumento di quello che è il livello medio dei salari, che certamente hanno ancora tanto percorso da fare, che devono recuperare in modo sensibile anche quelli che sono stati invece dei momenti e delle flessioni che hanno caratterizzato alcuni anni anche abbastanza recenti, ma l'elemento tendenziale è certamente quello invece di una positività che nel 2025 poi si è connessa con quelli che sono i dati dell'occupazione attuale e la riduzione sensibile della disoccupazione. Certamente mettere insieme previdenza e assistenza vuol dire occuparsi proprio di tutto e soprattutto vuol dire anche dare la dimensione di quella che è la soglia e l'ampiezza delle tutele che noi diamo ai nostri cittadini. E questo, lasciatemelo dire, da Ministro del Lavoro italiano, non è la storia che viene e che possono raccontare tutti i paesi e compresi i paesi dell'Unione Europea. Il livello e l'ampiezza delle tutele italiane è assolutamente invece molto importante e soprattutto anche dalla complessità e dalla capacità delle parti sociali di poter contrattare anche delle condizioni di vita e di lavoro migliori attraverso i contratti collettivi viene anche questo livello di coperture. Allora, certamente temi importanti e strategici come quelli legati anche alla famiglia, alla natalità, hanno una loro un loro collegamento, la loro conseguenza in quelle condizioni di lavoro giusto, pagato bene, con un salario giusto, che sono necessarie per consentire ai tanti giovani italiani di poter costruire un percorso di vita e familiare che sia soddisfacente e stabile. Il lavoro è la condizione fondamentale per fare tutto questo. E allora è importante avere un Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che sia pienamente consapevole di quella che è la sua missione. E l'ha detto bene il Presidente, lo voglio rimarcare io. L'Istituto

ma certamente invece assume una responsabilità politica alta, che è quella di fare in modo che quelle norme, le buone norme, poi possano essere assolutamente operative e operative in tempi brevi. E allora, nel ringraziare le persone che lavorano all'interno dell'INPS ogni giorno, consentitemi di ringraziare il direttore generale che è a capo della tecnostruttura, perché io credo di poter e dover registrare con piacere che, per quanto riguarda il decreto legge 62 del 2026, il decreto primo maggio, tutti gli incentivi che sono indicati e previsti all'interno di quel decreto legge sono operativi e sono operativi nei termini e con l'istituto pienamente ingaggiato per fare in modo che le aziende e i lavoratori possano avere quelle che sono le garanzie previste dal decreto 62. Per noi questo è un elemento importante. Avere una pubblica amministrazione, avere un istituto che pur in un contesto di autonomia è invece pienamente collegato con quelle che sono le dinamiche e anche le azioni che vengono individuate dal governo e dal ministero vigilante, è per noi fondamentale. È fondamentale perché un processo informatico e una procedura in quel caso parla e dà una dimensione di vicinanza rispetto a quelli che sono i bisogni delle persone. Per noi l'INPS è una fonte di dati impressionante e importantissima, perché attraverso quei numeri che sono citati nel rapporto c'è la possibilità di comprendere come le norme stanno funzionando e soprattutto quali sono le questioni che ancora dobbiamo risolvere, su cui ci dobbiamo applicare. E allora ecco che per noi è certamente importante anche sottolineare che l'istituto non è solo ed esclusivamente costituito dalle persone che operano direttamente all'interno degli uffici, ma l'istituto è anche un punto di contatto con la società e con quegli stakeholder che sono quotidianamente in relazione con l'INPS, e mi riferisco, dicevo prima, alle parti sociali. Così saluto il presidente e i componenti del Consiglio di indirizzo e di vigilanza, le parti sociali, ma soprattutto anche i patronati, anche i professionisti, i consulenti del lavoro, tutti coloro i quali hanno un ruolo importante di intermediari dell'istituto, intermediari che siano abilitati. Allora ecco che è importante anche ciò che ci viene detto in ordine al fatto che sta cambiando anche la composizione degli iscritti, e lo dico perché vedo i rappresentanti del mondo delle professioni ordinistiche, degli ordini professionali, che hanno delle casse di previdenza privatizzate. Quando il presidente dice che sta aumentando il numero degli iscritti alla gestione separata degli autonomi, vuol dire che c'è un mondo professionale che ha ovviamente una sua vitalità e che ha bisogno anche di confrontarsi con chi invece fa dei percorsi e ha dei sistemi anche di garanzia e di tutela pensionistica differente. Ecco, questo credo che sia importante, poter mettere in relazione dei mondi che apparentemente non si parlano, ma che invece devono parlarsi quotidianamente, perché laddove bisogna erogare pensioni in cumulo è importantissimo invece avere un buon sistema di relazione tra l'INPS e le altre casse privatizzate. Allora ecco, vedete che questo percorso è un percorso estremamente importante per la sua complessità e per l'ampiezza delle materie trattate.
Il presidente che rappresenta l'istituto e rappresenta il consiglio d'amministrazione è responsabile di una relazione in cui si mette in evidenza la complessità, ma anche la bellezza di quello

0: che il ruolo dell'istituto in questo momento, perché ecco, io ho scritto una frase che lui ha citato: l'INPS è un pilastro della protezione sociale italiana. Ecco, essere questo, esserlo tutti i giorni, vuol dire certamente guardare alla sostanza delle cose, guardare all'effettività dei servizi, guardare al fatto che i processi sono condizione fondamentale, l'efficienza e l'efficacia dei processi è condizione fondamentale affinché i cittadini possano effettivamente esercitare un loro diritto. Parlavamo di lavoro. Non è un caso che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Governo, abbiano assegnato all'INPS il ruolo di gestore e di sviluppatore insieme a noi della piattaforma SISL, il Sistema per l'Inclusione Sociale e Lavorativa. Io credo, guardo il Presidente del CNEL, perché sappiamo perfettamente, noi che ci conosciamo da tanti anni, da tanto tempo, quanto quel percorso iniziato con il libro bianco e con la legge Biagi della Banca Continua Nazionale del Lavoro, poi oggi stia all'interno del SISL e sia veramente il cuore del sistema. L'incrocio tra domanda e offerta di lavoro e soprattutto l'impegno per la valorizzazione e la crescita delle competenze, l'utilizzo delle nuove tecnologie, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per valorizzare quello che è il lavoro umano e tutto quello che voi trovate all'interno del SISL, che non è solo ed esclusivamente una piattaforma per l'erogazione dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro, ma è la grande sfida per migliorare l'efficacia delle politiche in materia di lavoro e soprattutto per rendere effettivo e ancora più qualificato il diritto al lavoro delle persone e soprattutto la sfida delle competenze rivolta ai nostri giovani. Allora ecco che avere l'istituto, che è parte attiva di quelle che sono le politiche attive del governo, è la più grande sfida che noi vi abbiamo consegnato. Non perché non sia importante erogare una pensione ed erogarla assolutamente nei termini a scadenza, quello è un imperativo, perché è un diritto delle persone che deve essere assolutamente garantito mese per mese ed è soprattutto anche un affidamento che le persone hanno nei vostri confronti e rinnovano mese per mese. Ma oggi noi abbiamo bisogno di avere dei partner di eccellenza per poter affrontare quelle che sono le sfide di oggi, ma ancora di più guardare al domani indossando gli occhiali giusti e non indossando gli occhiali del passato. Riqualificare la formazione professionale, riqualificare la nostra offerta formativa e anche la nostra offerta di lavoro è la grande, grandissima sfida, connessa certamente al miglioramento di quelle che sono le condizioni retributive e salariali. Io ho molta fiducia nel fatto che insieme, nel rispetto di quelle che sono le reciproche competenze, nel rispetto di quelli che sono i nostri doveri istituzionali e soprattutto le nostre prerogative costituzionali, sapremo ancora scrivere delle pagine importanti per il nostro paese e sapremo poi, se l'avremo fatto, di aver fatto soltanto il nostro dovere, perché i cittadini italiani hanno certamente bisogno di qualità, di efficienza, di efficacia e soprattutto di effettività delle tutele, e questo è l'obiettivo che io mi sento di dare all'istituto e soprattutto su cui credo di poter trovare le migliaia di decine di migliaia di dipendenti dell'INPS assolutamente attivi e coinvolti. Grazie veramente a tutti. Grazie.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: La nostra programmazione odierna prosegue proponendovi l'evento che si è svolto il 14 luglio nella sala Nassiria del Senato. Titolo dell'incontro: Medicina omeopatica in Europa e in Italia. Buon ascolto.
2: Lo scopo di questa conferenza è fare il punto su un tema di grande rilevanza e attualità, quello della medicina omeopatica, in particolare riguardo al quadro normativo attuale e gli orientamenti per una prospettiva di un'eventuale riforma. Sappiamo che tra le cosiddette medicine non convenzionali l'utilizzo della medicina omeopatica da parte della popolazione mondiale è sempre in continuo aumento. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'omeopatia è il secondo più grande sistema medico al mondo, con un'importanza che è costante e in costante crescita ogni anno a livello mondiale. Come è noto a tutti voi, l'omeopatia è la disciplina medica neoippocratica, teorizzata e codificata da oltre 250 anni dal medico tedesco Samuele Hahnemann, a partire dai risultati patogenetici ottenuti farmacologicamente su un uomo sano, sperimentando sostanze ultradiluite e dinamizzate. Quindi l'omeopatia unisce le conoscenze farmacologiche e tossicologiche, consentendo una personalizzazione della terapia secondo il principio ippocratico della legge di similitudine. I dati sull'omeopatia li conoscete tutti: in Europa ci sono 100 milioni di persone che utilizzano l'omeopatia e 50.000 sono i medici omeopati che la esercitano. Nel mondo i medici sono oltre 500.000 e i pazienti che la utilizzano sono circa 600 milioni, qui sono dati OMS, distribuiti in 100 paesi. Solo in India l'omeopatia è praticata da 350.000 medici che lavorano prevalentemente in ospedali pubblici e privati. I dati in Italia, secondo un sondaggio del 2016, ci dicono che il 4,5% della popolazione, quindi 2.700.000 cittadini, si affidano in modo continuativo alle cure mediche omeopatiche con una frequenza quotidiana o settimanale. Più del 20% degli italiani invece utilizza medicinali omeopatici almeno una volta all'anno. Inoltre l'80% della popolazione conosce e è interessato all'omeopatia. Poi c'è l'aspetto economico, un mercato che in Italia è di 250-300 milioni di euro l'anno e rappresenta il terzo mercato europeo dopo Francia e Germania. Abbiamo aziende importanti con un considerevole numero di occupati, una grande potenzialità di sviluppo. Il vero elemento critico non sembra essere quindi l'interesse dei consumatori, quanto piuttosto la difficoltà di orientamento con una situazione regolatoria che a tratti non è in linea con quella degli altri mercati europei. I medicinali omeopatici operano infatti in un contesto normativo che limita la comunicazione diretta, che può lasciare spazio a interpretazioni personali e talvolta anche contrastanti. Quindi è proprio il tema dell'informazione che credo sia centrale. Ad esempio il fatto di non trovare il foglietto illustrativo all'interno delle confezioni è un limite per la ricerca consapevole da parte dei pazienti ad avere informazioni analoghe a quelle presenti nei farmaci tradizionali. Inoltre ci sono alcune diciture obbligatorie, l'assenza di indicazioni terapeutiche approvate sono certamente un aspetto che merita di essere approfondito. In conclusione, l'omeopatia non deve necessariamente conquistare nuovi spazi di notorietà, perché già ce li ha, quanto piuttosto consolidare la propria comprensione presso il pubblico, la comunità medica e anche nella politica. La vera sfida di oggi sembra quella di trasformare una conoscenza ampia ma superficiale in una consapevolezza più chiara ed informata, riducendo quindi la distanza tra percezione e realtà che ancora caratterizza il rapporto degli italiani con i medicinali omeopatici, coniugandola naturalmente con la sicurezza. Per questa ragione quelle occasioni come quelle di oggi rappresentano un'opportunità di dialogo e confronto per focalizzare le problematiche e ricercare soluzioni condivise. Io vi auguro buon lavoro, buon proseguimento. Grazie.
3: Grazie mille, senatore Satta, anche per averci consentito di organizzare questo convegno grazie al suo intervento. E lei ha toccato i punti più importanti che riguardano il nostro comparto sociosanitario, che verranno appunto poi approfondite nel corso di queste due ore.
4: Allora, io ho ringraziato in realtà il senatore Satta che ho incontrato e incrociato entrando in Senato. Lui sta andando in aula perché purtroppo sono giornate molto intense per noi, e quindi la rappresentanza istituzionale di governo si mischia poi alle presenze istituzionali importanti che noi teniamo ovviamente nelle sedi dove, come in questo caso, si svolgono degli approfondimenti importanti, e fondamentalmente ci tenevo ad essere qui. Non vi nascondo che per amicizia nei confronti, insomma, degli organizzatori, ma soprattutto per il tema. Non mi nascondo che è una giornata complicata e quindi mi scuserete se non è mia abitudine fare il saluto e scappare, però chiedo ovviamente all'organizzazione, al comitato che si sta occupando della stessa, ovviamente di farmi arrivare, diciamo, un puntuale dettaglio dei lavori prodotti e delle riflessioni che voi portate. Questo mio indirizzo di saluto, che è un indirizzo di saluto diciamo, che non può essere quello di un sottosegretario di Stato, mira alla salute, mira da un lato ad evidenziare l'attenzione che il Ministero ha nei confronti della omeopatia to cure, l'importanza della libertà e della cura, che è un tema che secondo me noi dobbiamo stressare, evidenziare e far emergere in maniera puntuale. Leggevo i dati, 18,5 milioni di italiani nell'ultimo anno dichiarano di aver assunto medicinali omeopatici, quindi significa che all'incirca il 40%, il 37% della popolazione è già avanti nell'esercizio di questa libertà di scelta. Per quanto riguarda il governo, specificatamente il Ministero della Salute, ovviamente questa scelta, dobbiamo fare in modo che questa scelta ricada nel perimetro della scienza, e io immagino, ho visto anche il panel degli interventi, le persone che verranno, due professore emeriti già ordinari, una platea qualificatissima, non può essere che in questa direzione, ovviamente dico una cosa scontata, per fare in modo che l'esercizio della libera scelta avvenga nel perimetro della scienza, ciò che noi ci accingiamo a fare. Poi c'è un dato ulteriore, 200 milioni di euro di fatturato annui, l'Italia che è il terzo mercato in Europa per consumo di medicinali omeopatici, ritiene gioco forza un'attenzione specifica del nostro Ministero, ma non solo, io mi permetto di dare un suggerimento anche del MIMIT, trattandosi di un asset importante anche economico, 200 milioni di euro crescenti sono un asset economico importante che merita l'attenzione appunto non soltanto del Ministero della Salute per quel che riguarda il perimetro appunto della libertà di scelta, ma anche un impatto importante di carattere economico che può diventare. Ora non voglio far pubblicità ad alcuna azienda, però è evidente che vi è un'azienda italiana leader che esporta anche in tutto il resto d'Europa, immagino del mondo. Ora le eccellenze italiane che sono parte del nostro Made in Italy vanno anche tutelate ovviamente in maniera puntuale. Mi perdonerete da questa digressione, diciamo, di carattere economica che ovviamente non attiene alla mia persona. Le tematiche sono note al Ministero della Salute rispetto a quella che è l'autorizzazione di immissione in commercio del farmaco, soprattutto alla possibilità di rendere evidenti come dire, gli scopi terapeutici in un foglietto illustrativo del farmaco omeopatico, che evidentemente in altri paesi d'Europa è e in Italia non è, e quindi una stortura che abbiamo posto l'attenzione anche dell'AIFA per capire di compendiare anche questo, cioè del perché in altri paesi d'Europa, insieme al medicinale omeopatico, alla diluizione, alle caratteristiche del farmaco, non vi è un foglietto illustrativo, quindi questo è interessante, e capire anche qui nel perimetro della scienza quale può essere il nostro intervento per colmare quella che appare essere una sperequazione fra l'Italia e altri paesi d'Europa, così come anche in tema di pubblicità vi sono tutta una serie di filoni che si vanno a toccare. In verità, in tema di pubblicità anche per i medicinali allopatici comunque vi è delle limitazioni importanti, però anche qui si può sviluppare un ragionamento puntuale. Così come, mi perdonerete la digressione anche, diciamo, non ovviamente non attinente strettamente al tema dell'omeopatia, io ho inteso regolamentare tutto quello che è integrazione alimentare. Oggi l'integrazione alimentare parte, si trova dappertutto, la trovi in farmacia, nel supermercato, nella palestra, ma anche nella ferramenta ti vendono, diciamo, bocce di qualcosa. Ora non sappiamo, giustamente si è molto restrittivi in alcuni casi, in altri non si è restrittivi in maniera diciamo incomprensibile. Allora ho insediato al Ministero della Salute un tavolo proprio sugli integratori per fare in modo che questo mondo, attenzione, un altro mondo che fattura 4 miliardi e mezzo di euro l'anno, 4 miliardi e mezzo di euro l'anno, spaventoso a pensarci, spaventoso, che vengono assunti, come dire, dagli italiani, esercitando evidentemente una libertà di scelta, perché si tratta di integratori alimentari, ma alcuni di questi integratori alimentari, se non seguono processi di buona manifattura, possono essere anche integratori alimentari che arrecano un danno al cittadino. E quindi mia intenzione è perimetrare anche tutto questo, dare anche lì una giusta normativa che vada chiaramente a tutelare quelli che sono i diritti, quello che è il diritto d'accesso del cittadino, ma anche in questo caso il diritto alla salute, perché diciamo, come dire, l'autorizzazione non esiste, l'AIC non esiste l'autorizzazione di immissione in commercio, quindi l'immissione in commercio di questi integratori alimentari è molto semplificata, però poi all'interno non sappiamo, così come c'è anche un tema di tutto ciò che passa su internet. Ora non so come voi la pensiate, ma a mio avviso far passare i farmaci su internet diventa altamente pericoloso, se non distorsivo, non soltanto per quanto riguarda la realizzazione della catena del freddo, non soltanto per quanto riguarda chiaramente il trasporto di questi che non sono, diciamo, generi alimentari, non è, con rispetto per la Nutella, sta raggiungendo mia figlia, non so, qualcosa, cioè non è un alimento to cure, è un qualcosa che va, e quindi non possiamo ovviamente come dire, deregolamentare anche quello che avviene in rete, ma dobbiamo essere oltre che. Da analisi fatte dai carabinieri del NAS si evidenia che molte volte in farmaci integratori non è riportato ciò che è indicato in etichetta, ma tutt'altro, e quindi sempre a tutela del cittadino noi dobbiamo intervenire. Concludo ovviamente questo indirizzo di saluto, ripeto, perdonandomi, cioè scusandomi con voi se devo andare via, che c'è un interesse da parte del Ministero della Salute, chiaramente legato alla salute, alla libertà di scelta del cittadino, alla perimetrazione e quindi al fatto che il cittadino possa esercitare questa scelta nel perimetro e nella coscienza di avere chiaramente un robusto supporto scientifico nella scelta, è un tema. Altro tema importante è la difesa di un asset economico italiano che vede 2.000 dipendenti, che vede 200 milioni di fatturato crescenti, che ci vede essere il terzo mercato europeo, che è un altro elemento di interesse, sicuri del fatto di avere un governo, quello nostro, il governo Meloni, che si accinge ad essere il governo più lungo della storia della Repubblica, e questo è un elemento che porta in sé un vantaggio, perché avendo degli interlocutori stabili si possono sviluppare ragionamenti di breve, di medio e di lungo periodo che ci portano alle risoluzioni dei problemi nell'ordine semplici, mediamente semplici e complessi, quindi nel breve, nel medio e nel lungo, e che possono vedere la nascita di provvedimenti che vadano nella direzione dell'interesse del cittadino, partendo da momenti come questo di confronto. Quindi concludo così come ho iniziato, Presidente, ringraziandoti per la disponibilità e per l'invito che mi avete fatto, ringraziando ovviamente gli organizzatori, chi ha intermediato anche questa giornata di oggi, il senatore Satta, che poi è il collega che ha promosso e ci ha dato anche la possibilità di tenere questa splendida sala evocativa per, diciamo, come dire, la democrazia italiana, evocativa, direi quasi iconica, la sala d'Assiria è la sala dove si tengono i convegni più importanti, diciamo, della nostra Repubblica, e forse questo è già un segno di una partenza che dobbiamo avere insieme e che ci deve portare, ripeto, a normare nell'interesse degli italiani. Grazie e buon lavoro a tutti quanti.
3: Grazie a lei, l'hanno accennato, e grazie soprattutto dell'interesse che ha mostrato e la volontà anche di realizzare quelle modifiche normative che lei ha evidenziato e che penalizzano ormai da anni il nostro settore. Quindi confidiamo nell'impegno suo e del Ministero della Salute per risolvere questi ultimi problemi che ci condizionano molto. Quindi grazie di nuovo del suo impegno.
4: Grazie.

0: Bene, allora possiamo iniziare. Intanto ringrazio tutti voi presenti che avete dato anche un segno di importanza del nostro ruolo come mondo omeopatico. Ringrazio poi i relatori che man mano si succederanno. Io penso di essere stato indicato come moderatore a motivo della mia anzianità di servizio, perché sono ormai più di 45 anni che mi dedico alla promozione e allo sviluppo della medicina omeopatica, e in tutti questi 45 anni ho avuto parecchie esperienze, tante estremamente positive, soprattutto quelle di aver potuto conoscere personalità straordinarie, menti fini e persone di grande umanità. E però ho avuto anche tante situazioni dove sono evidenziate le discriminazioni, i pregiudizi, e in questo un po' in tutti i settori. Però diciamo che la soddisfazione maggiore che ho ancora oggi è quando praticamente quotidianamente ricevo dei messaggi da parte degli utilizzatori dei nostri farmaci che ringraziano, si sentono in dovere di ringraziare l'azienda che produce questi farmaci, perché magari hanno risolto dei problemi che per anni non riuscivano a risolvere, e questo per me, diciamo così, è la più grande soddisfazione che ricevo come contributo al lavoro fatto in questi 45 anni. Questi 45 anni che hanno avuto poi una crescita notevole della miopatia, è cresciuto sia in numeri che in prestigio. I numeri sono stati citati e sono importanti, e il prestigio è anche aumentato rispetto a qualche anno fa, quando il mondo della miopatia era considerato in tanti ambiti un mondo un po' da sottoscala o un mondo da stregoni quasi. Oggi l'omeopatia viene, o meglio la low dose medicine, come io personalmente preferisco chiamarla, viene accettata e rivela molto interesse anche a livello accademico, a livello istituzionale. E il fatto che il sottosegretario abbia messo a punto, evidenziato alcuni aspetti che noi da anni e anni cerchiamo di portare all'attenzione delle istituzioni, è una ulteriore conferma che questo tipo di reputazione effettivamente ha preso piede. Comunque, a fronte di questa realtà inequivocabile, noi continuiamo appunto a notare uno scollamento tra quello che è la realtà che noi verifichiamo e quello che è la realtà rappresentata spesso dai media e quella che è la realtà normativa. Solo per fare un esempio, a livello normativo esiste una, ne ha accennato in parte il sottosegretario, esiste una direttiva europea del 2001 che norma tutto il settore del farmaco a livello europeo, con l'obiettivo di uniformare il sistema farmaceutico. Ma cosa voi pensate che l'utente italiano, l'utente francese, l'utente tedesco siano allo stesso livello? Assolutamente no. In Germania, in Francia è possibile per il paziente rilevare sulle sconfezioni le indicazioni terapeutiche, posologia e utilizzo. In Italia no, in Italia non è possibile per il paziente sapere qual è la posologia, e quindi con una serie di problemi che riguardano sia la garanzia di sicurezza, ma anche problemi riguardi al fatto che devono poi contattare il medico, contattare l'azienda per sapere qual è la posologia, una serie di problematiche enormi. E allo stesso tempo le aziende, ad esempio in Germania e in Francia, possono fare pubblicità dei medicinali omeopatici, in Italia è proibitissimo. Dunque, per mettere a punto queste situazioni è necessario un intervento anche elementare, perché queste situazioni al limite, in certe situazioni, sono paradossali. Se si pensa che addirittura in Italia le aziende da alcuni anni, perché c'è stata un'interpretazione recente, da alcuni anni non possono presentare ai medici le schede tecniche che rappresentano le caratteristiche dei medicinali omeopatici, è una cosa assurda, non esiste, non è neanche immaginabile, e invece questa è la realtà. Quindi degli interventi immediati sono possibili, speriamo che la buona volontà che è stata presentata poi abbia dei risvolti in tempi brevi. Un altro aspetto interessante del nostro mondo della medicina omeopatica, della low dose medicine, è quello che riguarda la ricerca scientifica che è stata menzionata. E qui anche secondo me bisogna fare dei passi avanti nel senso del riconoscimento di quelli che sono i risultati della ricerca scientifica in ambito omeopatico, perché ormai soprattutto negli ultimi anni sono stati fatti moltissimi lavori che provano l'efficacia dei medicinali omeopatici che sono stati provati in modo inequivocabile. Sono stati fatti lavori sia a livello di ricerca di base che a livello di ricerca clinica, e quelli che sono dei risultati in ambito scientifico non possono essere considerati così a livello, interpretati a livello soggettivo. Nella scienza se una cosa è o non è, e quindi perché non considerare questi lavori e tenerli come riferimento per poterli inserire, i medicinali che sono relativi a questi lavori, all'interno di quello che sono le linee guida stesse che indicano il Ministero e le associazioni e le società scientifiche. Un altro aspetto che è importante nel nostro settore è quello della formazione. Non esiste a livello ufficiale nessun corso che illustri agli studenti le modalità di utilizzare al meglio i medicinali omeopatici, sia nell'ambito della facoltà di farmacia che in medicina, mentre esistono delle realtà private che colmano questo gap, però sulla base anche dell'interesse che è stato rilevato a livello di numero di medici, a livello di numero di pazienti, secondo me è opportuno che le istituzioni diano dei messaggi affinché questo tipo di formazione, di didattica venga inserito all'interno delle realtà pubbliche, e mi riferisco all'università, ma mi riferisco anche alle società scientifiche che all'interno delle loro specializzazioni potrebbero organizzare dei corsi specifici per inserire, anche in modo integrativo ovviamente, le possibilità che offre la medicina omeopatica all'interno della prassi medica normale. Ecco, questi sono tre punti secondo me che sono di attualità e su cui dovremmo ragionare e che verranno certamente poi implementati dai relatori che mi seguiranno, e dovrebbe essere una ovvietà anche per lo Stato utilizzare al meglio questa potenzialità offerta alla medicina omeopatica, perché da un lato ovviamente si riesce a migliorare la salute dei cittadini, i nostri farmaci si sa che sono efficaci, che non hanno effetti collaterali, e dall'altro lato offre dei vantaggi per le casse dello Stato, perché noi non chiediamo che i nostri farmaci vengano rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale, noi chiediamo che i nostri farmaci vengano equiparati, quantomeno le possibilità di presentazione, a tutti gli altri farmaci. Un altro aspetto importante che riguarda le modalità di produzione dei medicinali omeopatici: i medicinali omeopatici hanno una modalità di produzione semplice, quindi non provocano inquinamento. E questo è un altro aspetto che non sempre viene considerato, ma invece ha una sua importanza notevole. Quindi direi che coi tempi ci siamo abbondantemente, quindi possiamo cedere la parola alla dottoressa Nencioni, presidente di Un'impresa, che ci parlerà proprio di questi aspetti più tecnici della normativa e dei numeri del nostro comparto. Prego Silvia.
1: Sì, grazie Alessandro. E devo dire che noi condividiamo di questo tuo percorso almeno una trentina d'anni assieme ormai, e ringrazio per aver pensato di invitare le aziende a questo tavolo. Io probabilmente non dirò grosse cose nuove, ma cercherò di fare un po' di ordine in tutti quegli elementi che sono già stati citati. Quindi è dovuto scappare, un ringraziamento al senatore Satta che ha concesso, ci ha permesso di realizzare questo evento, e anche al sottosegretario, perché le sue parole sono preziose e le voglio vivere anche come un ingaggio. Allora, ancora qualche parola sull'associazione appunto Home Imprese, e non va avanti il telecomando, se ecco qua, ok. Quindi Home Imprese è l'associazione industriale che raggruppa le aziende produttrici e distributrici di medicinali omeopatici in Italia. Nasce nel 2008 un po' intorno a queste questioni di cui poi andremo a parlare, che sono veramente specifiche, che appartengono al nostro settore, seppure l'ha detto da poco il dottor Pizzoccaro, è già stato accennato precedentemente, noi siamo all'interno di un contesto regolatorio che è quello della legge sul farmaco, cioè il farmaco tutto, quindi chi ha normato, chi ha fatto la norma, addirittura la prima normativa europea sul farmaco è quella del 92, che fu recepita nel 95 in Italia, ed è stata la prima volta in cui siamo passati anche in Italia da definire gli omeopatici prodotti a definirli farmaci, ma ci arriveremo subito. Quindi è già stato accennato, ma lo ribadisco, anche dal punto di vista economico, lo diceva anche il sottosegretario, il comparto omeopatico è un comparto importante nel nostro paese, vede delle realtà italiane che sono oltretutto collocate sia al nord ma anche nel meridione, quindi è una realtà magari costituita a volte da imprese medie, un po' più grandi, e anche da piccole ma sane aziende del nostro territorio, quindi del nostro paese, del quale dobbiamo essere devo dire orgogliosi. Questi sono gli ultimi dati asciugati di tutte quelle che, quindi magari non sono esattamente quelli che avete sentito, ma grosso modo questi sono i dati che vi presenterò oggi, sono gli ultimi dati emersi da una ricerca che come Home Imprese abbiamo voluto commissionare a Umetra quest'anno, quindi sono proprio dati freschissimi. Quindi è un mercato che genera 160 milioni di fatturato in Italia, e l'Italia è il terzo paese in Europa. Quindi è già stato detto, lo ripeto perché è importante questo, dopo la Germania e la Francia, l'Italia è il terzo paese. Voglio subito introdurre e risottolineare questa questione, la questione del fatto che gli omeopatici siano dei farmaci. Guardate che a volte ci ritroviamo a dei tavoli, capiterà anche a te Alessandro, anche con medici, anche con farmacisti, e a volte questa informazione non è così notoria. Quindi io ci tengo a sottolinearla ogni volta che mi capita di prendere la parola, e proprio per questo non vi ho proiettato l'articolo di legge, che è l'articolo 1, quello che definisce il decreto legislativo di cui parlavamo prima, il 219 del 2006, che recepisce la direttiva europea del 2001, la 83 del 2001. Quindi all'articolo 1, tra i vari farmaci, definisce anche gli omeopatici. Quindi se ne riconosce fin dall'articolo 1 le caratteristiche di farmaco, riconoscendone anche delle peculiarità. Tant'è vero che ci sono nella normativa degli articoli di legge che sono specifici per gli omeopatici, come ce ne sono altri che sono specifici per gli equivalenti e per altre tipologie di farmaco. Risottolineo, l'hai già accennato, ma è fondamentale il fatto che è l'AIFA che si relaziona con le nostre officine. Le aziende che hanno produzione sono ispezionate dall'Agenzia del Farmaco, esattamente come tutte le altre officine farmaceutiche che producono antibiotici, vaccini, eccetera, eccetera. Questo, perdonatemi l'enfasi, ma secondo me è importante ribadirlo, perché si sente dire un po' di tutto. Vedo in questa platea medici, ma vedo anche la stampa, insomma, ci sono tante, oltre che istituzionali, persone appunto che si occupano di cariche istituzionali, quindi io credo che valga la pena sottolinearlo. Quindi il contesto, il quadro è quello dell'Agenzia del Farmaco. Chi sono i nostri quotidiani interlocutori? L'Agenzia del Farmaco e il Ministero della Salute. E quindi davvero è molto positivo il fatto che sia venuto il sottosegretario Gemmato, che lui, nonostante abbia il cappello della salute, abbia fatto cenno anche all'economia, a tematiche di economia, perché magari le riprenderemo, perché vedrete, è già stato accennato, ma lo ribadisco, come la direttiva europea sia stata implementata nel nostro paese o in maniera molto restrittiva, dunque penalizzante, o addirittura su alcuni articoli non ci sia stata nemmeno ancora oggi l'attuazione, ricordate, del 2006, un ventennio, ok? Però noi confidiamo sull'impegno che ha preso il sottosegretario. Qualche dato al quale vi accennavo prima di quest'ultima indagine, li abbiamo già un po' detti, ma almeno li avete fissati. Allora, intanto interessante questo 97%, cioè il 97% degli italiani, quando gli si dice: ma voi, omeopatia vi dice qualcosa? È chiaro che non sarebbero in grado di raccontare esattamente cos'è, perché poi c'è anche un motivo che è già stato un po' accennato, ma lo riprenderemo. Ma il fatto che il 97% degli italiani abbia comunque sentito parlare dell'omeopatia, io credo che sia significativo. Il 55% cosa significa? Che uno su due degli intervistati è favorevole, perché poi alla fine gli italiani vogliono curarsi quando ne hanno bisogno, fare prevenzione, perché attenzione che con l'omeopatia, come in generale con la medicina, noi siamo attenti a tematiche di prevenzione oltre che di cura, no? Il curare, il prendersi cura. E un italiano su due è molto pragmatico, cioè dice: io perché dovrei essere contro l'omeopatia? Io sono assolutamente favorevole. 22,5 milioni, guardate che è tanto, 22,5 milioni hanno utilizzato almeno una volta nella vita medicinali omeopatici. Quindi quanti sono alla domanda: ma l'ultimo anno, quindi non l'abbiamo fatta nel 2026, stiamo parlando del 2025, quanti sono? Quindi avete utilizzato medicinali omeopatici? Quindi 10 milioni e 400 mila italiani dicono di sì. Guardate che non è poco, sono tanti, lo sottolineava prima anche il sottosegretario, insomma è comunque una realtà, è una realtà esistente. Un altro dato così, che è più di curiosità, ci tengo a metterlo in evidenza: il 60% degli acquirenti è donna. Questo, per la verità, non è caratteristico dell'omeopatia, ma in generale chi fa acquisti o chi si occupa maggioritariamente, no? Non parliamo in maniera esclusiva, ma della salute in famiglia, è molto spesso la donna che lo fa per i figli, che lo fa per altri familiari. Però noi l'abbiamo voluto quantificare, e il 60% degli acquirenti dello scorso anno di omeopatici è donna. Ma c'è un punto che noi abbiamo voluto appurare, no? Abbiamo voluto chiedere agli italiani cosa ne pensassero esattamente. Anche di questo abbiamo fatto cenno, però sarà interessante, spero, per voi conoscere un po' meglio il parere degli italiani. Cioè, noi gli abbiamo chiesto a questi italiani che sono stati intervistati: ma voi cosa pensate del fatto che non ci sia il foglietto illustrativo all'interno dei medicinali omeopatici? Io vi chiedo di fermarvi un attimo a pensare, ciascuno di noi, credo anche voi abbiate a casa un cassetto, un armadietto, no, dei farmaci, dove riponiamo quando non finiamo la confezione, quelli che teniamo di pronto soccorso, perché magari può capitare qualcosa in un momento in cui le farmacie sono chiuse e non possiamo uscire, no? Provate a immaginare se di tutti i farmaci che avete, farmaci o prodotti di salute che avete in questo armadietto, ricordate per quale motivo il medico o il farmacista ve l'avevano prescritto, ve l'avevano consigliato. Anche ammesso che vi ricordiate, quella volta che avevo, eccetera, eccetera, se vi ricordate come assumerlo. Allora, io sono di formazione accademica farmacista, vi assicuro, nel mio armadietto ci sono omeopatici convenzionali, cioè di tutto, integratori, parlavamo prima col sottosegretario, cioè io sono farmacista, ogni volta vado a riguardare quantomeno la composizione e la posologia, perché non la ricordo. Quindi pensate, una famiglia, una classica famiglia, una mamma e un papà che devono somministrare qualcosa a un bambino, cioè ritrovarsi in casa dei medicinali senza foglietto illustrativo. Quindi ancora una volta gli italiani sono molto pragmatici. Cioè, noi abbiamo chiesto, diciamo Eumetra ha chiesto loro, oh, ma cosa vi serve di queste informazioni? Perché vi serve avere il foglietto illustrativo? Credo che le risposte sono esattamente quelle che avremmo dato ciascuno di noi. Quindi innanzitutto più dell'80% degli intervistati dicono che hanno bisogno di quelle informazioni, e guardate che non è poco, l'80%, più dell'80% degli intervistati. Altri probabilmente, perché poi chi usa l'omeopatia è molto competente, no? Si forma e si informa, no? Gli altri dicono magari non ne ho bisogno, però insomma più dell'80% che dice ne ho bisogno, a mio avviso dovrebbe anche essere una tematica che anche il legislatore prende in considerazione. E quando gli chiediamo il perché, ci dicono appunto: voglio saperne di più su a cosa serve, come lo devo utilizzare, se ci sono delle avvertenze. Ora, è notorio che l'omeopatia, i medicinali omeopatici hanno la caratteristica di essere sicuri, generalmente sono esenti da effetti collaterali, però giustamente è anche una questione di sicurezza quello di mettere queste informazioni su un foglietto illustrativo. E guardate che oggi i cittadini italiani, a differenza della maggioranza dei cittadini europei, non hanno questa possibilità. Alessandro, tu mi fermi se vado troppo lunga.
2: No, va bene. Ah.
1: Quali sono, ne abbiamo parlato, vado sulle slide quelle essenziali, quali sono i freni? Ne abbiamo già messi un po' in evidenza, perché oggettivamente c'è un freno all'utilizzo. Gli italiani, abbiamo detto, sono molto favorevoli all'utilizzo dei medicinali omeopatici. Quali sono i freni in Italia? Oltretutto sono anche differenti rispetto a quelli di altri paesi europei. Allora, sono grosso modo di tre tipologie. Metto il quadro, li abbiamo già detti, però cercherò anche, spero di non essere troppo come dire noiosa, ma ho bisogno di darvi anche dei riferimenti di legge per farvi comprendere meglio. Quindi c'è un tema importante che io la voglio evidenziare per prima, che è quella dell'informazione ai medici e agli operatori sanitari, informazione ai medici e ai farmacisti, che oggi è molto limitata per quanto riguarda le aziende che si occupano di omeopatia in Italia. Bentornato il senatore, arriva giusto al momento opportuno, anche se noi ci siamo su questi argomenti già sentiti in audizione. C'è poi il tema delle indicazioni terapeutiche, che è il tema di cui dicevamo prima. Quindi gli italiani con una specialità omeopatica in mano non trovano le indicazioni terapeutiche e la posologia.
2: E anche il campo di applicazione.
1: Nel campo, sì, ecco, dico indicazioni terapeutici per capirsi. Noi accetteremo un tradizionalmente utilizzato, il campo di applicazione, ma dire al paziente, dire alla persona che ha in mano quel medicinale per cosa lo posso usare correttamente e come lo posso utilizzare correttamente. E poi il terzo punto, anche questo anche il sottosegretario lo citava, è quello della pubblicità al pubblico. Adesso io vi farò vedere punto per punto gli articoli di legge e dove sono i freni. Allora, arriviamo alla questione dell'informazione scientifica del farmaco. Quindi vi ricordate che vi dicevo, noi siamo all'interno della normativa del farmaco, le aziende farmaceutiche hanno, quindi l'azienda per la quale lavoro io, l'azienda del dottor Pizzoccaro, abbiamo degli informatori scientifici del farmaco che sono definiti dalla normativa di legge, devono avere una laurea specifica. Ma come tutti gli altri informatori scientifici del farmaco, voglio citare le multinazionali, ma le potremmo citare tutte, hanno gli stessi, i profili degli informatori scientifici del farmaco sono gli stessi. Allora, i nostri informatori sono limitati nella comunicazione a anche ai medici farmacisti. In che modo? E qui guardate, c'è una differenza rispetto agli argomenti di cui vi parlerò dopo, perché questo articolo di legge, che è il 128, il 120 all'articolo 1, comma, no, comma, perdonatemi, è comma bis, 1 bis, è l'1 bis, ve lo... Sì, abbiate pazienza, ma da signori ti si vede anche dal bisogno di mettersi gli occhiali. Quindi comma 1 bis, che dice, lo leggete in maniera molto trasparente, no? Che per i medicinali omeopatici si possono comunicare ai medici posologie e campi d'applicazione. Cosa c'è di strano? Qui in sala ci sono dei medici, ricevono in studio medici, gli informatori, i formatori lasciano dei campioni di medicinali autorizzati da legge e dovrebbero, uso il condizionale, ma tutte le altre aziende lo possono fare, lasciare una scheda tecnica con scritto il campo di applicazione e la posologia. Ma perché il medico, uno, ha tante cose da fare, incontra tanti informatori, può prescrivere una immensa varietà di farmaci. Se l'informatore non lascia un documento sintetico con queste informazioni, il medico difficilmente può ricordarsi quel medicinale a cosa serve. Ora in sala abbiamo degli esperti in omeopatia da lunga data, non si può generalizzare, non si possono considerare i medici che noi incontriamo tutti i giorni, ma mediamente è necessario lasciare una scheda tecnica con scritto il campo di applicazione della posologia.
0: È paradossale che un'azienda non possa spiegare all'utilizzatore come deve utilizzare il farmaco che produce, non esiste
1: al penso, medico al ancora mondo, perché poi ci arriveremo all'utilizzatore, no? Al medico, che deve prescriverlo, al prescrittore, esatto, al medico che deve prescriverlo. Cioè guardate che è un controsenso, perché io vi ricordo quello che vi ho detto all'inizio, cioè all'articolo 1 del decreto legislativo 219 del 2006 si definisce un farmaco, il farmaco omeopatico, e si definiscono anche i farmaci in quell'articolo lì, ve lo potete andare a guardare. Si dice più o meno, non lo so a memoria, ma il concetto è che si definisce un farmaco una sostanza che abbia un'azione o preventiva quindi o profilattica o terapeutica. Quindi è il legislatore che dice che tutto quello che è in quella legge ha un'attività terapeutica, e poi non mi fai dire al medico qual è l'attività terapeutica del medicinale. Quindi questa è la prima grossa anomalia. Allora, su questo articolo di legge, fino al 2021 non abbiamo avuto problemi, e questa è un'ulteriore anomalia. Quindi noi abbiamo potuto tranquillamente, depositavamo in AIFA come tutte le aziende farmaceutiche. Sappiate, per chi non lo sapesse, che tutta la documentazione, tutta la comunicazione che le aziende farmaceutiche, siano esse produttrici o distributrici di medicinali omeopatici o altri, devono passare, lo diceva prima en passant Gemmato, no? Cioè diceva, è chiaro che tutto deve essere secondo normativa, deve essere eccetera eccetera. Ovviamente non possiamo comunicare niente che non venga depositato al Ministero o all'AIFA, deve essere addirittura approvato. Ok? Quindi noi facevamo deposito, chiedevamo l'approvazione e i nostri strumenti o venivano approvati o ci venivano richieste delle modifiche. A partire dal 2021, incredibilmente, c'è stata una interpretazione restrittiva di questo articolo, per cui noi aziende stiamo ancora utilizzando con i medici, quindi adesso forse avete la risposta anche al perché continuiamo a venire con gli stessi strumenti da quell'epoca, oppure mancano degli strumenti, non ci sono stati più approvati degli strumenti, delle schede tecniche di supporto. Quindi cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo interloquito a più riprese con AIFA, con il Ministero, chiedendo un'interpretazione meno restrittiva, che ci desse la possibilità di comunicare con gli operatori sanitari, e per arrivare a storia recente, quindi il sottosegretario Gemmato ci ha incontrato più volte, come ha detto oggi, sembra effettivamente intenzionato a darci una mano a sciogliere questa problematica. Abbiamo deciso di proporre noi delle linee guida, cioè noi abbiamo detto non le fate voi delle linee guida per interpretare questo articolo 120 1 bis, quindi vi proponiamo noi delle linee guida interpretative. Quindi abbiamo prodotto noi come Home Imprese, abbiamo prodotto questo documento e lo abbiamo presentato sia in AIFA che al Ministero, e siamo in attesa di
3: presentato quindi, un anno fa, no?
1: Abbiamo iniziato a presentarlo un anno fa, l'abbiamo poi presentato a più riprese, adesso peccato che il sottosegretario però insomma tanto lo incontriamo spesso e ci auguriamo davvero che questo aspetto venga velocemente risolto, perché è un limite davvero troppo importante. Andiamo al secondo punto. Il secondo punto è quello di cui abbiamo già parlato, è quello delle indicazioni terapeutiche. Allora, qui si va su un altro articolo. Allora, la normativa è quella che vi dicevo prima, non si sbaglia, è sempre la direttiva europea, la 83 del 2001, recepita col decreto legislativo 219 del 2006. Quindi qui siamo, lì eravamo sul 120, qui siamo sull'articolo 18. Allora, questo articolo, che è stato recepito dalla direttiva europea, racconta di come si dovrebbero inserire le famose indicazioni terapeutiche sulle specialità omeopatiche. Adesso non si può entrare in troppi dettagli perché sono due le tipologie di medicinali omeopatici, ma non si può entrare, quindi non parliamo dei generici, degli equivalenti, ma stiamo parlando delle specialità omeopatiche. Quindi qui cosa viene detto in questo articolo? Lo leggete in alto, ve l'ho riportato in alto a destra. In sostanza, ricordate sempre che eravamo nel 2006, quindi il Ministero, sentita l'AIFA, avrebbe dovuto emanare un decreto che ci dicesse a noi aziende come ottenere queste indicazioni terapeutiche. Peccato che siamo nel 2026, quindi 20 anni dopo, le stiamo ancora aspettando e quindi siamo impossibilitati ad inserire le indicazioni terapeutiche sulle confezioni. Anche in questo caso cosa abbiamo fatto? Allora, abbiamo deciso, abbiamo incontrato a più riprese il Ministero, abbiamo incontrato a più riprese l'AIFA, recentemente abbiamo preso la decisione di provare a scriverle noi queste linee guida, che possono poi diventare, no, un decreto attuativo, possono anche essere sufficienti delle linee guida. Quindi abbiamo prodotto un documento tecnico, ovviamente ispirandoci agli altri paesi europei, quindi abbiamo preso ispirazione da tutti gli altri paesi che regolarmente hanno le indicazioni terapeutiche sulle nostre sulle confezioni dei farmaci omeopatici, e abbiamo presentato all'AIFA questo documento. Abbiamo richiesto, questa è storia veramente recentissima, abbiamo chiesto un incontro ad AIFA specifico su questo argomento e insomma, ci auguriamo che prima delle vacanze si riesca ad incontrare AIFA e si riesca anche con l'ingaggio che ha preso oggi il sottosegretario, al quale faremo riferimento. Ci auguriamo davvero che si possa finalmente dare un'attuazione a questo articolo 18. E poi c'è l'ultimo punto, quindi erano tre, informazione medico-scientifica, abbiamo detto le indicazioni terapeutiche. Ho 10 minuti, posso andare allora? E quindi la pubblicità al pubblico. Allora, su questo mi risoffermo, anche se adesso credo che sia chiaro a tutti, no, l'argomento di cui stiamo parlando. Qui siamo sull'articolo, stesso decreto legislativo, siamo sull'articolo 128 e come potete leggere si dice, ve lo dico con parole mie perché non vedo veramente lo schermo e a memoria non so citarvelo, comunque il concetto è ai due comma che non si può fare pubblicità dei medicinali omeopatici. C'è questo inciso, no, tranne l'informazione all'articolo 85. Tanto per avere un'informazione, anche qua non ve lo racconto tutto, ho con me il decreto, se qualcuno lo vuole guardare ve lo faccio guardare, ma l'articolo 85 dà delle informazioni che niente dicono all'italiano, cioè alle persone che non fanno di mestiere legislatori, medici, farmacisti o lavorano nelle imprese, perché sono tutte caratteristiche tecniche e le caratteristiche tecniche i cittadini italiani non hanno informazioni sulla salute da caratteristiche tecniche. La prima cosa, ce l'hanno detto prima gli italiani che cercano sul foglietto illustrativo, è a cosa mi serve questo medicinale e come lo devo prendere. Ecco, queste due cose non ci sono, ce ne sono un sacco di altre: dove sono le nostre imprese, dove è la sede delle nostre imprese, come si chiama generalmente in latino il medicinale omeopatico, i medicinali omeopatici contenuti, ma queste cose qua al paziente, all'italiano medio, non danno informazioni, non è quello che cerca, non è quello che vanno a ricercare. E questo tema della pubblicità al pubblico, allora, vi faccio un esempio, un medicinale, una specialità che è presente per esempio in Italia e in Germania o in Italia e in Spagna, potreste

0: quello che va nelle famiglie in Francia, in Belgio, in Germania. È tutta un'altra storia, perché normalmente gli altri cittadini europei hanno una confezione con un medicinale che non ha soltanto un brand, un nome, che non può oltretutto in Italia, a differenza che negli altri paesi, ricordare nemmeno lontanamente il posizionamento terapeutico. Quindi il nome generalmente dei nostri medicinali, io mi auguro che tutti voi siate utilizzatori di medicinali omeopatici, ma quindi dovreste sapere che i nomi dei nostri brand, dei nostri medicinali, non ricordano il posizionamento. Quindi il cittadino europeo ha il suo foglietto illustrativo con campi di applicazione e la posologia, oltre che tutte le altre informazioni più tecniche. L'italiano ha il nome del prodotto. Davvero, anche a chi ha in casa tanti medicinali omeopatici si fa fatica a immaginate, no? Anche a ricordarsi, e questo noi troviamo che sia davvero una disparità, ne parlavamo anche prima, che va colmata al più presto. E faccio giusto, e giuro, vado in chiusura, la connessione col tema economico, perché, se mi permettete, per noi imprese questo è anche un freno. Quindi abbiamo parlato tanto degli italiani, delle persone, non solo pazienti, perché le persone oggi dicevamo fanno anche prevenzione, però c'è anche un tema, e sicuramente il tema delle persone è centrale, c'è anche un tema che riguarda le imprese. Il tema che riguarda le imprese ha a che fare con, dicevamo prima, un tema anche di disparità, anche concorrenziale, perché, faccio un esempio, quando oggi stiamo, non so, fa caldo, ci sono allergie, non so, accendete la televisione, trovate pubblicità di colliri per l'oculorinite allergica un po' in tutti i canali televisivi, no? Le altre aziende farmaceutiche possono fare pubblicità, dire il nome del prodotto, a cosa serve e la posologia. Quindi noi, le nostre aziende, le aziende del nostro comparto, non possono fare, hanno magari gli stessi colliri, piuttosto che uno sciroppo in inverno per la tosse, ma noi non possiamo fare comunicazione diretta ai cittadini, alle persone. Quindi immaginatevi che disparità anche da questo punto di vista. Non ci vengono date le stesse possibilità di sviluppo su una terapeutica che gli italiani vogliono. È una terapeutica che generalmente non ha interazione con altri farmaci, può essere utilizzata in, sarebbe questo intervento più opportuno fatto dai medici, ma permettetemi, no, siamo da tanti decenni ormai nell'ambito, lo possiamo dire, cioè i nostri medicinali possono essere utilizzati come prima scelta, possono essere utilizzati in affiancamento dei medicinali convenzionali, non hanno generalmente delle interazioni, lo dicevi tu prima Alessandro, sono pagati dal cittadino, non sono rimborsati dal sistema sanitario nazionale. Ma pensate, e vado davvero in chiusura, cioè pensate l'emergenza che c'è oggi dell'antibiotico resistenza, e nessuno dice che gli antibiotici non vadano utilizzati, sono fondamentali, ma è altrettanto fondamentale darli quando è opportuno, perché la prossima emergenza, quella attuale, è già l'emergenza dell'antibiotico resistenza. Ma perché non utilizzare medicinali omeopatici almeno nella finestra delle 48 ore di attesa, di vigile attesa? Sì.
1: No, grazie Silvia, perché hai messo in evidenza tanti aspetti paradossali che sono anche discriminanti nel nostro settore, addirittura paradossale. Quindi speriamo, appunto, grazie anche all'impegno ufficiale che è stato preso dal sottosegretario, che sì, entro un anno si riesca a risolvere alcuni di questi punti che veramente penalizzano noi, penalizzano i medici, penalizzano i pazienti e anche i farmacisti. Quindi grazie Silvia per questo bel inquadramento generale che ha chiarito tanti aspetti, e quindi adesso diamo la parola al professor Santilli, professor ordinario di medicina fisica e riabilitativa all'Università La Sapienza. Il contesto è quello dell'omeopatia, ma

0: Questo è un medico, no?
1: Certo, medico. C'era un grande professore, si chiama professor Giunchi alla Sapienza, che non metteva tutto l'elenco di quello che era, diceva solo medico. E io pure. Guardi, prima della
2: per i pazienti basta, vedi?
1: Sì, poi al paziente serve solo se gli risolvi il problema, non tutto il tuo curriculum. Allora, io prima di iniziare mi permetterà la dottoressa solo una precisazione sulle indicazioni dei prodotti tra virgolette omeopatici. Sono perfettamente d'accordo sui prodotti della low dose medicine, ma sugli unitari, secondo la tradizione einemeniana, che cosa vuoi scrivere? Tutto il repertorio, perché lo sa, penso chi si occupa di omeopatia lo sa, che chi prescrive una diluizione centesimale, millesimale, eccetera, lo stesso prodotto può essere prescritto per tante patologie, quindi per la low dose medicine perfetto.
2: Sì, ma tutti i prodotti composti anche, no?
1: Tutti i composti, però però per gli unitari questo
3: è impossibile. Ho precisato che ci sono due categorie di farmaci, ecco. Fanno parte di dei generici, quelli che lei dice.
1: Perfetto. Allora, io prima di tutto lasciatemi ringraziare i rappresentanti delle istituzioni, adesso non so se il sottosegretario è andato via, e quindi sì. Ma anche il senatore che poco fa ha parlato, il senatore Satta che ha consentito questo incontro. Bene, e poi naturalmente il dottor Pizzoccaro che è un pochino l'anima di questo convegno. Io ci tengo a sottolineare che provengo dalla medicina ufficiale, sono professore alla Sapienza Università di Roma, ho 200 circa pubblicazioni, perché lo dico non per vanità, semplicemente per dire che ho seguito abitualmente le metodiche tradizionali standard della medicina ufficiale nelle mie pubblicazioni. Questo per chiarirci, però ho il cervello aperto, no? Come il paracadute, se non lo apri può darsi che ti schianti. Quindi mi sono sempre posto dei quesiti che io vi trasferisco. Quindi di fronte alle abituali critiche dei detrattori della medicina omeopatica, ovvero che probabilmente secondo costoro c'è solo esclusivamente un effetto placebo, perché di questo poi si parla, quindi perché non ci sono evidenze a sufficienza inserite nelle linee guida internazionali. Qui non lo voglio aprire questo argomento, se volete nelle domande, ma c'è tutto un discorso aperto sulla legge Biancogelli, sulla responsabilità professionale che non va dimenticata. Bene, allora il quesito che io mi sono posto: come è possibile condividere l'argomento che la medicina omeopatica e la low dose medicine si basi esclusivamente su un effetto placebo, di fronte a che cosa? Ai numeri, in parte sono stati detti ma li vorrei risottolineare. L'8,2 della popolazione italiana è stata trattata con rimedi omeopatici. Potremmo fare una piccola statistica tra di noi: chi non ha mai preso arnica, casomai con low dose medicine, in pomata o in globuli qui tra di noi, probabilmente forse la maggioranza. Ho detto arnica perché è uno dei prodotti più comunemente utilizzati. Oggi va pure di moda quella veterinaria, perché sembra che il dosaggio da cavallo faccia bene al cavallo ma fa bene pure all'essere umano. Comunque, questo è un aneddoto che non ha significato. Bene, quindi stiamo parlando abitualmente, anche se i numeri presentati prima sono di più, diciamo usiamo i numeri minimali, almeno 5 milioni di italiani si curano con la medicina omeopatica o anche low dose medicine. Poi se volete possiamo fare un approfondimento alla differenza tra queste due, diciamo, realtà. Addirittura nell'Unione Europea il 5,7 della popolazione si è trattata con i rimedi omeopatici. Stiamo parlando, udite bene, di 25 milioni di persone. Bene, allora naturalmente è diffusa anche in Asia, in Australia, in America Latina in particolare. C'è stata tutta una grande storia di grandi omeopati argentini, ma adesso non è questo il momento. Io ho dei dati purtroppo un po' vecchi, del 2008. In Australia 7,3 milioni di dollari sono stati spesi per i medicinali omeopatici, dico solo quelli degli USA, 2,9 miliardi di dollari in prodotti omeopatici. L'Eumetra, che è una società, diciamo, di ricerche di mercato, parla di 18 milioni di italiani, è stato sentito anche prima, nel 2025 hanno utilizzato i medicinali omeopatici. Qui dovremmo aprire una parentesi e chiederci: ma sono abitualmente trattati con prodotti omeopatici o vanno in farmacia e prendono lo sciroppo per la tosse? Perché non è tutta gente che si cura abitualmente dal medico omeopata. Bene, comunque, altra cosa, medici utilizzatori in Italia 8.000 e in Europa 44.000. Adesso il quesito, in una mente libera come aperta, come ripetevo prima con il paracadute aperto, possiamo veramente credere che 25 milioni di persone seguono una medicina con esclusivo effetto placebo? È possibile credere che 45.000 medici hanno perso il loro cervello per strada, di medici tradizionali, e curano i loro pazienti con, solo con effetto placebo? Adesso vi parla il medico a livello personale, vale quello che vale, aneddoto. Io posso pure illudere un paziente di dare acqua e zucchero spiegandogli che funziona benissimo per la sua bronchite, ma quello non tornerà più. Anche se io sono così bravo ad aver studiato le tecniche ericksoniane di ipnoterapia e di suggestione del lato dell'emisfero non dominante per far credere che l'acqua e zucchero funziona per la bronchite, ma lui non tornerà più, perché a me, non dando acqua e zucchero ma semplicemente dando la pacca sulle spalle, incoraggiando il paziente ma non avendo risolto il suo problema, non tornerà più quel paziente. Quindi che ci siano 25 milioni di persone che, nonostante la pacca sulle spalle, l'incoraggiamento e la suggestione, tornino e si fanno curare, bisogna porsi un problema. Il quesito: come mai abbiamo detrattori importanti anche in Italia, farmacologi di grande grido che dicono che l'omeopatia è solo suggestione, e dall'altro lato poi abbiamo questa marea di pazienti che si curano in questa maniera? Bene, io perché sono così un po' accalorato? Perché la stessa cosa è successo con la mia disciplina. Io sono un fisiatra, negli anni 90 e 80 in particolare c'erano epidemiologi che dicevano che la riabilitazione e la fisioterapia non avevano evidenze scientifiche. Scritto e anche detto nelle interviste, io ero nel Consiglio Superiore di Sanità, il famoso farmacologo, che voi immaginate chi sia, lo diceva apertamente. Io adesso ho 200 pubblicazioni su riviste internazionali, altri miei colleghi uguali, quindi è stato fatto un salto enorme per la mia disciplina, e oggi noi abbiamo un'abbondanza ridondante di ricerche scientifiche. Cosa vuol dire? Che a volte bisogna soltanto aspettare il tempo giusto, lasciare che le pubblicazioni arrivino, e io non ne parlerò di molte perché poi il collega che segue ne parlerà, quindi io mi tengo soltanto a queste riflessioni e al lavoro che ho fatto io. Per in qualche maniera dare così uno spazio anche ai prodotti della low dose medicine e ai prodotti omeopatici, io ho pensato: facciamo una ricerca abbattendo il fattore placebo. In che maniera? Lavoriamo in vitro, vediamo cosa succede sulle cellule in vitro. Io ho pubblicato sulla Current Medicinal Chemistry nel 2024 un lavoro che ha dimostrato, utilizzando i prodotti della low dose medicine, ha dimostrato che c'è una riduzione, utilizzando questi prodotti, alcuni, l'anti-interleuchina 1 e l'interleuchina 10, che inibiva il processo infiammatorio su delle cellule coltivate provenienti dai condroblasti, e inibivano queste citochine, inibivano i mediatori dell'infiammazione. Quindi chi vorrà, io ho il lavoro, lo potete scaricare, è su PubMed, su rivista internazionale, dove l'effetto placebo, le cellule, supponiamo ancora, poi può darsi con la fisica quantistica arriveremo anche a pensare che le cellule di una piastra abbiano anche loro un effetto placebo, però dato che questo ancora non è stato dimostrato, riteniamo che questa cosa fatta con una patologa generale ordinaria alla Sapienza, che non ha mai sentito parlare di omeopatia né di low dose medicine, ha voluto partecipare al lavoro e ha fatto questo tipo di sperimentazione. Quindi il problema, e lo riassumo, non sto a leggere quello che avevo preparato, però ritengo due o tre cose fondamentali. La prima, e questo è il quesito di colui che pubblica abitualmente secondo la medicina ufficiale tradizionale, secondo gli standard accettati a livello internazionale, ma siamo sicuri che i protocolli utilizzati per i farmaci, per la sperimentazione dei farmaci, siano gli stessi che si possano utilizzare anche per i prodotti omeopatici? Io ho dei dubbi seri. Più semplice forse con la low dose medicine, assolutamente impossibile con i prodotti unitari, secondo la tradizione einemeniana, chi ancora la segue. Quindi, perché ogni individuo può avere prodotto diverso a secondo le patologie che manifesta, e non c'è un prodotto unico per tutto, a parte l'arnica, ma per i traumi. Poi il resto è arnica di cavallo, vi consiglio, perché nella medicina sta passando anche la fisica tradizionale ottocentesca e settecentesca: più ne usi e più funziona. Allora dice, non basta i dosaggi della low dose medicine, mettiamo i dosaggi che usano i veterinari per il cavallo, così funziona di più. Quindi uno più ne assume di arnica e più funziona. Non è così. In medicina addirittura stiamo scoprendo il contrario, che piccole dosi, e qui la low dose medicine ci insegna, può avere gli stessi effetti usando dosi grandi, quello che la mia sperimentazione ha dimostrato. Perché? Questa però è un'ipotesi, la butto lì. Tutti i grandi farmacologi hanno sempre lavorato sulla chimica, sulla biochimica. Io ritengo che quello che noi assumiamo dia, emetta anche dei messaggi elettromagnetici, per cui le cellule rispondono indipendentemente dalla quantità di prodotto che tu somministri, a volte anche da messaggi che entrano nel gioco, diciamo, della fisica elettromagnetica. Non sto a parlarvi della fisica quantistica, io ho fatto un congresso su questo, interessantissimo, potremmo anche parlarne. Bene, quindi il problema che io vorrei trasmettere alle istituzioni, in particolare al Ministero della Sanità, pensiamo a dei protocolli adatti per la medicina omeopatica, per la sperimentazione clinica. Già esistono delle ricerche, ne parlerà il collega successivamente. B, rivedere la legge Biancogelli sulla responsabilità professionale. Non entro nel merito perché sarebbe pericoloso parlarne qui, però l'imperizia, negligenza e imprudenza non può essere considerata alla stregua della medicina ufficiale per coloro che utilizzano i prodotti omeopatici, perché non è giusto e non è corretto. Rivedere anche quello che purtroppo secondo me è stato un gravissimo errore, e nel mondo siamo gli unici insieme al Messico che hanno unito la responsabilità professionale nella scelta delle terapie nel codice penale. Cioè, in poche parole, noi siamo, noi medici, bloccati in questo senso, che dobbiamo seguire le linee guida internazionali approvate dall'Istituto Superiore di Sanità. Questo vuol dire che per la medicina tradizionale standard va benissimo, è anche facile. Per i prodotti omeopatici e della low dose è un altro tema, e quindi andrebbe ripensato, ma questo vale per molte anche medicine alternative. L'agopuntura, ne voglio dire una. 20 anni fa non c'era un lavoro scientifico, oggi cominciano ad essercene tanti. Ci sono anestesisti che la usano alla terapia del dolore abitualmente, ci sono delle regioni che rimborsano la prestazione, stiamo parlando dell'agopuntura. In Cina non ne parliamo, università intere fanno solo questo, medicina tradizionale cinese. Allora i miei due suggerimenti alle istituzioni: rivedere il concetto di legge Biancogelli, rivedere e promuovere protocolli per la corretta sperimentazione di questo ambito. Terzo, se me lo consentite, perché abbiamo una sovrabbondanza di pubblicazioni scientifiche nella farmacopea standard tradizionale? Perché sono stati investiti miliardi sia dalle aziende della farmacopea ufficiale e sia dalle istituzioni che hanno finanziato queste ricerche. Quindi è ovvio, se non partiamo da qui non si va da nessuna parte. Se voi vedete i bandi che escono a livello europeo sulla ricerca in medicina, è chiaro che il povero professore universitario, adesso povero nel senso vero del termine, non solo evangelico, povero di spirito, ma proprio povero, che non arrivano soldi dallo Stato italiano, vede che c'è una ricerca con batte la pesca a livello europeo, finanziano 100 milioni per i prodotti, diciamo, anti-Alzheimer, ti butti là a fare ricerca. È inevitabile, cioè lo capisce chiunque. Ecco, al di là delle proprie sensibilità devi attingere dove arrivano i finanziamenti e poi da lì la produzione di ricerca. Adesso ce n'è una, ve la dico e chiudo veramente, non so se voi avete letto, anni fa c'era finalmente una ricerca per bloccare l'Alzheimer, stimolando degli anticorpi, quindi la cosiddetta terapia biologica, che andava ad aggredire l'amiloide, la proteina amiloide, che è quella che poi abbonda nei cervelli dell'Alzheimer. Adesso si è scoperto che è tutto il contrario, che non è vero. Quindi che cosa vuol dire? Sono state spese centinaia di milioni per queste ricerche, per gli anticorpi che andavano ad aggredire l'amiloide. Bene, oggi sembra che non sia più vero, ci sono nuove ricerche che non sono più vere. Quindi anche in medicina noi siamo orientati verso coloro che ci danno i finanziamenti. E dobbiamo essere molto duri nel fare una sanità nuova e una ricerca scientifica nuova. Io spero di non avervi annoiato con le mie riflessioni. Vi ringrazio e grazie a voi.
0: Grazie a lei, professore. Ha toccato tanti aspetti molto interessanti, però voglio anche precisare che esistono già numerose pubblicazioni, esatto, scientifiche secondo i protocolli, ma numerose sono in Italia e all'estero, per cui dal punto di vista anche delle procedure secondo i criteri scientifici siamo a posto.
4: Io intendevo linee guida approvate.
0: Quello è un passaggio successivo. Va bene, adesso abbiamo il piacere di avere il professor Sergio Bernasconi, che è già professore ordinario di pediatria e già presidente della Società Italiana di Pediatria.
5: No, ti correggo, perché professore ordinario si rimane per tutta la vita.
0: Ah, quindi
5: sono professore ordinario fuori ruolo. No, buona giornata a tutti, e grazie per l'invito che mi ha fatto molto piacere. E prima di entrare, come dite voi romani, in media res, permettetemi un piccolo ricordo personale e affettivo per una persona che non è più tra di noi, ma che è vissuto a lungo in queste stanze. Mi riferisco al senatore Antonio Tomassini, che è stato anche presidente della Commissione Salute del Senato, un carissimo amico con cui ho condiviso 6 anni di facoltà a Parma. Poi lui, che era meno bravo di me, è diventato ginecologo, io che ero più bravo di lui sono diventato pediatra. Lui, che era più intelligente di me, ha fatto carriera politica e io sono rimasto nell'università. Però ci siamo sempre voluti molto bene, ci siamo sempre stimati, abbiamo sempre collaborato, e quindi trovarmi oggi in questo palazzo mi sono sentito il dovere morale di ricordarlo con grande affetto. Grazie. Bene. Posso avere la prima diapositiva? Allora, un momento, perché qui riesco a vedere bene. Allora, no, mi dà la prima, per favore, torniamo indietro. Allora, mi volevo presentare un attimo, poi vi spiego anche il perché. Sono, come dicevo prima, professore ordinario di pediatria fuori ruolo. ho avuto un'esperienza clinica durante tutto il mio periodo di vita universitaria, a vari livelli di responsabilità, tra cui la direzione della clinica pediatrica di Modena per 5 anni e quella di Parma per 14 anni. Ma soprattutto quello che mi porta a essere qui oggi è quello che ho fatto nel campo della ricerca. Mi sono sempre interessato di ricerca, soprattutto nel settore dell'endocrinologia pediatrica, parlo quindi di ricerca tradizionale. Sono stato presidente della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, ho fatto parte del Council della European Society for Pediatric Endocrinology e grazie ad un team di collaboratori veramente eccezionali che ho avuto la fortuna di avere con me, abbiamo oltre 400 pubblicazioni a livello internazionale con una H-index di 70 e un indice che ci pone tra i 10 migliori ricercatori pediatrici nazionali. Dico questo non per lucidare le medagliette come fanno i generali russi di solito, no? Vedete che hanno il petto pieno di medaglie, ma perché volevo sottolineare due concetti di base per fare poi meglio comprendere il filo rosso della mia relazione successiva. Non sono un omeopata, mi sembra chiaro, ho fatto della ricerca diciamo secondo quelli che erano i canoni della tradizione e nel momento in cui, per tutta una serie di motivazioni che non sto qui a raccontare, a analizzare, e mi sono trovato ad affrontare il problema della low dose medicine, chiaramente ho cercato di applicare quella che era la mia esperienza a questo nuovo settore. E che cosa ho fatto? Sostanzialmente ero allora, lavoravo ancora in piena attività nell'università, ho aperto dei corsi di perfezionamento, prima all'Università di Parma, poi insieme all'amico Gianni Bona li abbiamo continuati all'Università del Piemonte Orientale. Questo perché? Perché è fondamentale, lo diceva un momentino tra le righe prima Santilli, è fondamentale avere il coraggio di discutere. Nel mondo accademico, guardate che vi parlo di 10 anni fa, andiamo indietro, c'era molta resistenza. Oggi la situazione è migliorata ma non è ancora risolta. C'è resistenza, i motivi li ha detti anche Santilli, probabilmente è una questione anche metodologica, ci sono varie ragioni, ma c'è una certa resistenza ad accettare quella che è una medicina complementare, quella che è una medicina di diverso tipo. Ecco che allora avevo pensato allora di apriamo un corso di perfezionamento che è un momento di dialogo per capirci gli uni gli altri, per capire quali possono essere le sinergie, quali possono essere i limiti, quali possono essere diciamo l'impossibilità di dare delle risposte. La scienza non è sempre in grado di dare delle risposte, teniamo presente anche questo. E quindi ho attivato questi corsi e ho partecipato a della ricerca che era impostata secondo quello che io avevo imparato. Io ho avuto una grossa fortuna nella mia vita come ricercatore perché sono stato formato, ho lavorato più di 2 anni all'estero, prima soprattutto in Svizzera, al King's Hospital, poi a Londra all'Hospital for St. Chirken di Great Ormond Street, un po' a Parigi all'Enfant Malade e poi allora, parlo di millennio scorso, a Petativa, a Tel Aviv, perché la diabetologia pediatrica nasceva in Israele. Pensate oggi la situazione com'è ben diversa purtroppo. Vabbè, comunque chiaramente il mio era un occhio soprattutto pediatrico, ma nello stesso tempo le ricerche andavano avanti anche in altri settori, dalla gastroenterologia all'ortopedia, alla fisioterapia, lo ricordava prima Santilli. Quello che vi voglio dire, visto il tempo scarso a disposizione, l'ho sintetizzato in 4-5 punti. Cioè, a un certo punto, quando sono stato invitato a partecipare a questa riunione, mi sono guardato allo specchio e mi sono detto: ma 15 anni di esperienza di low dose medicine, che cosa ti hanno lasciato? Che cosa ti hanno dato? Che cosa hai imparato? Ho cercato di sintetizzare la risposta in questi pochi punti. Punto primo. Non ci sono assolutamente dubbi che sia efficace. Che ci sia un'efficacia farmacologica e biologica è dimostrato.
6: perché è dimostrato e perché lo dico con questa veemenza, con questa sicurezza, ci abbiamo lavorato anche direttamente, in parte lo citava prima Santilli, parlava di culture cellulari, noi abbiamo lavorato su culture cellulari di adenoidi dimostrando che aveva una variazione del sistema immunitario, altri hanno lavorato sulle condrociti, quindi non stiamo parlando di effetto placebo. Non mi risulta che le cellule abbiano l'effetto placebo, stiamo parlando di culture cellulari in un laboratorio specializzato altamente per determinati dosaggi. Poi l'abbiamo visto nelle cavie utilizzabili secondo la Good Clinical Practice nei laboratori, perché abbiamo visto modificazioni del sistema immunitario per esempio in ratti resi allergici, e questo non è sicuramente da trascurare, e da lì poi piano piano siamo passati alla parte clinica, sia con studi osservazionali, che sono gli studi più semplici, io medico osservo un determinato fenomeno nei miei pazienti e lo descrivo, ma da lì siamo passati, e lo vedrete poi successivamente, a metodologie più complesse che prevedono più pareri, che avranno più discriminazioni, metodo Delphi, fino ad arrivare anche a ricerche top, ricerche con doppio braccia, con una randomizzazione, non dimentichiamo, sono in letteratura internazionale, non ce le siamo certo inventate. Quindi direi non ci sono assolutamente dubbi su quella che è l'efficacia dal punto di vista biologico. Poi mi sono domandato, ma che paragone possiamo fare con, definiamola, la medicina tradizionale? Santilli ha detto una cosa bellissima prima, mi ha anticipato, perché mi è venuto in mente, leggendo la letteratura internazionale, che anche la terapia farmacologica tradizionale sta cercando di abbassare i dosaggi. L'ha detto giustamente, guardate, l'ho preso uno dei tanti lavori, questo riguarda l'uso dell'interleuchina nella vasculite da citomegalovirus, ma è un esperimento di farmacologia classica che dice guarda, abbassando le dosi farmacologiche ottengo dei risultati migliori, con un migliore livello di safety ovviamente, al di là del risparmio anche economico. Ma soprattutto, di questo io sono rimasto innamorato, la colloco, diciamo, nella complementarietà, quindi non è un'antitesi con la medicina tradizionale, è un'azione complementare. E il lavoro che mi ha entusiasmato e che cito sempre quando parlo di queste cose, non è mio, è di questo gruppo che ha lavorato sull'artrite reumatoide, non voglio soffermarvi su particolari troppo tecnici, vi voglio dare il messaggio di base. Che cosa hanno fatto? Questo è uno schema tradizionale di approccio farmacologico, diciamo, di potenza notevole. Io prendo un gruppo di pazienti, li tratto con terapia farmacologica tradizionale, arrivo alla fase di remissione, nella fase di remissione in maniera randomizzata stabilisco due braccia, vuol dire un gruppo di pazienti continua con la terapia farmacologica a dosi variate, con farmaci variati, standardizzati ma farmacologici, e l'altro gruppo di pazienti va sulla low dose medicine. Che cosa dimostrano questi pazienti, questi, diciamo, colleghi? Dimostrano che il secondo braccio, quello della low dose medicine, ha un periodo di mantenimento del, diciamo così, stadio silente della malattia molto più prolungato. Quindi direi che più bel esempio di complementarietà di questo, onestamente non è l'unico, l'ho preso come esempio a cui mi sono particolarmente affezionato. Altro punto, quindi è complementare, ma è anche utilizzabile laddove la medicina tradizionale non agisce. Allora, l'esempio classico, e qui ritorno a essere pediatra, e nelle infezioni ricorrenti delle vie respiratorie, voi sapete benissimo che è uno dei problemi che abbiamo nell'ambito della fascia di età prescolare, bambini che hanno 5-6 forme di infezioni di alte vie respiratorie, anzi più di solito 5-6 durante l'anno, in cui non esiste una terapia farmacologica efficace, standardizzata, si va a tentativi e si va, tra l'altro, lo ribadirò fra poco, ad abuso di antibiotici o a cattivo uso degli antibiotici. Allora, in queste situazioni abbiamo fatto uno studio, dico abbiamo perché a questo ho partecipato, secondo la metodica Delphi hanno partecipato oltre 100 medici, quindi non è il Sergio Bernasconi di turno che la pensa in questo modo, e sono risultati dei dati veramente in favore dell'azione di profilassi e di attenuazione della fase acuta dell'infezione delle alte vie respiratorie, e l'abbiamo pubblicato. Questo dimostra tra l'altro una diminuzione dell'uso degli antibiotici, ed è stato pubblicato su una rivista internazionale. E poi, sto arrivando alla fine, a me dispiace, diciamo così, non avere ancora l'energia dei giovani, perché si stanno aprendo degli scenari della medicina veramente entusiasmanti, ma ci vorranno degli anni per poter vedere i risultati. Uno degli aspetti entusiasmanti è questo, cioè la medicina sta superando quello che è una visione basata sull'organo e cerca di vedere l'insieme del sistema. E allora in questo la low dose medicine fitta molto bene, come si suol dire, perché usa quelli che sono dei mediatori, quelli che sono delle molecole messaggio, e l'ho sottolineato in un editoriale che è stato accettato, insomma, non dal Corriere dei Piccoli ma da una rivista americana importante. Di conseguenza vuol dire che una riflessione in questo senso può essere utile che venga fatto, perché, come ripeto, e questo è il domani, cioè si passa da una visione di patologia all'organo ad una visione che tiene presente l'insieme del nostro organismo, che è un insieme di cellule e di tessuti che dialogano tra di loro, che dialogano anche, pensate ai microbi, la grande scoperta che pensavamo, dice, quando io nel millennio scorso ho studiato medicina, c'era qualche microbo nell'intestino, meglio eliminarlo. Oggi si sa che questi microbi possono regolare certe azioni del cervello, esiste un asse tra microbiota e sistema nervoso centrale che oggi è sempre più codificato nello stress, che ci sta aprendo delle prospettive di conoscenza patogenetica e di terapia assolutamente nuove. Ecco perché dico, mi dispiace non avere davanti ancora 30 anni, oddio, io spero di averli, per poter continuare e per poter avere perlomeno risposte in questo settore. Che poi, guardate, è ancora più interessante, perché oggi si vede che quello che è la rete interna si lega poi alla rete esterna. Il concetto di esposoma è nuovo. Cioè, molte malattie patologiche derivano da tutta una serie di reazioni che chi collega gli organi nel mio interno ha con l'esterno, e un'alterazione di questo tipo può portare a molte malattie, soprattutto alle malattie croniche, senza poi pensare che tutto questo può essere poi messo a confronto con gli studi di genomica, cioè, perché l'altro grosso futuro della medicina, ma che è già presente, anche se i risultati si vedranno fra anni, è la medicina personalizzata, perché fare della prevenzione su una popolazione in senso generale è una cosa, dire a Sergio Bernasconi guarda che tu hai una predisposizione a questo tipo di malattia di questo genere è bene un'altra. E ultimo punto, giustamente sottolineato Santilli, la safety, questo per noi pediatri è fondamentale, perché il primum non nocere ce l'hanno insegnato i nostri maestri quando facevamo gli studenti di medicina, e sicuramente questo tipo di approccio farmacologico è sicuro al 100%. Non esiste un dato, né nella mia esperienza personale né nella letteratura, un dato che dimostri un effetto collaterale importante, e di conseguenza di questo dobbiamo essere ben sicuri, perché non è secondario. Vi ringrazio per l'attenzione.
0: Grazie professore per tutti i suoi spunti veramente interessanti, in qualche modo anche illuminanti. Quindi siamo perfettamente in tempo, abbiamo ancora uno spazio magari per fare le conclusioni, per poter liberare la sala per mezzogiorno. Allora, ho preso un po' di spunti da tutto quello che è stato detto nei tre interventi. Innanzitutto
7: Noi vorremmo che questo incontro portasse più che a un elenco di problematiche delle soluzioni. E mi auguro che le promesse che sono state fatte, l'impostazione, l'interesse dimostrato da parte dei rappresentanti delle istituzioni abbiano poi dei riscontri anche a tempi brevi, perché è chiaro che le problematiche che sono rimaste in piedi sono alcune addirittura paradossali. Un aspetto importante che riguarda il nostro settore è che noi, a differenza di tutte le altre aziende farmaceutiche che hanno come primario obiettivo quello di avere i loro prodotti rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale, noi non chiediamo il rimborso dei nostri farmaci. Noi nei confronti dello Stato ci poniamo in posizione di utilità, cioè noi è un vantaggio per lo Stato poter promuovere e sviluppare la medicina omeopatica o la medicina allodolosa. Il fatto che questo aspetto così eclatante non venga colto è preoccupante. Che cos'è che blocca questo passaggio ad un utilizzo più razionale della medicina, più senza effetti collaterali o effetti collaterali rilevanti, con dell'efficacia dimostrata? Che cos'è che impedisce questo passaggio all'interno di un contesto che poi non sarà molto diverso da quello che esiste in altri paesi europei? Quindi, nel momento in cui ci si rende conto di questi aspetti positivi, esclusivamente positivi, che offre la medicina di bassi dosaggi, direi che una spinta in questa direzione è importante farla noi come aziende del settore, pur avendo una realtà piccola, anche a fronte di tantissimi utilizzatori dei nostri farmaci. E noi chiediamo anche un intervento proprio dei media, che possono dare un passaggio che ha un'incidenza a livello dell'opinione pubblica, ma soprattutto delle istituzioni. Quindi noi non chiediamo rimborsabilità e neanche degli obblighi prescrittivi, cioè non, però, come sottolineava giustamente il professor Santilli, non so quando, ma anche questo aspetto dell'inserimento dei medicinali omeopatici all'interno delle linee guida per certe patologie dovrebbe essere un obiettivo cui devono farsi carico le società scientifiche. Società scientifiche, sulla base dei risultati di lavori scientifici fatti secondo tutti i criteri ufficiali, dovrebbero soddisfare quelle che sono anche le esigenze dei loro medici associati alle loro società scientifiche. E questo ci porta all'altro aspetto che è stato accennato, della formazione del personale sanitario, medici in particolare, in primis, ma anche farmacisti. E questo aspetto può essere, come dire, favorito da un impulso fornito dalle istituzioni. Cioè, nel momento in cui, per dire, la commissione del Senato fa un documento in cui auspica che le università, sull'esempio dell'università di Parma, istituiscono dei corsi post-universitari di formazione in medicina omeopatica, quindi vengono stimolate le università a organizzare corsi di formazione, di perfezionamento, quello potrebbe essere un primo aspetto. Un altro aspetto è quello che le società scientifiche stesse, nel momento in cui prendono la consapevolezza che tanti degli iscritti alle loro società hanno interesse a conoscere meglio questo tipo di impostazione che aiuta pure a svolgere meglio la loro attività, questo è un altro punto su cui bisognerebbe ragionare e lavorare. L'ordine dei medici pure dovrebbe cogliere questa importanza di formare meglio i medici che non hanno la possibilità di conoscere, se non al momento in modo surrettizio o attraverso delle associazioni private, questo tipo di formazione. Quindi questo è un grosso problema. E un altro aspetto che è stato sottolineato è quello della ricerca scientifica. La ricerca scientifica sono state fatte una serie di rianalisi delle pubblicazioni presenti a livello della bibliografia internazionale. Esistono moltissimi lavori che dimostrano inequivocabilmente l'efficacia dei farmaci omeopatici testati e utilizzati. L'ultimo esempio, anche questo, che è stato utilizzato per il studio Delphi, che dimostra l'importanza dei medicinali omeopatici in pediatria, o anche quello che pure è stato citato sull'artrite reumatoide, anche questo sono dei lavori che sono inequivocabili, ma oltre a questi ce ne sono tantissimi. Quindi di utilizzare questa realtà già esistente per, come dire, smontare definitivamente quelli che sono questi pregiudizi per cui l'omeopatia è acqua fresca, per cui c'è solo un effetto di suggestione, e quindi noi abbiamo gli strumenti per farlo, ci vuole appunto una modalità per rendere questa convinzione attiva. Poi abbiamo notato con l'intervento della dottoressa Mencioni quali che sono le contraddizioni a livello della normativa che ci discriminano nei confronti degli altri paesi. Sono state fatte tante promesse, speriamo che quantomeno questa norma, questa interpretazione assurda, sbagliata della norma per cui le aziende non possono informare i medici di come utilizzare i farmaci che producono venga eliminata al più presto, e poi anche che venga favorito la popolazione, nel senso che chi compra un medicinale omeopatico abbia almeno la possibilità di sapere per che cosa serve e la posologia come poterlo utilizzare. Questi sono veramente due passaggi elementari che dovrebbero essere presi in considerazione. E poi rimane il grosso problema dell'inserimento della medicina low dose nelle linee guida prescrittive, e questo dipende da un lato dalle società scientifiche, poi in ultima analisi dall'Istituto Superiore di Sanità. E ci vuole anche un bel cambiamento di mentalità e di consapevolezza di quelle che sono le potenzialità di cui abbiamo parlato in questi giorni. Ok, questo mi sembra che sono stati i punti che abbiamo toccato, sono punti che alcuni sono storici e quindi mi sembra che siamo arrivati in un momento storico in cui queste difficoltà debbano e possono essere superate. Speriamo che venga fatto più presto. Abbiamo ancora un quarto d'ora, c'è una domanda. Dottor Macri,
8: anche lui un medico di lungo corso, con un'anzianità di servizio nell'omeopatia.
9: Sì, grazie. Sì, sono Francesco Macri, sono presidente della Società di Omeopatia e Medicina Integrata, ma con tutti i personaggi che oggi sono intervenuti ho delle condivisioni. Vabbè, con Walter, mentre lui stava al dipartimento, io stavo al dipartimento di pediatria. Con Sergio Bernasconi abbiamo condiviso l'esperienza col gruppo di studio all'interno della società di pediatria. Con Silvia Nencioni ci sentiamo una volta al mese, almeno. E con Alessandro pure ci conosciamo da anni. No, alcune osservazioni, cioè intanto un aspetto importante che non è stato toccato per quanto riguarda il sistema sanitario è che le esperienze anche a livello internazionale hanno dimostrato che le realtà assistenziali in cui le medicine complementari, l'omeopatia e le altre vengono utilizzate configurano un risparmio di spesa sanitaria intorno al 25-30%. Questo mi sembra un dato importante. E poi alcune cose su quello che diceva, alcuni commenti, quello che diceva prima Santilli, cioè è vero che la ricerca in qualche modo deve essere rimodulata perché le caratteristiche del rimedio omeopatico che si può allargare a individui con diversi problemi non consentono una ricerca così tradizionalmente intesa, però è importante dimostrare che il sistema funzioni. Non bisogna dimostrare necessariamente che funzioni quel farmaco, bisogna dimostrare che l'impostazione che c'è in omeopatia è in grado di ottenere risultati. L'altro aspetto, tra l'altro, non so quanto tempo mi darai, Alessandro, l'altro aspetto è quello che riguarda l'effetto placebo. Lì c'è una grossa confusione. Non è l'effetto placebo. Se fosse così, lo stesso problema ce l'avrebbe anche la medicina convenzionale, perché l'effetto placebo che funziona solo con l'omeopatia. Il problema è che si confonde, cioè l'effetto che viene preso in considerazione e che viene chiamato dai detrattori effetto placebo invece è l'effetto Rosenthal, che è un'altra cosa. Consiste nel fatto che l'atteggiamento del medico nei confronti del paziente, che può essere accogliente oppure respingente, ottiene dei effetti diversi a seconda del caso. Quindi si aggiunge casomai all'effetto placebo. E l'altro aspetto riguarda, diceva giustamente Walter Santilli, il problema della responsabilità professionale. Eppure lì io ho partecipato alle riunioni con Velia Bruno, Istituto Superiore di Sanità, quando al posto delle linee guida che hanno avuto delle difficoltà, adesso si propongono le buone pratiche clinico-assistenziali, e c'era una riunione in cui si diceva, vabbè, le società scientifiche devono elaborare queste così orientamenti di buone pratiche clinico-assistenziali, perché poi c'è il problema della responsabilità, eccetera, eccetera. Io feci l'obiezione, dico, scusi, ma per le medicine complementari oppure per l'omeopatia non avete previsto questi aspetti? E rimase, cioè no, perché delle vertenze medico-legali in questo ambito sono abbastanza scarse. Dico, vabbè, sono abbastanza scarse, ma io ho fatto la perizia per il bambino morto per otite trattato medicina omeopatica, e la prima cosa che mi ha chiesto il giudice, ma il medico ha seguito le linee guida dell'omeopatia? E quindi questa fase in qualche modo è stata ignorata. E questo poi mi riporta a un altro concetto fondamentale che viene ignorato. È inutile che noi stiamo a chiedere che sia possibile dare l'informazione al medico, l'informazione scientifica al medico per prescrivere i medici omeopatici. Ma se noi stabiliamo che deve essere solo il medico a prescrivere, a che serve? Il paziente va in farmacia e si prende quello che vuole. Oppure l'amico gli ha detto, ma prendi questo rimedio omeopatico. Quindi è fondamentale stabilire che la prescrizione del rimedio omeopatico deve avvenire da parte del medico. Se no è inutile, tutto quello che facciamo è inutile. E questo porta a alcune considerazioni, che mi sembra che a un certo punto si lavora a compartimenti stagni, no? Perché mi ho sentito prima l'intervento di Gemmato e di Satta. Io mi sono visto con Satta 5-6 mesi fa, quando c'era un disegno di legge presentato dall'onorevole Mazzella sul riordino delle medicine complementari. E quindi ci siamo confrontati spesso con Satta, poi vabbè, il disegno di legge è rimasto a parte. E però il problema grosso, appunto, che è come se si ignorasse poi quello che succede, cioè ognuno dice e poi alla fine non c'è una coagulazione. E così allora, per quanto riguarda ad esempio le istituzioni, si è parlato dell'AFNOM CEO. La FNOMCEO adesso sta mettendo mano al codice deontologico, e nel mettere mano al codice deontologico si tratterà anche di affrontare il problema della prescrizione di medicine complementari. Io ho chiesto di partecipare alla consulta e non mi hanno dato ascolto. Mi hanno promesso che mi manderanno la bozza, che poi non la manderanno a me, la manderanno alla FISM, io sono segretario nazionale della Federazione delle Società Medico-Scientifiche, dovrebbe mandarmi la bozza in modo che io come FISM, non come esperto in omeopatia, perché lì non se ne parla proprio, in modo che io come FISM possa fare delle osservazioni, e ancora però questa bozza non è arrivata. Ultima cosa, questo dato dell'indagine epidemiologica, dice, tot persone hanno acquistato rimedi omeopatici. Ma perché la domanda è posta in questi termini? Che io posso acquistare dei rimedi omeopatici non solo per me, ma anche per altre 4-5 persone. Quindi al limite quel dato è sottostimato, cioè non esprime quanti le usano, esprime quanti le acquistano.
7: Da un segnale, il fatto che oggi siamo qui al Senato, da un segnale che il nostro mondo sta avendo un riscontro e quindi è un segno che tutti gli sforzi che sono stati portati avanti in questi anni cominciano a avere delle possibilità di sviluppo. Un altro aspetto importante è che sia il senatore Satta che il sottosegretario Gemmato sono intervenuti e hanno in qualche modo espresso la loro condivisione rispetto alle nostre necessità e aspirazioni. Quindi mi auguro che i frutti di questo incontro potranno portare dei risultati concreti a tempi brevi. E abbiamo avuto delle promesse, vi terremo senz'altro informati se queste promesse verranno mantenute, così come mi auguro. Un ringraziamento a tutti voi che avete partecipato, che avete condiviso questa nostra esperienza in questa istituzione così fondamentale per il nostro Paese, e un ringraziamento ai giornalisti Paragone e Col Ferrara che hanno organizzato questa importante manifestazione e che sono riusciti a realizzarla. Vi assicuro che non è affatto facile mettere insieme i vari tasselli per poter fare un impegno così. Quindi siamo perfettamente in tempo. Vuole dire una parola, forse così riusciamo a concludere in bellezza l'incontro nei tempi giusti.
10: Grazie mille all'amico Alessandro, porto i saluti del senatore Satta perché è impegnato in aula e quindi metto in quanto ex senatore porto i saluti. Io vorrei fare due sottolineature, un po' perché mi sento parte in causa. La prima: il lavoro delle istituzioni non è mai un lavoro isolato, è un lavoro che arriva di concerto e va ad ama se siamo in grado tutti di lavorare in tal senso, di costruire un percorso per cui le istituzioni vanno a chiudere il processo. L'invito che io rivolgo al comparto dell'omeopatia è quello di non segmentarsi, è quello di non arrivare a pezzi isolati, perché così, ve lo dice un giornalista che ha anche avuto un trascorso parlamentare, così è il modo migliore per non arrivare a realizzare un risultato. Perché anzi le istituzioni entrano nei corridoi, negli interstizi delle differenze, delle divisioni, delle microspaccature, in modo tale che non c'è mai una reduzione ad unum ed è impossibile arrivare ad un risultato. Quindi se oggi siamo qui e tra le sottolineature la scelta di questa sala non è secondaria, questa è la sala che per il Senato, cioè la Camera Alta del Parlamento italiano, è considerata l'elite. Qui avvengono i momenti congressuali, convegnistici, di incontro, quelli più importanti, quelli a cui si vuole già dare una specie di solennità istituzionale. E quindi vuol dire che anche da un punto di vista simbolico abbiamo raggiunto un risultato. Un altro pezzo è quello che in me fa arrivare la parte politica e giornalistica, perché l'omeopatia è in ritardo rispetto ai media, rispetto alle istituzioni, ma non è in ritardo rispetto ad un target di pubblico sempre più esteso, perché funziona il passaparola positivo, ma i media sono bloccati da una grande legge, che è una legge non scritta, e cioè che le carte o il mazzo di carte è nelle mani di chi ha più soldi. E quindi quando io mi sono ritrovato a fare battaglie in Parlamento e battaglie giornalistiche denunciando lo strapotere di Big Pharma, occhio, perché Big Pharma avrà sempre più paura di un movimento che comincia a volersi far vedere. Con l'amico Alessandro abbiamo cominciato un percorso, perché io arrivo da una posizione attiva, nel senso che io sono
11: una di quelle persone, delle tante persone che si cura con l'omeopatia, non va a prendere il prodotto, è stato bellissimo il suo intervento, non vado a prendere il prodotto così tanto per prendere, ma perché sono seguito e come me tanti, tanti altri. Big Pharma ha paura nel momento in cui l'omeopatia metterà fuori la testa e devi trovare un soggetto editoriale sensibile, e da questo punto di vista io sono contento che il gruppo editoriale a cui appartengo, che è quello di Maurizio Belpietro, quindi La Verità, Panorama e tutti gli altri giornali del gruppo,

0: ci abbiano voluto mettere la faccia e di farlo qui, secondo me è un passaggio importante. Non è più come poco tempo fa, qualche passo in avanti l'abbiamo messo, abbiamo raggiunto una collina in più. Da questa collina possiamo avanzare verso le altre per arrivare alla ottimizzazione dei risultati. Quindi io ringrazio il Senato, ringrazio il senatore Satta, ringrazio l'amico Gemmato, perché più volte ci ha dato disponibilità e sono sicuro che l'impegno e la parola spesa ha un peso. Ringrazio Guna, ringrazio come imprese, ringrazio Michel Ferrara che ha dedicato all'organizzazione di questa giornata, di questa mattinata, tante ore di lavoro, e l'ha fatto sulla spinta di quello che ci muove, cioè siamo convinti realmente dell'efficacia dell'omeopatia. Ora bisogna portarla fuori e convincere altri colleghi giornalisti e altri pezzi delle istituzioni che noi stiamo facendo una battaglia che può avere un beneficio molto più esteso. Grazie mille a tutti.
1: Allora faccio due commenti finali ancora. Innanzitutto, Big Pharma secondo me non dovrebbe aver paura di questo piccolo segmento del sociosanitario di cui si occupa la low-dose medicine o l'omeopatia. Sono talmente importanti a livello globale che aver paura di una realtà così piccola. E poi l'ultima considerazione è questo: che tutti coloro che sono all'avanguardia vivono male il tempo presente. Questa è la nostra situazione ormai da tempo. Quando si parlava di omeopatia eravamo all'avanguardia e abbiamo continuato a soffrire di questo aspetto perché non siamo stati riconosciuti. Oggi si parla di medicina dei sistemi e ancora stiamo lanciando i primi semi che probabilmente verranno poi raccolti dai nostri, spero, figli, non nipoti. Grazie e buona giornata a tutti.
2: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza?

0: come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente.
1: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
2: Un buon pomeriggio dalla redazione del GR Parlamento e da Giovanni Leporale con noi in regia. Tra circa un'ora alle 18, rapida seduta al Senato che interromperà la pausa estiva dei lavori d'assemblea. In emiciclo la comunicazione della presentazione del disegno di legge di conversione del decreto carburanti. Per entrambe le assemblee la prossima convocazione è fissata per mercoledì 9. A Palazzo Madama si partirà dalla legge elettorale e domani alle 12 scadrà il termine per la presentazione degli emendamenti al testo. Il governo ha deciso di prolungare il blocco del trattato di circolazione con la Spagna, entrato in vigore dopo la crisi di Ceuta. Scelta motivata, scrive il ministro Tajani, dalla necessità di garantire la sicurezza delle frontiere italiane ed europee e impedire qualsiasi infiltrazione, a cominciare da quella jihadista. Questo mentre il premier Sanchez accusa reti di disinformazione russe e israeliane di aver diffuso una menzogna, dando a intendere che se si entrava a nuoto nella città autonoma di Ceuta era impossibile il respingimento alla frontiera, cosa che non è vera. Dopo la decisione italiana, anche i controlli in Spagna su viaggiatori provenienti dall'Italia dureranno fino al 21 settembre. La Commissione europea ha deciso di sottoporre ChatGPT e le piattaforme Reddit e Roblox, che superano tutte e tre i 45 milioni di utenti mensili nell'Unione, a regole più severe previste dalla legge sui servizi digitali. Entro 4 mesi dovranno dunque rafforzare controlli e misure contro i rischi legati, tra l'altro, a contenuti illegali, tutela dei minori, diritti fondamentali e interferenze nei processi elettorali. E sono stati resi noti i dati Istat sulle nuove previsioni demografiche fino al 2080. La popolazione continuerà a diminuire per tutto l'orizzonte previsto e sarà sempre più anziana e composta da persone sole. Il saldo migratorio con l'estero resterà positivo, ma non sarà sufficiente a compensare il persistente deficit tra nascite e decessi. Nelle aree interne, soprattutto nel sud della penisola, aumenterà lo spopolamento. In sintesi, entro il 2080 il totale degli italiani ammonterà a 45,8 milioni di persone, oltre 13 milioni in meno rispetto al 2025. Primi commenti sul rapporto dell'Istituto di Statistica dal PD. Mentre il governo Meloni si appresta a festeggiare inutili record di durata, la realtà è più forte della propaganda della destra. Nel giro di i dati Istat, fotografano una vera e propria glaciazione demografica. Secondo le nuove previsioni diffuse oggi, nel giro di 25 anni perderemo quasi milioni di abitanti, un paese che si svuota, ha dichiarato Marco Sarrascino, segreteria del PD. Altre considerazioni sono quelle di Mennuni, Fratelli d'Italia. I dati diffusi dall'Istat dicono che le famiglie italiane vedono ridursi il numero dei loro componenti, con un numero crescente di coppie senza figli, dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia Lavinia Mennuni. È purtroppo il frutto malato della deriva culturale della sinistra, che ha portato all'indebolimento dell'istituto familiare, cellula fondamentale della società. Questo nonostante il grande lavoro portato avanti dal governo Meloni attraverso l'introduzione di tutta una serie di misure volte a sostenere le famiglie. E infine, da oggi al prossimo 4 settembre, una delegazione di Alleanza Verdi e Sinistra visiterà Beirut e altre zone del paese invase e colpite dall'esercito di Israele. L'obiettivo, spiega il comunicato della missione, è di essere per quanto possibile occhi e voce di ciò che non sempre viene mostrato e raccontato. Tra i partecipanti l'eurodeputata Benedetta Scuderi e la portavoce di Assopace Palestina Luisa Morgantini, ex vicepresidente Presidente del Parlamento Europeo. Ed è tutto per questa edizione. Per oggi, appuntamento a domani.
1: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Due posizioni stabili invece, iniziamo con la 18ª posizione, cioè la costiera amalfitana, che ormai in tanti salutano in questo periodo, con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

17ª posizione, se volete portare questa estate 2026 con voi, insomma sicuramente dovrete ascoltare questa La Testa Gira con Fred De Palma, Anitta e Mischilla, che è stata pubblicata a marzo e quindi ancora gira durante questo periodo di questo scorcio, insomma questa ultima parte di estate, anche se meteorologicamente è pienissima estate ancora. 17ª posizione, La Testa Gira. Aia!

settimana iniziamo a trovare in classifica anche delle novità, ma ci arriviamo piano piano. Nel frattempo, 16ª posizione con Mamma non mamma, e lei è Madame.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: In discesa, in quindicesima posizione, abbiamo invece Irama con Cabana.

14ª posizione, insomma è un vento che tira quello di Jovanotti, che ha finito praticamente quello che è il Jova Tour, o meglio il giro, il Jova Giro, quello che ha accompagnato in corsa in bicicletta quello che è vero e proprio tour. Invece in queste ore ci sono le date palermitane, poi ci sarà il recupero di Bari e poi Roma, Circo Massimo il 12 e il 13. Questa nel frattempo è la canzone che ha caratterizzato anche questo tour, un duetto, e in realtà poi l'artista con cui ha duettato proprio questa settimana ha pubblicato un altro duetto. E comunque ascoltiamo Buon Vento di Jovanotti con Alfa.

Ed eccoci qui in 13ª posizione con una canzone pubblicata da Liga il 21 agosto. Le radio l'hanno accolta abbastanza bene, devo dire, perché appunto è entrata nella classifica dei dischi caldi con Qualcosa per te. 13ª posizione per Ligabue, novità di questa classifica, prima classifica di settembre.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In dodicesima posizione abbiamo invece in discesa, direi proprio crollo totale, perché la scorsa settimana era in prima posizione, Antidroga di Emma con Fabi Fibra, che tra l'altro è protagonista di un altro duetto che troveremo tra pochissimo. È un duetto molto ma molto interessante, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

sale invece Saif, protagonista indiscusso anche della notte dell'Atalanta 2026, ospite appunto di Arman Mehta, di tutta la fondazione Notte dell'Atalanta. Parlar d'amore è la canzone che lo porta in vetta a questa classifica dei dischi caldi di questa settimana. Io approfitto di questa chiusura di classifica per dirvi che poi invece dal 14 settembre, ormai si può dire, dalle 12 alle 14 saremo in diretta, sarò in diretta su Rai Radio Tutta Italiana con Disco Rai, la musica scelta, dove incontreremo moltissimi degli artisti da classifica e non, anche artisti insomma che stanno per arrivare al grandissimo successo, e speriamo di portargli buona fortuna come abbiamo fatto sempre con tutte le nostre trasmissioni. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, a tra pochissimo con la Top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Buon pomeriggio, siete su Rai Radio Tutta Italiana, un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Francesco Guccini, altro che rivoluzionario, lei è un conservatore dal 70 a quasi tutte le sere quando non lavora, è qua in questa osteria.
2: Ma mi interesso di folklore e tutti quelli che si interessano di folklore sono in un certo senso conservatori. Come distinguere fra le cose da conservare e le cose da gettare? Non è necessario che uno getti tutto contemporaneamente in tutti i momenti per essere rivoluzionario. Io ho sempre dichiarato di non essere un conduttore politico, perché essere un conduttore politico o strettamente politico è molto scomodo. Ho sempre detto che essere un conduttore politico è come scrivere il linea della squadra di calcio. Si deve parlare bene per forza.
3: Non lo sapevi ma cosa hai sentito quando lo schianto ti ha ucciso.
4: Ti senti condannato a cantare sempre la locomotiva?
5: Condannato è una parola abbastanza, può avere tanti significati, sotto certi aspetti può darsi di sì, come mi potrei sentire condannato anche a aprire con canzone per un'amica. Diciamo.
4: Ecco, perché apri sempre?
5: Ma ormai è diventato come posso dire, una specie di slogan, biglietto da visita. Una volta l'adoperavo per motivi proprio pratici, insomma, perché una canzone che serviva a sciogliere il ghiaccio, a scaldare la voce, eh? E poi è diventata, capisci? Quindi da questo punto di vista forse sì, ma non è condanna, perché soprattutto poi non sono canzoni che io canto da solo nella mia cameretta, perché io le so già benissimo, ci deve essere il pubblico è, deve essere quella spalla che è, altrimenti non avrebbe senso il gioco del concerto.

0: perché la locomotiva è diventato un inno politico? Cioè, che cosa hai provato tu a essere per tanto tempo considerato un cantautore politico o politicizzato?
1: Ma no, vedi, la locomotiva...
0: Forse t'hanno anche equivocato.
1: La locomotiva è tutta nella canzone. Io ho raccontato tantissime volte perché ho scritto quella canzone. Perché il fatto veramente accaduto mi ha stimolato a raccontare, perché frequentavo ambienti di libertari e perché cantavamo ancora le canzoni di Pietro Gori, come Dio Lugano Bella. Ho voluto fare una canzone a là, cioè in quello stile, così. E se certe cose sono saltate fuori, poi vuol dire che dentro c'erano queste cose, non solo, ma dice Leidi, Roberto Leidi, l'etnomusicologo, che secondo lui è forse la più bella canzone popolare scritta nel dopoguerra. La locomotiva nasce da la lettura, questo l'ho raccontato tante volte, di un libro. A me piace molto leggere memorie di gente comune, di gente normale, legata a una città naturalmente, non leggerei mai un ex operaio di Bergamo, però dico sì, forse sì, ma deve parlare molto in generale, ma un ex operaio di Bologna che parla di Bologna mi interessa. E dedica mezza pagina a questo anarchico, che no, questo anarchico lui non lo dice, a questo ferroviere, diciamo. Parlando poi con un mio vicino di casa, che fra l'altro abitava qui, aveva il letto, lui mi ha spiegato meglio. Come sono andate le cose, insomma. Dice no, non è stato, perché nel libro si diceva fu un gesto di follia, fu un gesto politico, lo mette in dubbio. No, dice, questo è un anarchico, anzi fu difeso da un avvocato socialista di quei tempi, insomma, e mi ha raccontato un po' la storia. Dopo che allora frequentavo amici, parenti, amici, insomma, che facevano parte della Federazione Anarchica di Carpi, e allora poi si cantavano molte canzoni anarchiche, perché alla sera ci trovavo tutti con le chitarre e i repertori erano le nostre canzoni americane, folk, Dylan, eccetera, e canzoni di quel tipo italiane, tipo canzoni popolari, canzoni anarchiche, e quindi conoscevo tutto il repertorio di Pietro Gori, insomma, Addio Lugano Bella, per dirne uno, oppure quell'altra di cui non so l'autore, ma che è un po' la nonna della locomotiva, nel fosco fin del secolo morente inizia, no? Parla di dinamite, insomma. E allora è venuto in mente di scrivere questa canzone dedicata a questa figura, e ripeto sempre che la canzone è stata una vera e propria locomotiva, cioè l'ho scritto in pochissimo tempo, in una mezz'ora neanche, e mentre scrivo una strofa mi viene in mente le altre strofe, prendevo appunti ai bordi del foglio per le altre strofe.
2: Veramente vi ringrazio. Terenze, è una... ma so che non ci sono solo fiorentini, diciamo che è uno dei concerti più belli che faccio, i più calorosi e più entusiasti, il merito naturalmente dei musicisti, è vostro, è un po' qui. Vi saluto all'ultima canzone, la prossima è UL! Non si fanno solo i fighetti, fanno i bis. Solo i fighetti, fanno i bis. La prossima e ultima canzone sapete benissimo qual è. Vi saluto con questa canzone dedicata a un anarchico bolognese alla fine del secolo. Ciao e grazie ancora.

vostro palazzo con quale vostro col cantava. Quanti anni le sei allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli. Conosci questa lettera dei fatti,

soglia si racconta come finì la corsa. La macchina deviata lungo una linea morta.

0: esempio, una sera fu grandissima, eravamo anche qui in un solo dove, perché abbiamo fatto tanti concerti, e in un finale c'è stato un periodo in cui faceva sempre un rock, non so se lo faccia ancora, cioè finito tutto il suo repertorio, locomotiva, tutti fuori, ancora, lui diceva facciamo un rock, il solito pa, Little Set Shoes, adesso non for money, look for money, eccetera, eccetera. Quella sera eravamo tutti quanti un po' alterati, avvinasati, vabbè, io flacco per terra con la chitarra, lui era in piedi con delle urla pazzesche, poi si è buttato in ginocchio, alla fine rivolto al pubblico, qui si può parlare male un pochettino, ma se non è, rivolto verso il pubblico, fa, a me Mick Jagger non mi fa neanche una pugnetta, cioè, rivolto verso il pubblico, Mick Jagger non mi fa neanche una pugnetta, diceva, non è forte, no, ora voglio dire, chi si può permettere di fare questo se non lui?
1: In questa serie mi hanno detto che lei si ferma a giocare a carte fino alle 4 del mattino.
2: Beh sì, pare tutte le sere, ovviamente la gente che a giocare di notte non ha problemi la mattina dopo, quindi siamo tutti quelli che un vecchio detto bolognese chiama biascia notte, è bellissimo, cioè il mastica notte, letteralmente.

0: po' le osterie di fuori porta.
1: Ecco, qua siamo al vicolo delle dame, la famosa vicolo delle dame. Qua c'è un'osteria, una vera osteria, per degli spettacolini che organizzavo io. Suonavo io, suonavo a Deborah Cooperman, suonavano i Gigi Andrea alle prime armi, capitarono Fabrizio De André, capitò Paolo Conte, capitò molte di persone, insomma. Era un posto stupendo, perché erano tutti gli studenti di Bologna che venivano qui, c'erano, come al solito, chitarre, molto vino, molte ragazze, e ce la siamo passata bene, ecco. In questa osteria sono nati e morti amori, sono nati nate e morte storie, tante cose, insomma. Come d'altra parte, nella vecchia osteria era ovviamente detta del Moretto, ma adesso vi ci porto, ci andiamo.
0: Sono ancora aperte come un tempo le osterie di fuori porta, ma la gente che ci andava a bere fuori o dentro è tutta morta. Qualcuno è andato.
1: Andiamo di là. Ecco qua. L'osteria era divisa in due parti praticamente. Qua c'erano i vecchietti che magari erano più giovani di me, che giocavano a carte, vero? E lì non c'era quasi mai nessuno. E allora noi andavamo di là a suonare, a cantare. E questi signori anziani, che probabilmente erano molto più giovani di quanti io sia adesso, si entusiasmavano perché per sentire le chitarre, a vedere le ragazze. E spesso si offrivano da bere, insomma. No? Allora poi il vino costava, poi il vino erano due dei tipi, c'era l'Albana e il Sangiovese, basta. Adesso spero che abbiano qualcosa di meglio.

0: o il timone. Non so se le forme del loro stare insieme siano cambiate. Allora succedeva questo, e noi ci muovevamo sempre con 3-4 che suonavano la chitarra. Questo era fondamentale, era sempre... Allora questo attirava tutti gli altri, vuol dire che se la prima sera qui eravamo in 10, la seconda sera eravamo in 15, la terza sera non si entrava più perché arrivavano da tutta Bologna.
1: Non c'è più un giro. E quindi è difficile che uno da solo con la chitarra vada in un posto e si metta a suonare, insomma, deve trovare degli amici che suonano 3-4 e allora si fa così, ecco. Ogni tanto succede ancora con Flacco, raramente, perché poi Flacco abita a Parma, insomma. Ma ogni tanto, raramente, può succedere che anche a Bologna, se magari Gini Villotti una sera buona. Ma sai, non è più come una volta, insomma, quando tutte le sere implacabili eravamo in un gruppo a suonare.
2: Le vecchie osterie erano locali tristissimi, intendiamoci, non erano locali allegri, erano locali dove signori consumavano gli ultimi spiccioli di un'esistenza spesso sciagurata. Vedere arrivare questi giovani con chitarre, queste ragazze soprattutto, li entusiasmava. E quindi c'è stato questo curioso connubio e noi scoprimmo questo modo di stare fuori la sera e chiudevano un'ora soltanto sulle 24 ore per fare le pulizie, un'ora sfasata, per cui era possibile mangiare a qualunque ora della notte, la gente stava lì, mangiava, quindi c'erano i giornalisti, c'erano gli orchestrali, c'erano i tiratardi, questi erano i veri biascianotti.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ci siamo, anzi, come direbbe Rino Gaetano, io ci sto. Torniamo qui alla classifica di questa settimana, la Top Week, con in questo caso le posizioni occupate dalle canzoni più trasmesse dalle radio, dalla decima posizione alla prima posizione. La decima racconta proprio questa ripartenza con una canzone in realtà che è uscita poi sulle piattaforme già da qualche tempo, adesso gira nelle radio, racconta qualcosa di molto interessante per il mondo della musica, credo un terribile, anche forte, comunque considerazione su quello che è il mondo della musica, ma che serviva, era un'urgenza veramente importante. Arriva in decima posizione, io vi invito a guardare anche il video, questa è Goya di Fabi Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.

e si accende quella che è la gara tra virgolette, ma sicuramente insomma la proclamazione della canzone estiva per eccellenza. Rimangono nelle prime 9 posizioni effettivamente le canzoni che hanno caratterizzato proprio quest'estate, e vedrete che tra l'altro arriva proprio in prima posizione una canzone che ho spinto tantissimo, devo dire, e che insomma ci fa piacere di trasmettere come prima canzone di questa top 10, perché non è tra l'altro una canzone estiva. Però noi torniamo invece alla 9ª posizione, sono tutte canzoni in salita, quindi 9ª posizione per Summer Funk con Francesco Gabbani.

E prima di annunciarvi l'ottava posizione, vi ricordo gli appuntamenti con la Top Week a partire dal 14 settembre. Allora ci saremo il lunedì e il venerdì alle 11, alle 19, alle 22, alle 23. Mentre il sabato e la domenica saremo in onda alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque ci sarà spesso la buona musica delle classifiche anche per capire insomma qual è la musica che viene trasmessa dalle radio. Poi ovviamente su Rai Radio Tutto Italiano trovate tutte le musiche possibili e immaginabili, anzi vi invito anche a scriverci, potete scrivere anche a me, mariacristina.zoppa@rai.it, per segnalare quali sono le vostre canzoni preferite del momento o canzoni che vorreste ascoltare anche del passato su Rai Radio Tutta Italiana. Mi interessa sapere appunto quali sono i vostri gusti musicali, noi cerchiamo di rappresentarli veramente tutti. Allora, in ottava posizione abbiamo Gaia con Bossa Nostra.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Settima posizione, Anna Pepe con White Girl Wasted.

E siamo nella sesta posizione della classifica delle top 10 della top week di Rai Radio Tutta Italiana. Sesta posizione, bene, tutta l'estate questa canzone ha occupato il podio, scende proprio nell'ultima settimana di agosto, prima di settembre, quindi sono in sesta posizione per la prima volta da quando hanno pubblicato questo singolo, cioè dal 15 maggio, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

La canzone invece che andremo ad ascoltare in quinta posizione, la possiamo definire proprio la mediana di questa estate, ha occupato quasi sempre posizione a metà della classifica della top 10, qualche volta anche il podio, e la ritroviamo questa settimana in quinta posizione, Noemi, in salita con Tu cosa fai questa sera.

0: mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Anche questa classifica racconta che per il momento ci si aggrappa ancora alle canzoni estive, complice anche l'ottimo, non il buon tempo, direi l'ottimo tempo, tra virgolette, insomma, che accompagna ancora le nostre, anzi le vostre uscite. Io non ho mai indossato il costume quest'anno perché ho lavorato, ma questo è un discorso a parte. In quarta posizione abbiamo Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo arrivati quindi al podio di questa settimana della Top Ten. Allora, visto che nelle prime tre posizioni non ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, cosa ci sarà in terza posizione? Beh, in discesa, attenzione, perché potrebbe uscire anche dal podio e quindi sarebbe una sorpresa assoluta, Partenope di Merck & Cremon con Serena Brancale e The Colors, definita da molti la canzone dell'estate per eccellenza del 2026. Però attenzione, perché questa settimana è al terzo posto della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, ma noi andiamo ad ascoltarla. Yeah!

E quindi saliamo sempre verso quella che è la canzone regina di questa settimana, ma prima ascoltiamo la seconda classificata, quindi che mantiene veramente molto bene le posizioni, anche perché non era una canzone prettamente estiva, come ce ne sono state diverse quest'anno. Diciamo che il tentativo di differenziare l'offerta in qualche modo è stato fatto, parlo solo di tentativo perché poi ovviamente tutti hanno cavalcato quella che è l'onda estiva, così come stanno arrivando una serie di canzoni malinconiche che generalmente caratterizzano settembre-ottobre, ma insomma speriamo di avere anche qualcosa di molto energico. Seconda posizione per Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

quindi ci siamo, prima posizione, se si sente che sono particolarmente felice, per una canzone che ha una struttura musicale davvero molto interessante, che non ha cercato insomma il colpo estivo per eccellenza, ma che è un vero e proprio canto d'amore di un artista che tra l'altro ha pubblicato, è uscita proprio questa settimana con un altro singolo insieme ad Ariete, che si chiama Che bella vita. E quindi Angelina Mango con il preziosissimo, il amico Marco Mengoni, che veramente l'ha riportata al suo pubblico con un grande amore, un grande affetto, e quindi celebriamo anche questa amicizia e questo incontro musicale che ha caratterizzato molto quest'estate e soprattutto questa prima posizione per questa settimana, che chiude la top 10 di questa di quest'oggi. E quindi vi lascio con Angelina Mango e Marco Mengoni, e vi ricordo gli appuntamenti a partire dal 14 settembre con la top 10, che praticamente sarà in onda spessissimo su questo canale per raccontare quella che è la musica di oggi. E poi invece dal lunedì al mercoledì avremo Disco Rai e sarò con voi dalle 12 alle 14 per incontrare quelli che sono appunto i protagonisti della grande e anche piccola musica italiana. Ogni bella Maria Cristina Zoppa. Muah!

dire mamma, solo non ci sto, sono troppo fragile mamma. No mamma no, solo non ci sto.

a questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone.

sciocco in blu. Lo sciocco in blu. Lo sciocco in blu.

settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò.

Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare, a camminare.

t'ho vista urlare, piccola vita, poi ritornare con una vita, lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po' d'amore, che è il carburante.

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il

scalcazzare un cancello, ruba ciliegie, piume d'uccello, tira sassate non ha dolore. Volta la carta c'è il fante di cuore che è un fuoco di paglia, volta la carta è il gallo di

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Posso dirlo finalmente da Via Asiago. Torniamo a parlare di quella che è la classifica, in questo caso dei dischi caldi, ovvero dalla 20esima all'11esima posizione, ovvero le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Prima, come al solito, vi facciamo un recap invece delle posizioni dalla 26esima alla 21esima posizione. Tutte canzoni in discesa, tranne la 26esima posizione con Napoleone con Cucumari. In 25esima posizione abbiamo Carmela Di Cioffi in discesa, in 24esima posizione sempre in discesa Tuca Macarena Baby K, in 23esima posizione scende anche Ultimo con Romantica, 22esima posizione quindi esce dalla classifica dei dischi caldi DNA Gabri Ponte con Jovanotti, così come esce anche Businessman di Dito nella Piaga in 21esima posizione. 20esima posizione invece andiamo subito ad ascoltare La Città degli Angeli con Achille Lauro.

Allora, andiamo a scoprire anche la 19ª posizione di questa classifica di fine agosto, primi di settembre. Vi do subito degli appuntamenti che partiranno dal 14 settembre, ovvero la top 10, la top week andrà in onda da lunedì al venerdì, sempre dalle 11 alle 13, poi dalle 19 alle 20 e dalle 22 alle 23, 24, per chi insomma avesse perso poi la versione del giorno, quindi alle 11, alle 19, alle 22 e alle 23. Mentre il sabato e la domenica scopriremo la nuova classifica della settimana alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque insomma ci saremo spesso in onda con questa Top Week, che contiene appunto le 20 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Questa settimana in 19ª posizione scende, ma insomma è in classifica dal 1° maggio, Fulminacci con Maledetto Me.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Due posizioni stabili invece, iniziamo con la 18ª posizione, cioè la costiera amalfitana, che ormai in tanti salutano in questo periodo, con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

17ª posizione, se volete portare questa estate 2026 con voi, insomma sicuramente dovrete ascoltare questa La Testa Gira con Fred De Palma, Anitta e Mischilla, che è stata pubblicata a marzo e quindi ancora gira durante questo periodo di questo scorcio, insomma questa ultima parte di estate, anche se meteorologicamente è pienissima estate ancora. 17ª posizione, La Testa Gira.

questa settimana iniziamo a trovare in classifica anche delle novità, ma ci arriviamo piano piano. Nel frattempo, 16ª posizione con Mamma non mamma, e lei è Madame.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: In discesa, in quindicesima posizione, abbiamo invece Irama con Cabana.

14ª posizione, insomma è un vento che tira quello di Jovanotti, che ha finito praticamente quello che è il Jova Tour, o meglio il giro, il Jova Giro, quello che ha accompagnato in corsa in bicicletta quello che è vero e proprio tour. Invece in queste ore ci sono le date palermitane, poi ci sarà il recupero di Bari e poi Roma, Circo Massimo il 12 e il 13. Questa nel frattempo è la canzone che ha caratterizzato anche questo tour, un duetto, in realtà poi l'artista con cui ha duettato proprio questa settimana ha pubblicato un altro duetto, e comunque ascoltiamo Buon Vento di Jovanotti con Alfa.

Ed eccoci qui in 13ª posizione con una canzone pubblicata da Liga il 21 agosto. Le radio l'hanno accolta abbastanza bene, devo dire, perché appunto è entrata nella classifica dei dischi caldi con Qualcosa per te. 13ª posizione per Ligabue, novità di questa classifica, prima classifica di settembre.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In dodicesima posizione abbiamo invece in discesa, direi proprio crollo totale, perché la scorsa settimana era in prima posizione, Antidroga di Emma con Fabi Fibra, che tra l'altro è protagonista di un altro duetto che troveremo tra pochissimo. È un duetto molto ma molto interessante, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

sale invece Saif, protagonista indiscusso anche della notte dell'Atalanta 2026, ospite appunto di Arman Mehta, di tutta la fondazione Notte dell'Atalanta. Parlar d'amore è la canzone che lo porta in vetta a questa classifica dei dischi caldi di questa settimana. Io approfitto di questa chiusura di classifica per dirvi che poi invece dal 14 settembre, ormai si può dire, dalle 12 alle 14 saremo in diretta, sarò in diretta su Rai Radio Tutta Italiana con Disco Rai, la musica scelta, dove incontreremo moltissimi degli artisti da classifica e non, anche artisti insomma che stanno per arrivare al grandissimo successo, e speriamo di portargli buona fortuna come abbiamo fatto sempre con tutte le nostre trasmissioni. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, a tra pochissimo con la top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E ci siamo, anzi, come direbbe Rino Gaetano, io ci sto. Torniamo qui alla classifica di questa settimana, la Top Week, con in questo caso le posizioni occupate dalle canzoni più trasmesse dalle radio, dalla decima posizione alla prima posizione. La decima racconta proprio questa ripartenza con una canzone in realtà che è uscita poi sulle piattaforme già da qualche tempo, adesso gira nelle radio, racconta qualcosa di molto interessante per il mondo della musica, credo un terribile, anche forte comunque considerazione su quello che è il mondo della musica, ma che serviva, era un'urgenza veramente importante. Arriva in decima posizione, io vi invito a guardare anche il video, questa è Goya di Fabi Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.

si accende quella che è la gara, tra virgolette, ma sicuramente insomma la proclamazione della canzone estiva per eccellenza, rimangono nelle prime 9 posizioni effettivamente le canzoni che hanno caratterizzato proprio quest'estate, e vedrete che tra l'altro arriva proprio in prima posizione una canzone che ho spinto tantissimo, devo dire, e che insomma ci fa piacere di trasmettere come prima canzone di questa top 10, perché non è tra l'altro una canzone estiva. Però noi torniamo invece alla 9ª posizione, sono tutte canzoni in salita, quindi 9ª posizione per Summer Funk con Francesco Gabbani.

E prima di annunciarvi l'ottava posizione, vi ricordo gli appuntamenti con la Top Week a partire dal 14 settembre. Allora ci saremo il lunedì e il venerdì alle 11, alle 19, alle 22, alle 23. Mentre il sabato e la domenica saremo in onda alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque ci sarà spesso la buona musica delle classifiche anche per capire insomma qual è la musica che viene trasmessa dalle radio. Poi ovviamente su Rai Radio Tutto Italiano trovate tutte le musiche possibili e immaginabili, anzi vi invito anche a scriverci, potete scrivere anche a me, mariacristina.zoppa@rai.it, per segnalare quali sono le vostre canzoni preferite del momento o canzoni che vorreste ascoltare anche del passato su Rai Radio Tutta Italiana. Mi interessa sapere appunto quali sono i vostri gusti musicali, noi cerchiamo di rappresentarli veramente tutti. Allora, in ottava posizione abbiamo Gaia con Bossa Nostra.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Settima posizione, Anna Pepe con White Girl Wasted.

Noi siamo nella sesta posizione della classifica delle top 10 della top week di Rai Radio Tutta Italiana, sesta posizione. Bene, tutta l'estate questa canzone ha occupato il podio, scende proprio nell'ultima settimana di agosto, prima di settembre, quindi sono in sesta posizione per la prima volta da quando hanno pubblicato questo singolo, cioè dal 15 maggio, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

La canzone invece che andremo ad ascoltare in quinta posizione, la possiamo definire proprio la mediana di questa estate, ha occupato quasi sempre posizione a metà della classifica della top 10, qualche volta anche il podio, e la ritroviamo questa settimana in quinta posizione, Noemi, in salita con Tu cosa fai questa sera. Stare con te.

0: sentirti mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Anche questa classifica racconta che per il momento ci si aggrappa ancora alle canzoni estive, complice anche l'ottimo, non il buon tempo, direi l'ottimo tempo, tra virgolette, insomma, che accompagna ancora le nostre, anzi le vostre uscite. Io non ho mai indossato il costume quest'anno perché ho lavorato, ma questo è un discorso a parte. In quarta posizione abbiamo Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo arrivati quindi al podio di questa settimana della Top Ten. Allora, visto che nelle prime tre posizioni non ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, cosa ci sarà in terza posizione? Beh, in discesa, attenzione, perché potrebbe uscire anche dal podio e quindi sarebbe una sorpresa assoluta, Partenope di Merck & Cremon con Serena Brancale e The Colors, definita da molti la canzone dell'estate per eccellenza del 2026. Però attenzione, perché questa settimana è al terzo posto della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, ma noi andiamo ad ascoltarla. Yeah!

E quindi saliamo sempre verso quella che è la canzone regina di questa settimana, ma prima ascoltiamo la seconda classificata, quindi che mantiene veramente molto bene le posizioni, anche perché non era una canzone prettamente estiva, come ce ne sono state diverse quest'anno. Diciamo che il tentativo di differenziare l'offerta in qualche modo è stato fatto, parlo solo di tentativo perché poi ovviamente tutti hanno cavalcato quella che è l'onda estiva, così come stanno arrivando una serie di canzoni malinconiche che generalmente caratterizzano settembre-ottobre, ma insomma speriamo di avere anche qualcosa di molto energico. Seconda posizione per Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

E quindi ci siamo, prima posizione, se si sente che sono particolarmente felice, per una canzone che ha una struttura musicale davvero molto interessante, che non ha cercato insomma il colpo estivo per eccellenza, ma che è un vero e proprio canto d'amore di un artista che tra l'altro ha pubblicato, è uscita proprio questa settimana con un altro singolo insieme ad Ariete, che si chiama Che Bella Vita. E quindi Angelina Mango con il preziosissimo, il amico Marco Mengoni, che veramente l'ha riportata al suo pubblico con un grande amore, un grande affetto. E quindi celebriamo anche questa amicizia e questo incontro musicale che ha caratterizzato molto quest'estate, e soprattutto questa prima posizione per questa settimana, che chiude la top ten di questa di quest'oggi. E quindi vi lascio con Angelina Mango e Marco Mengoni, e vi ricordo gli appuntamenti a partire dal 14 settembre con la top ten, che praticamente sarà in onda spessissimo su questo canale per raccontare quella che è la musica di oggi. E poi invece dal lunedì al mercoledì avremo Disco Rai e sarò con voi dalle 12 alle 14 per incontrare quelli che sono appunto i protagonisti della grande e anche piccola musica italiana. Ogni bella Maria Cristina Zappa. Muah!

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

Quale allegria se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti per vederti andare via. Quale allegria. Da da di da. Quale allegria se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti. Quale allegria.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: 染，对不对？
1: 是。
0: 谁被
2: RAI Radio Tutta Italiana.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto, talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

giocatore sembra un buon diavolo. Oggi mi ha offerto anche un caffè. Mi ha poi sorriso, dato che ero un po' giù, e siamo rimasti lì chiusi in noi sempre di più. E siamo rimasti

locali pubblici non si può più fumare, bisogna uscire fuori dal ristorante per accendersi una sigaretta. Il 4 marzo, Iraq, durante la liberazione di Giuliana Sgrena, viene ucciso l'agente del Sismi Nicola Calipari. 2 aprile, moriva in Vaticano Papa Giovanni Paolo II. Migliaia le persone accorse spontaneamente davanti alla Basilica di San Pietro. L'8 aprile si svolgono i funerali del pontefice davanti a quasi tutti i capi di Stato del mondo. Il 18 aprile inizia il conclave, che si scioglie il 19 con l'elezione al quarto scrutinio del nuovo Papa, il cardinale tedesco Joseph Ratzinger, che diventa Papa con il nome di Papa Benedetto XVI. L'annuncio della Habemus Papam è stato dato alle ore 18:41. 23 aprile nasce YouTube, destinato a sconvolgere naturalmente gli equilibri anche mediatici di chi si approccia al PC, al computer. Il 17 novembre, sempre nel 2004, il canto degli italiani, meglio conosciuto come Inno di Mameli, viene adottato ufficialmente come inno della Repubblica Italiana. E il 27 novembre il fiume Tevere esonda in Umbria e a Roma raggiunge i 12 metri, livello record che viene superato solo dai 12,41 metri del 1986. Nel 2005 usciva La guerra dei mondi, Le crociate, Harry Potter e il calice di fuoco, Star Wars, il terzo episodio, Ti amo in tutte le lingue del mondo, Manuale d'amore. Il 10 marzo ci lasciava Arthur Miller, il famoso scrittore. Il 1 marzo il conduttore televisivo Alberto Castagna. Il 2 marzo Corrado Pani, attore di cinema e teatro. Il 6 aprile moriva il principe Ranieri, terzo di Monaco. Sanremo del 2005 lo vinceva Francesco Renga con Angelo. Secondo posto per Toto Cutugno e Annalisa Minetti, Come noi nessuno al mondo. E al terzo posto Antonella Ruggero, Echi d'infinito. E adesso ecco la musica del 2005. Appuntamento alla prossima con Mi ritorni in mente.

Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? In me.

Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra? Suona. Sei felice? A

Qual è il tuo impegno? Innamorato? Come va il mondo?

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.